stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: nostro infinito.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 2005, prima della musica, come sempre gli eventi, i fatti principali dell'anno. Il 10 gennaio del 2005 in Italia entra in vigore il decreto antifumo nei locali pubblici. Non si può più fumare, bisogna uscire fuori dal ristorante per accendersi una sigaretta. Il 4 marzo, Iraq, durante la liberazione di Giuliana Sgrena, viene ucciso l'agente del Sismi Nicola Calipari. 2 aprile, moriva in Vaticano Papa Giovanni Paolo II. Migliaia le persone accorse spontaneamente davanti alla Basilica di San Pietro. L'8 aprile si svolgono i funerali del pontefice davanti a quasi tutti i capi di Stato del mondo. Il 18 aprile inizia il conclave, che si scioglie il 19 con l'elezione al quarto scrutinio del nuovo Papa, il cardinale tedesco Joseph Ratzinger, che diventa Papa con il nome di Papa Benedetto XVI. L'annuncio della Habemus Papam è stato dato alle ore 18:41. 23 aprile nasce YouTube, destinato a sconvolgere naturalmente gli equilibri anche mediatici di chi si approccia al PC e al computer. Il 17 novembre, sempre del 2004, il Canto degli Italiani, meglio conosciuto come Inno di Mameli, viene adottato ufficialmente come inno della Repubblica Italiana. E il 27 novembre il fiume Tevere esonda in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, livello record che viene superato solo dai 12 metri 41 centimetri del 1986. Nel 2005 usciva La Guerra dei Mondi, Le Crociate, Harry Potter e il Calice di Fuoco, Star Wars, il terzo episodio, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Manuale d'amore. Il 10 marzo ci lasciava Arthur Miller, il famoso scrittore. Il 1 marzo il conduttore televisivo Alberto Castagna. Il 2 marzo Corrado Pani, attore di cinema e teatro. Il 6 aprile moriva il principe Ranieri, terzo di Monaco. Sanremo del 2005 lo vinceva Francesco Renga con Angelo. Secondo posto per Toto Cutugno e Annalisa Minetti, Come noi nessuno al mondo, e al terzo posto Antonella Ruggero, Echi d'infinito. E adesso ecco la musica del 2005. Appuntamento alla prossima con Mi ritorni in mente.

quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

Che stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A volte. Hai distrazioni? Molte. E la salute? Buona.

Qual è il tuo impegno? Innamorato? Come va il mondo?

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Yeah. Stanotte ho fatto un incubo, stavo dove mi merito, ma non c'eri più tu, honey. E ce l'ho un grosso schermo, posso spegnerlo col dito, ti proteggo mentre tu dormi. Meglio soffrire insieme, se ci dividiamo è peggio, dopo siamo solo più soli.

0: che ci vuole.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Radio Sat hai tutti i 14 italiano. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

ho sofferto per te. Ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Se rotto

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ore 10.
1: RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Questione Ceuta in primo piano sulle prime pagine di tanti quotidiani nazionali, con la sospensione temporanea del trattato di Schengen deciso dal nostro governo. Titoli anche per il Medio Oriente, con Trump che rivendica un nuovo accordo storico per il disarmo di Hamas e il futuro di Gaza senza soldati israeliani. Ma c'è anche il caso del Mastro in prima pagina. Andiamo a leggere i titoli del Corriere della Sera. Migranti, una crisi europea, Ceuta 50.000 arrivi e 48.000 rimpatri. Sanchez, Spagna sotto attacco, Roma sospende Schengen, dura replica di Madrid, rispettati i trattati, la solidarietà di Parigi e Londra. L'editoriale di oggi, Roberto Gressi, titola La politica che pensa alle urne e campagna elettorale. Torniamo a centropagina e lo facciamo di nuovo con approfondimenti sulla questione Ceuta e Schengen. Frontiere, la sfida di Meloni, ma tuteleremo il turismo, i controlli dell'impatto, ne scrive Rinaldo Frignani, mentre Paolo Di Caro intervista il ministro Crosetto. I nostri soldati nel Golfo, il Parlamento lo sapeva. Andremo a leggere naturalmente queste dichiarazioni. E poi il caso del Mastro, chat in cassaforte, l'opposizione occupa lo nuovo scontro sulle telefonate del deputato di Fratelli d'Italia. 7 giorni, la rubrica di Verderami, corsa al Colle, grandi manovre. Infine, a centropagina si ricorda la scomparsa di Don Mazzi, il ribelle che salvava le vite, il prete degli ultimi morto a 96 anni, Mattarella un educatore al servizio degli altri. Ancora un'intervista, parla il ministro Valditara, alunni stranieri, corso italiano per i genitori, intervistato da Gianna Fregonara. La Stampa, l'Italia blinda le frontiere, Ceuta entrano 60.000 migranti, pugno duro del governo, quasi tutti respinti oltre confine, Roma sospende Schengen con Spagna, Sanchez, la solidarietà è facoltativa, i trattati no. L'analisi, giornale non stabile, su Madrid l'ombra dei MAGA, poi Trump accordo su Gaza, Hamas rinuncerà alle armi. E il racconto, nella striscia sfinita non si fa illusioni, troppo sangue. Di spalla Meloni arruola i governatori Cirio e Fedriga in lista nel 2027. E poi il personaggio, l'eterno Scajola, pronto a correre nel Borgo Ligure, ne scrive Mattia Mangraviti. Passiamo alla Repubblica, l'Europa si è fermata a Ceuta e si ricorda anche qui i numeri dei migranti che sono approdati, quelli già rientrati e purtroppo anche quelli che hanno perso la vita a nuoto. E si ricorda naturalmente anche la sospensione di Schengen con la Spagna, unione divisa, Sanchez accusa, un attacco alla nostra sovranità nazionale, la crisi spinta dal Marocco, l'ombra del favore fatto a Trump. Il commento, Stefano Menichini, Mosca, MAGA e Meloni, la terza internazionale. E poi Francesco Manacorda, l'analisi, immigrati e crescita, un modello virtuoso, e il racconto di Melania Mazzucco, quei ragazzi venuti dal mare. Di spalla Massimo Giannini, se la famiglia serve solo per gli slogan. E poi a centropagina si ricorda i soldati italiani in mezzo alla guerra tra sauditi e Houthi. Avvenire, a Ceuta e ritorno, anche qui i numeri di quanto accaduto con i migranti entrati nell'enclave che poi fanno marcia indietro e purtroppo altro hanno perso la vita. L'Italia chiude le frontiere, rapporti tesi con la Spagna, destra europea schierate con Meloni. A centropagina, addio Don Mazzi, una vita donata ai ragazzi, morto a 96 anni, il fondatore della comunità di recupero Exodus. Il primo editoriale di oggi, firma di Maurizio Ambrosini, l'assedio che non c'è, Ceuta, diritti umani e paure collettive. Il secondo editoriale è intitolato Il silenzio della zona grigia, se a farsi sentire sono solo gli ultra, ne scrive Luca Mazza, e si parla anche di quello che è accaduto in Valsusa con i No Tav. E poi il documento, Città del Vaticano in vigore la nuova Costituzione, scrive Enrico Lenzi, e si torna in Medio Oriente con Gaza, disarmo e ritiro Trump, e c'è l'intesa. Ma in prima pagina ci richiama anche l'intervista a Luca Zaia, le Camere affrontino davvero il tema del fine vita, dibattito sulla legge, andremo a leggere qualche passaggio delle dichiarazioni di Zaia. Il Sole 24 Ore. Monte Paschi di Siena, BPM stop ai dossier fusione, e poi transizione 4.0, arriva la proroga per presentare le comunicazioni. Ancora prezzi in frenata, l'inflazione rallenta, a luglio l'indice arriva a quota 2,8. Ma troviamo naturalmente la questione Ceuta in primo piano anche sul Sole 24 Ore, e con la sintesi che abbiamo già letto nelle altre testate, cioè numeri dei migranti protagonisti di questa drammatica, diciamo così, esodo. E poi abbiamo spalla invece Trump che rivendica accordo storico per il disarmo di Hamas. Questo era il Sole 24 Ore. Il Messaggero, Italia-Spagna, lite sui confini, a Ceuta di nuovo qui riportati i numeri dei quelli già rimpatriati anche in Marocco, la sospensione del trattato di Schengen da parte di Roma, E Marco Aiello titola Frontiere aperte, anzi no, ascesa e caduta di Pedro, naturalmente si riferisce a Sanchez. E poi altro argomento: Trump sedia Hamas al disarmo a Gaza, miliziani via Israele. Uti Arabia pronto all'attacco. E poi le tre condizioni degli azzurri per il sì: preferenze, paletti di Forza Italia, il vertice con Marina Berlusconi. Naturalmente si parla di legge elettorale con Valentina Piglia Utile. E abbiamo l'editoriale a firma di Luca Ricolfi sul Messaggero: sicurezza e libertà, il prezzo da pagare. Domani, migranti e la pagliacciata di Meloni, scontro diplomatico con la Spagna. E poi Emiliano Fittipaldi, titolo editoriale dal titolo, titolo ovviamente, se la sinistra rischia di fare la fine dei topi di La Fontaine. E poi Davide Lerner, quell'accordo farlocco con Hamas, Trump e il destino di Gaza. Ancora scandali e miliardi, il grande business dei dati biometrici, le leggi sul riconoscimento facciale e ancora vietato leggere quelle chat blindati segreti di Del Mastro, così su Domani. Il Dubbio. L'invasione dei ragazzini spacca l'Unione Europea e Trump soffia sul fuoco, l'Italia si chiude e sospende Schengen con la Spagna, Le Pen, Vox e le destre invocano Fortezza Europa. Davide Varì, il commento: sicurezza o diritti, la trappola di Ceuta ci fa vacillare. E poi inferno carcere, il fronte della ferocia unisce Vannacci e Movimento 5 Stelle. L'intervista poi a Fabrizio Cicchitto, Forza Italia resti nel centrodestra e sia il vero argine del vannaccismo. Il Giornale, confini blindati. L'Italia sospende Schengen con Madrid, la svolta, Meloni chiude dopo l'invasione in Spagna, più di 60.000 migranti a Ceuta, crolla l'idea di accoglienza, bufera su Sanchez. E poi Fausto Bisoslavo, gli effetti del buonismo, titola il suo commento. Francesco Giubilei titola il fallimento progressista in Europa. E ancora controcorrente è l'editoriale di oggi, Tommaso Cerno, del direttore Adriano contro Don Chisciotte. Torniamo a parlare di un altro titolo, di un altro caso, il caso del Carbon Credit, la vitola e gli affari in Africa. Ranucci è stato utilissimo, però ricordiamo anche qui, con un richiamo in prima pagina, l'intervista al ministro Nordio. Lo dice la Consulta sul caso Al-Masri: ho rispettato la legge, ma parla naturalmente anche delle questioni di SEU. E andiamo al Foglio. I due populismi sul panico a Ceuta è uno degli titoli di oggi. L'altro, il triangolo di Ceuta dietro la crisi di Raffirò nel Sahara occidentale, la rivalità tra Marocco e Algeria. E poi ancora, ora Trump non è più sicuro di voler dare la licenza di indispensabili Patriot all'Ucraina, la volubilità del potere. E poi l'annuncio dell'accordo, la seconda fase a Gaza, perché Israele non tornerà al 6 ottobre. E andiamo poi a un altro titolo: pazza idea Albania per aiutare Sanchez, Meloni antivannacci. Ancora un altro approfondimento: sospende Schengen con la Spagna per un mese, rilancia il modello Albania contro le porte aperte. E poi il colloquio con l'ex ministro Minniti: sospendere Schengen non serve, dopo Ceuta un cambio di paradigma nell'Unione Europea. Andiamo a leggere cosa dichiara Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, le guerre degli altri, e si parla appunto anche dell'altra questione che abbiamo sentito richiamare nei titoli di prima pagina, Arabia Saudita e dunque la presenza anche dei nostri 400 soldati italiani che sono stati schierati, alla quale viene chiesto conto al ministro. Leggeremo anche le sue risposte, il suo punto di vista nell'intervista che ho citato prima. È ancora Del Mastro, le chat negate da Fontana, ma ora Fratelli Italia vacilla. Sul Fatto Quotidiano, che centropagina titola Meloni flop, più irregolari e meno espulsi da Sanchez. Chiudiamo con Il Manifesto, tradizionale foto notizia in prima pagina. Si vedono tutti i resti delle cosiddette ciambelle, dei gonfiabili che indossano le persone che non sanno nuotare, abbandonate nel territorio dell'enclave spagnola l'ora nera. In 50.000, si ricorda, arrivano nell'enclave a nuoto, 48.000 se ne vanno dopo una notte, ma ormai l'intera destra europea e mondiale grida all'invasione, attacca il governo Sanchez. Meloni fa di più, sospende gli accordi di Schengen e cerca la guida del movimento. Gadelerne, l'editoriale, la destra globale e il profitto dello sciacallo odio razzista. E poi l'accordo su Gaza non è così storico, Trump gioisce, Hamas disarma, ma Israele non intende ritirare l'esercito. E questo dunque quello che è riportato nelle prime pagine di alcuni quotidiani nazionali. Andiamo agli approfondimenti, partiamo proprio con Ceuta, che naturalmente è un po' l'argomento principe di queste ore. Lo facciamo anche con la stampa. Francesco Malfetano. La scommessa di Meloni è trasformare Ceuta nella nuova Lampedusa d'Europa, portare l'assalto nell'enclave spagnola dentro il dibattito europeo, usarlo come prova finale. Senza il controllo delle frontiere esterne, il continente sarà costretto prima o poi a richiudere quelle interne. È la linea che Palazzo Chigi coltiva da ore, la dimostrazione, secondo il governo italiano, che il modello Albania non è più soltanto una soluzione italiana, ma una strada obbligata per Bruxelles. La giornata però si chiude con un risultato meno netto di quello immaginato, perché l'emergenza a Ceuta, dopo il caos delle prime ore, sembra già rientrare con circa 48.000 migranti riportati in Marocco, dato sul quale Palazzo Chigi resta più che dubbio. E soprattutto perché Sanchez sceglie di rispondere alla premier italiana con l'arma più difficile da controbattere, i numeri. La solidarietà e l'empatia sono opzionali, rispetto dei trattati europei, dei dati no, replica il premier spagnolo all'annuncio italiano della sospensione di Schengen. Poi snocciola i dati di Frontex sugli ingressi regolari tra il 2021 e il 2026, 478.600 attraverso l'Italia, 340.600 dalla rotta dei Balcani occidentali, 259.800 dalla Grecia e 234.760 dalla Spagna. Il messaggio politico è chiaro: Ceuta non può diventare il grimaldello per riscrivere gli equilibri europei sull'immigrazione. Il duello non è inusuale, non finirà oggi per la premier e tutto il centrodestra. Sanchez è il feticcio di una sinistra europea contro cui è sempre bene scontrarsi, senza però incidere troppo sui rapporti diplomatici, e per questo spiegano fonti di rilievo che l'Italia non replica alla Moncloa, ignorando anche la dura reprimenda destinata in mattinata all'ambasciatore italiano a Madrid da un delegato del ministero degli esteri spagnolo. Il motivo? Un tweet di Tajani. Il vice premier e ministro degli esteri giovedì sera aveva scritto che la Spagna ha concesso la cittadinanza a mezzo milione di persone, mentre il provvedimento riguardava una regolarizzazione dei permessi di soggiorno, un errore che il suo omologo ha considerato inaccettabile. Lo scontro però non decolla, nonostante l'esecutivo italiano mantenga quanto annunciato e formalizzi nel pomeriggio via Viminale la chiusura temporanea delle frontiere marittime e aeree con la Spagna. Durerà un mese, comporterà controlli più stringenti in porti e aeroporti per i cittadini in arrivo dalla Spagna, ma provenienti da paesi terzi. Extra UE. Forse subendo l'accusa di scarsa empatia, l'esecutivo prova a non esasperare i toni, per questo il messaggio che la premier a sera affida ai social parla di misura straordinaria, temporanea e compatibile con la tutela dei flussi turistici estivi, accompagnata dalla disponibilità italiana a sostenere iniziative europee per aiutare Madrid. Su come l'Italia possa farlo però nessuno si sbilancia, rinviando tutto alla riunione per convocare lunedì la presidenza europea di turno dell'Irlanda. Partirà da lì il tentativo di costruire una maggioranza politica europea più vicina alla linea italiana. Intanto per tutto il giorno Palazzo Chigi

con cui ho avuto la telefonata ieri, ma anche Paesi Bassi e Svezia e Finlandia. Nel ragionamento italiano entra persino la Francia, che ha annunciato controlli più severi alle frontiere con Madrid, senza però evidenziare l'approccio solidale che tanto Macron quanto Merz hanno anteposto a tutto il resto. L'affondo diretto, quello utilizzare a giocare nel flipper impazzito con cui Vannacci ha trasformato il centrodestra, Meloni lo delega ai suoi. Non è casuale che mentre a Palazzo Chigi affina una comunicazione a meno dura delle attese, il centro studio di Fratelli Italia mette a disposizione degli eletti un documento che definisce la cornice politica della battaglia: difesa dei confini, contrasto ai trafficanti, accordo con i paesi di origine e transito, coinvolgimento degli stati extra UE. Un testo che lui sì attacca apertamente Sanchez, contrapponendo il suo modello alla strategia italiana, arrivando a descrivere Madrid come esposta al ricatto del Marocco, con tanto di riferimento alla precedente del 2018, quando l'Europol smantellò reti criminali marocchine dedite al traffico di clandestini attraverso lo stretto di Gibilterra. Fratelli d'Italia si coordina ampiamente con Vox e Santiago Abascal. Parla di Sanchez ma mira al centro-sinistra italiano. Infatti l'opposizione replica compatta da VS a Più Europa e a Giuseppe Conte. Meloni dimentica quando nell'estate 23 implorava von der Leyen perché venisse a Lampedusa con 6.000 sbarchi in un solo giorno. Fino a Elish Line, insegue Vannacci sulla strada dell'ideologia, dice la Dem, si è ridotta ad essere un agente di Trump in Europa. Così Francesco Malfetano sulla Stampa. Ma abbiamo sentito citare l'Europa, prendiamo un estratto dell'articolo di Claudio Tito, il corrispondente Claudio Tito per Repubblica, e leggiamo qual è stata la posizione degli altri paesi. Resta il fatto che la crisi di Ceuta sta spaccando l'Unione, con i governi sovranisti e conservatori, dall'Italia alla Finlandia, decisa a chiedere la sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione. Le immagini che arrivano da Ceuta sono inaccettabili, ha detto la Presidente della Commissione UE, von der Leyen. Non possiamo permettere a nessuno di entrare nella nostra Unione senza rispettare le nostre regole. La leader dell'esecutivo comunitario è a favore di una linea dura contro la migrazione illegale. I rimpatri devono essere rapidi, come previsto dalle nostre regole. Il Presidente francese Macron ha ordinato di adottare le misure necessarie per rafforzare i controlli al confine con la Spagna, ha offerto tutto il sostegno di Parigi. Il cancelliere tedesco Merz ha chiesto al Marocco di riprendersi immediatamente le migliaia di migranti che si sono riversati su Ceuta. Il fronte sovranista invece usa tutt'altri toni, alzato dalla Casa Bianca. L'Italia è stata la prima a optare per la sospensione di Schengen, seguita dal governo conservatore della Finlandia. A destra i toni sono tutti simili. Il gruppo dei patrioti di cui fa parte la Lega ha chiesto un dibattito urgente in Parlamento europeo. Il presidente dell'Assemblement National Bardella ritiene che di fronte a questa emergenza l'Unione Europea deve sospendere la Spagna dall'area Schengen. I popoli europei non possono essere vittime collaterali della politica del primo ministro socialista spagnolo Sanchez. La Finlandia è al fianco di Palazzo Chigi. Tutti i paesi europei devono sostenere la proposta di Meloni, una linea sostenuta anche dai neonazisti tedeschi di AfD. I confini devono essere messi in sicurezza e i respingimenti devono essere applicati con rigore. Se necessario occorre sospendere Schengen. E questo su Repubblica, un estratto dell'articolo di Claudio Tito, corrispondente da Bruxelles per la testata. L'avevamo detto in apertura, annunciato, parlano vari ministri, tra questi anche il ministro della difesa. Corriere della Sera, Paolo De Caro che domanda. Andiamo alla domanda su Ceuta. E intanto si aprono nuovi fronti come Ceuta. Era necessaria la sospensione di Schengen contro la Spagna? Replica Crosetto. Con il clima che c'è oggi in Italia, la tensione anti-immigrati, la rabbia che tracima, possiamo dare l'impressione che le porte siano aperte a chiunque. A un continente come l'Africa, che cresce a dismisura e che dovrebbe trovare in sé le forze per vivere avendo enormi ricchezze? Noi possiamo e dobbiamo aiutarli, specie con il piano Mattei, ma non possiamo far entrare chiunque. Dobbiamo mandare messaggi seri, veri, credibili. Non posso unire tutti qui, non reggeremo la pressione. La Spagna è paese amico? Certo, e noi siamo disponibili ad aiutarli in questa crisi, anche supportandoli con i nostri mezzi per evitare altri arrivi, ma il messaggio deve essere chiaro. Intanto, domanda Paolo Di Caro, tra Forza Italia e Fratelli Italia è sempre scontro, un rischio? Replica Crosetto, da talmente tanti anni sono in politica che sono abituata alle tensioni dell'ultimo anno di campagna elettorale, tanto più con una legge proporzionale che porta alla competizione anche interna. Ne vedremo anche altri di scontri, ma hanno il valore che hanno, cioè il minimo.
E poi noi siamo una coalizione responsabile e coesa che si ripresenterà seriamente dopo una legislatura senza strappi. E gli altri? Il centro-sinistra sottolinea con l'interrogativo della giornalista, replica al ministro: spero davvero che dal campo Lavrov, quale sono oggi, si trasformino in campo largo. L'Italia merita una competizione da schieramenti democratici e responsabili. Il paese che dobbiamo dare ai nostri figli dovrebbe essere cruciale.

per le due parti. E Vannacci? Mi pare si sia messo lui da solo fuori dal centrodestra, credo stia cercando uno spazio politico estremo, come ha fatto l'FD in Germania, ma ad oggi è solo un alleato della sinistra, su cui alcuni temi, come la Russia, sembrano parlare la stessa lingua. Noi andiamo per la nostra strada, abbiamo un progetto di paese che vogliamo continuare a realizzare tutti insieme. E questa era la seconda parte della lunga intervista del ministro della difesa. Torniamo alla parte iniziale, che parla della richiesta delle opposizioni di chiarire la posizione della nostra presenza dei militari in Arabia, e dice De Caro: siamo in guerra senza dirlo? Risponde Crosetto: niente di più assurdo, sono sconcertato dal fatto che si consideri una notizia ciò che è già stato spiegato nelle commissioni competenti da me e dai vertici della difesa con informative puntuali. Già mesi fa era stato annunciato lo spostamento dei nostri militari dal Kuwait all'Arabia Saudita. I nostri contingenti sono in servizio in Medio Oriente, in missioni di assistenza autorizzate a difesa dei nostri cittadini e dei nostri interessi, e anche per supportare i paesi del Golfo, ancora oggi sotto attacco, con compiti puramente difensivi: Bahrain, Emirati Arabi, Arabia Saudita, lo stesso Kuwait ci hanno chiesto aiuto. È noto che le nostre forze aeree e le relative capacità militari sono state spostate dal Kuwait perché non più in grado di assolvere la loro missione in sicurezza di quel paese. Bastava ascoltare ciò che più volte è stato detto e riferito in Parlamento. Domanda: ma siamo attivi nelle aree di guerra? Ma cosa dice, replica Crosetto, l'Arabia Saudita non è un paese in guerra, è un paese che si difende dalla guerra. Comunque, se occorre, torneremo a spiegare tutto in Parlamento, sì, nei minimi dettagli. E poi la nostra risposta rimane la stessa: potremo intervenire quando ce ne saranno le condizioni, ci sarà almeno una tregua, avrà inizio un processo di pace, ma solo dopo che saranno stati fatti tutti i passaggi istituzionali e il Parlamento avrà votato. Quando? La situazione cambia di ora in ora, e questo anche perché l'Iran cerca di allargare il conflitto e coinvolgere paesi vicini moltiplicando i fronti. Questo è lo scenario con cui dovremo confrontarci. Noi ci siamo, ma non parteciperemo a operazioni che non abbiano il presupposto della pace. Questo lo sanno tutti i leader dell'opposizione, a cui ogni giorno mando reazioni dettagliate. C'è chi la chiama Radio Crosetto. Poi una domanda sull'Ucraina, gli aiuti. Quel popolo sta difendendo la propria e la nostra libertà di fronte a una Russia che ha messo su un esercito di 2,5 milioni di uomini solo per piegare Kiev o per ricostruire l'URSS. Non possiamo voltarci dall'altra parte. Ma quanto spenderemo in difesa? Ancora Crosetto: quello che deciderà il Parlamento. Quest'anno non un euro in più, anche perché il SEF, dopo la procedura di infrazione, non è più uno strumento per portare più fondi, ma è diventato solo uno strumento tecnico per finanziare parte dell'attuale spesa. A noi della difesa non fa alcuna differenza se i fondi per finanziare le spese già previste vengono dal SEF, che è più conveniente, o dalle emissioni di titoli di Stato. Questa è, diciamo, un po' una sintesi anche abbastanza allargata e completa di quanto ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto su il Corriere della Sera. E andiamo invece a sentire un'altra intervista, a parlare dal PD è Provenzano su Repubblica, che è responsabile degli esteri del partito. E l'Italia ha sospeso, parla naturalmente della sospensione dell'Italia dell'accordo di Schengen con la Spagna, e dice Provenzano: una decisione che al tempo stesso demenziale e pericolosa, perché Ceuta è un'enclave spagnola in Marocco e da sempre non vi si applica Schengen, quindi non c'è alcuna possibilità che da lì possa arrivare un flusso migratorio in Italia. Il punto è che questa decisione espone il nostro paese a un rischio molto grave, perché se anche gli altri governi facessero altrettanto rischieremmo di restare soli di fronte ai ricatti trafficanti. È una scelta sovranista? Chiede il concetto vecchio il giornalista. Replica Provenzano: sì, e non ce la possiamo permettere. Nel 2025 sulle nostre coste sono sbarcate più del doppio delle persone giunte in Spagna, 66.000 contro 20.000, siamo un paese di frontiera. Questa decisione del governo Meloni è un colpo di piccone al nostro interesse nazionale. Il governo dice dobbiamo difenderci, sottolinea il giornalista. Replica Provenzano: pura propaganda, il governo diceva anche che avrebbe combattuto i trafficanti inseguendoli nel globo terracqueo, ma ora ne strumentalizza le gesta pensando di ricavarne una convenienza politica. Per anni Meloni ha denunciato il fatto di essere sola ad affrontare il carico migratorio, ora fa venire meno ogni tipo di solidarietà, aprendo una crepa pericolosa nelle relazioni con la Spagna. E poi... perché di fronte alla drammaticità delle immagini che si è messa in moto una gigantesca operazione internazionale della destra che ha come prima protagonista Meloni, il cui scopo è quello di denigrare l'unico premier progressista in Europa, Sanchez? E ancora, come è valutato il comportamento della Spagna? Si è comportata come uno stato serio, quasi tutti i migranti sono già stati rimpatriati, quindi la crisi è già rientrata, ma gli effetti con l'Italia dureranno molto a lungo, temo.
e poi una statista dovrebbe avere un sussulto di responsabilità politica, invece abbiamo assistito a una mistificazione irresponsabile, il che conferma che Meloni non avrà mai il profilo della statista, ma resterà sempre solo una capetta della destra italiana. Ancora una domanda, sì, ci spostiamo però per quanto riguarda i fatti della Val di Susa, di Notav, e poi anche quanto avvenuto a Bologna. E dice a Bologna, dice, replica Provenzano, a Bologna del caso del sindaco Lepore è sceso in campo persino il mondo MAGA, noi sulla legalità e sicurezza non abbiamo nulla da temere, quindi bisogna reagire rispondendo punto su punto, svelando la falsificazione. E poi la destra è già nel clima elettorale, chiede al giornalista, è colpa di Vannacci? Sì, lo rincorrono, conclude Provenzano, mi colpisce che lo faccia anche quello che è considerato il moderato del governo, il ministro Tajani, che ha attribuito l'arrivo dei migranti a Seto alle regolarizzazioni degli stranieri fatte dal governo spagnolo, quando non è così, anche perché a differenza di quello che dice Tajani, Sanchez non ha concesso la cittadinanza ma un permesso di soggiorno a chi da anni viveva già lì, una sanatoria spesso praticata dalla stessa destra italiana in passato. E questo dunque Provenzano. Andiamo avanti a parlare anche su questo tema, è Gasparri, Forza Italia, senatore, che dice: c'è preoccupazione in Europa, la sinistra ha proposto Sanchez come modello, ma questo fatto dimostra la sua incapacità totale di gestire il fenomeno, non lo diciamo noi ma anche gli altri governi europei, l'annuncio di regolarizzazione di massa dei clandestini ha contribuito a provocare l'assalto, ora scopre le colpe della magistratura e dice che l'effetto è dovuto alla sentenza sui respingimenti della Corte Suprema, può darsi, ma resta il fatto che hanno pesato il suo annuncio demagogico e i suoi errori diplomatici nei rapporti con Marocco e Algeria, la politica rendevole di Sanchez causa caos, decine di morti, feriti in aumento, disordini, questa è la verità. In Italia invece la politica degli ingressi programmati, degli accordi con i paesi di partenza, ha dimezzato gli arrivi. E poi una domanda: l'Italia ha deciso di sospendere l'accordo di Schengen, ha chiuso le frontiere, Meloni ha scelto la linea dura anche a costo della rottura con Sanchez, come finirà? Chiede Anna Maria Greco sul giornale, intervista Gasparri, il quale replica: non romperemo con la Spagna, ma l'accordo di libera circolazione di persone e merci prevede che ogni paese sia capace di controllare i suoi confini, che per la Spagna sono quelli dell'Europa. Precedenti sulla sospensione di Schengen ce ne sono. Il premier spagnolo è uno dei peggiori esponenti dei governi europei, è stato contestato dai suoi stessi cittadini. E poi si parla ancora di Notav, Val di Susa, quanto è preoccupante la sicurezza su questo segnale, replica Gasparri, molto, alcuni propongono nuove norme ma ci sono già leggi per stroncare quello che gli stessi PM descrivono come un attacco terroristico organizzato paramilitare internazionale, questo esercito del male, le sue gerarchie, le divise nere, le mappe degli obiettivi mortai per scagliare ordigni incendiari. Che serve? Non ci sono alibi, ma la sinistra ha un atteggiamento equivoco e alcuni fiancheggiatori di Askatasuna siedono in Parlamento. E poi sul caso Roggero, legittima difesa, dice Gasparri, comprendo chi reagisce a un'aggressione soprattutto se ripetuta, ma non si può giustificare qualsiasi risposta, bisogna valutare però lo stato d'animo che può aver portato a un eccesso e questo deve farlo la magistratura. Forza Italia si è dichiarata a favore della grazia, ma chi deve decidere? Il Presidente della Repubblica. Poi domanda sulla legge elettorale: i retroscena sono fatti per essere infarciti di bugie, noi siamo i fondatori del centrodestra e non cerchiamo nessun incidente, la nostra linea è chiara sulla legge elettorale che deve dare certezza del risultato, quanto l'indicazione del leader di governo in realtà c'è sempre stata e ciò non toglie potere al Quirinale, sulle preferenze è in corso un approfondimento, aspettiamo una decisione comune, invece sulle intercettazioni devo dire che trovo lunare il fatto che magistrati come Melillo e Lovoi pretendano di decidere che leggi debba fare il Parlamento. Siamo in prima linea nella lotta alla mafia, ma non vogliamo l'uso a strascico delle intercettazioni. Le interferenze di questi magistrati non sono conformi ai principi di Montesquieu sulla separazione dei poteri, conclude Gasparri. Anche qui l'annuncio fatto durante la lettura delle prime pagine, a parlare è Minniti, che è un ex ministro che di immigrazione ne sa parecchio e oggi è presidente di MedOr Italian Foundation e è intervistato da Ruggero Montenegro su Il Foglio. Ruggero: quanto accaduto in queste ore deve essere considerato in una dimensione più ampia, l'occasione per un cambio di paradigma a cui l'Italia dovrebbe lavorare insieme all'Unione Europea, dice l'ex ministro dell'Interno. E prosegue: l'Italia è stata molto esposta in passato alla sospensione di Schengen, tanti paesi l'hanno praticata nei nostri confronti con l'idea che la questione centrale fosse quella dei movimenti secondari. È ragionamento che ha ispirato le recenti scelte dell'Unione Europea, non governare i flussi ma cercare di ridurre al minimo l'impatto sui singoli paesi. La revisione degli accordi di Dublino, ricorda Minniti, è uscita dai radar.
E più avanti leggiamo. In questo senso la vicenda di Ceuta e Melilla insieme al dramma umanitario offre vari spunti. Probabilmente si tratta della crisi più grave che la Spagna ha dovuto affrontare negli anni recenti. Se nel 21 gli arrivi furono circa 8.000, oggi siamo nell'ordine di 50.000 con oltre 50 morti. Una vera tragedia, dice Minniti. E le ragioni sono varie, osserva ancora l'ex ministro dell'interno. Sanchez, è particolarmente esposto a causa di questioni giudiziarie ed etiche, ha risposto in una sorta di riflesso identitario procedendo alla regolarizzazione di circa 1 milione di migranti. A questo si è aggiunta la recente sentenza della Corte Suprema Spagnola che rende illegittimi i cosiddetti rimpatri caldi immediati perché arriva a nuoto, proprio come accaduto a Ceuta. Sanchez qualche giorno fa è andato in Algeria per rilanciare le relazioni tra i due paesi ed è nota la tensione fra Rabat e Algeri nel Sahara occidentale. Il Marocco potrebbe aver usato una spinta migratoria come un'arma di pressione enorme proprio in risposta alle visita del premier spagnolo. Sicuramente c'è stata una forte iniziativa delle mafie, dei trafficanti di esseri umani dopo la sentenza della Corte spagnola. Tutto questo, prosegue Minniti, dovrebbe imporre una riflessione che va ben oltre una logica emergenziale che ha poco a che vedere con la sospensione di Schengen, anche perché per arrivare dalle due enclavi, che hanno uno status speciale fino alla Spagna, sono già previsti particolari controlli. Ma soprattutto, dice l'ex ministro, bisogna convincersi che le migrazioni sono strutturali, non possono essere cancellate, vanno governate attraverso regole e processi che tengono conto della dura competizione fra nazioni, fatta anche di atti ostili, e tolgono ai paesi extra UE la possibilità di usare onde umanitarie come strumento di destabilizzazione e ricatto. Il presidente di Med-Or non crede che gli accordi stipulati in Lussemburgo, da cui è derivato un nuovo patto su migrazione e asilo, abbiano rappresentato una svolta. Se la situazione non è sfuggita di mano, lo si deve ai singoli accordi, come per esempio quelli siglati dall'Italia con paesi di partenza o transito come Tunisia e Costa d'Avorio. Sono intese che hanno dimostrato la loro validità, ma vanno ora ricollocate dentro una nuova cornice, dentro nuove forme di cooperazione. La proposta di Minniti è dunque un vero patto strategico tra Unione e Unione Africana, Unione Europea e Unione Africana, per le migrazioni legali e contro il traffico di esseri umani, anche per far fronte alla questione demografica. Si concede ai singoli paesi un numero significativo di ingressi regolari in cambio di rimpatri immediati. Questo risolverebbe tanti problemi di sicurezza. E poi è necessaria la collaborazione nella lotta al traffico di esseri umani, anche con operazioni di polizia internazionale. In attesa di questo patto, l'Italia porta avanti il piano Mattei. Va nella giusta direzione, ma per esprimere tutte le sue potenzialità, conclude Minniti, dovrebbe assumere una dimensione europea, con Bruxelles in prima fila, un grande progetto per la stabilizzazione dell'Africa, un interesse vitale per noi europei. Europa e Africa hanno sempre più un destino comune, conclude Minniti col suo pensiero su questa vicenda. E andiamo a un'altra intervista che un po' si collega, perché si parla di studenti stranieri, si parla dai migranti dunque all'approdo nei paesi in cui vogliono raggiungere l'integrazione. L'intervista è realizzata da Gianna Fregonara sul Corriere della Sera, che dice: dice Valditara, ministro dell'istruzione e del merito, organizzerò una grande assise a novembre per discutere dell'integrazione dei ragazzi stranieri, invitando esponenti delle forze politiche, sindacati, docenti, esperti, consulti agli studenti. Lì presenteremo la nostra visione e le misure già avviate in nome di un'Italia che sappia accogliere nel rispetto dell'identità e dei valori il nostro paese. Sarà anche l'occasione per definire ulteriori interventi. E poi ancora, qualche idea ce l'avrà già? Chiede Fregonara, replica Valditara. Intanto sono per l'integrazione e non per l'inclusione. Faccio un esempio: se permettiamo che una ragazza venga a scuola con il burka, la includiamo e accettando i principi in contrasto con la Costituzione, come la discriminazione uomo-donna, ma non la integriamo. Accettiamo che sia una non persona, le impediamo di socializzare. Inclusione è accettare chiunque a prescindere da come vive. Integrazione vuol dire inserire una persona in un sistema di regole condivise che rispecchiano la Costituzione. Il tema è la condivisione dei nostri valori anche per chi viene da culture distanti. Quindi, divieto di burka? Presenterò un emendamento al DDL sicurezza per vietare il burka a scuola. Prevederemo anche corsi di italiano per i genitori stranieri per evitare che uno studente disimpari a casa quanto appreso in classe. E poi ancora sul burka, dice la giornalista, i genitori potrebbero tenere le figlie a casa o rimandarle in patria. Le figlie non possono restare chiuse in casa perché con il decreto Caivano è prevista per i genitori la reclusione fino a 2 anni. Potremmo pensare anche di revocare il permesso di soggiorno a chi non manda i figli a scuola. Sull'immigrazione ci vuole concretezza, non demagogia. E urla. Chi urla? Futuro nazionale, per esempio, c'è un'immigrazione vantaggiosa per il paese ed è quella regolare, c'è l'immigrazione clandestina che va contrastata. Il governo ha fatto un lavoro eccellente, gli sbarchi sono crollati. Lavoriamo per accelerare i rimpatri dei minori non accompagnati entrati illegalmente, dice Valditara. E più avanti leggiamo.
I dati vengono presentati da Gianna Fregorara, che lo intervista, i dati OCSE PISA, misura questi dati al netto della situazione economica e sociale della famiglia, perché si ritiene che ci sia un tema anche di povertà. Replica il ministro su questi dati, che ho omesso di leggere perché diciamo sono molto tecnici e per sintesi naturalmente di tempo per la rassegna stampa. Queste sono rilevazioni invalsi. In italiano il gap alla fine delle medie è anche maggiore, 158,9 contro 201,3, mentre in inglese gli stranieri sono in media più bravi. E poi abbiamo già avviato alcuni interventi strategici, dice Valditara, con Agenda Nord investiamo nelle scuole e nelle periferie dei centri urbani, coinvolgendo anche i genitori. Abbiamo investito 13 milioni per i corsi pomeridiani, poi il piano estate, il tutor per la personalizzazione e la didattica. Per italiano e per stranieri abbiamo specializzato 1000 docenti. Non sono un po' pochi, le classi sono 300.000. E dice Valditara, il numero è stato stabilito sulla base delle classi che hanno più del 20% degli alunni stranieri ne arrivati. E ancora passiamo un po' alla sintesi di quanto dichiara: intendiamo rivedere le disposizioni per rendere concretamente possibile ripartire gli studenti anche nelle scuole di prossimità e non superare il limite del 30%. Il problema dipende anche dalle politiche residenziali, gli enti locali devono scoraggiare quartieri ghetti. In conclusione, dice Valditara, la cittadinanza si può ottenere dopo 10 anni di presenza regolare, il percorso della scuola dell'obbligo. E adesso andiamo a leggere invece qualcosa sul caso Delmastro. E dunque si parla delle chat che sono protagoniste, si parla del Parlamento, si parla appunto di una cronaca dei fatti e che riprendiamo sinteticamente da un articolo di Federico Capurzo sulla Stampa. Giovedì era previsto il voto alla Camera con cui approvare o respingere la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra Delmastro e Carroccia, che forse potrebbero essere utili nell'ambito di un'inchiesta di mafia in cui indagato il ristoratore ma non il deputato di Fratelli d'Italia. Il voto però slitta perché la sera prima arriva a Montecitorio una lettera inviata al procuratore di Roma Lovoi, con cui Lovoi informa il presidente della Camera di aver ricevuto dall'avvocato di Carroccia una memoria difensiva. E in questa memoria ci sono le trascrizioni delle chat. Insomma, è come se le avessero acquisite prima che il Parlamento potesse votare. Fontana trasmette il CD con le trascrizioni alla Giunta, dove viene messo in cassaforte. Fontana però fa anche altro: vista l'assenza di precedenti analoghi, chiede un parere alla Giunta per il regolamento prima di dare il via libera a Dori alla lettura delle chat. Il parere arriverà lunedì sera, fino allora la cassaforte resterà chiusa. Previsione facile quella che fa il deputato del PD Orfini: daranno parere negativo. Alle opposizioni non resta che lanciare un appello a Delmastro: se, come dice, non ha nulla da nascondere, faccia come Andreotti e chieda all'Aula di votare a favore dell'autorizzazione. Se la Giunta non può, potrò leggere quella chat, lo facciano i PM che indagano sulla Camorra. Così è un estratto dell'articolo di Federico Capurzo, che abbiamo sentito citare il deputato di VS Davis Story, presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera. E su questo adesso sentiamo invece cosa dice con questo articolo sul Corriere della Sera Virginia Piccolillo. Mentre a Montecitorio le sue chat erano oggetto di uno scontro senza precedenti tra il presidente della Giunta per l'autorizzazione e procedere Dori a VS, determinato a far aprire la cassaforte per fare leggere i componenti al presidente leghista della Camera, Fontana, ancora più determinata a negargli le chiavi appellandosi alla giusta regolamento, Delmastro delle Vedove ieri era sulle colline di Biella, lontano 700 km dalle accuse di voler nascondere qualcosa di quelle telefonate con il ristoratore Carroccia, successivamente arrestato per aver fatto da prestanome al clan. La sua è arrivata la sfida di Dori: se davvero non ha nulla da nascondere, Delmastro chiede all'Aula di votare sì all'autorizzazione, come fece Andreotti. Lui non ha risposto. Quella chat l'ha già esibita la difesa di Carroccia, l'ho esibita pure io, consegnando alla procura con una pecca, spiegato ai suoi. Giovedì lo aveva chiarito in una nota, dichiarando la speranza che ora cessino le inaccettabili strumentalizzazioni di una certa aperta politica che ha provato a rimestare nel torbido e alzato sul fango, pur non essendo io neanche indagato. Speranza delusa in nemmeno 24 ore. E allora perché non ha accoglie la sfida di Dori? Io non sono indagato e l'Aula non decide su di me, decide sulle prerogative parlamentari, puntualizza Delmastro al suo entourage, evidenziando se passa il principio che se non è nulla da nascondere devi mostrare le comunicazioni, dopo deve valere per tutti. Non si capacita di tanto clamore: mi sono dimesso immediatamente da non indagato, si sono dimessi anche altri soci bellesi, non indagati, non basta? Il sospetto è quello di tutta Fratelli Italia. Siccome c'è Delmastro di mezzo, si vogliono far saltare tutte le garanzie parlamentari usate anche per gli indagati da tutti i partiti, anche da sinistra, l'interrogativo.
Donzelli, responsabile dell'organizzazione Fratelli d'Italia, più esplicito: Del Mastro non ha la possibilità di scegliere chi lo sostiene, o è ignorante o in malafede. Lui ha già messo per iscritto che non è contrario all'autorizzazione, ha inviato le chat al PM. In fatto di postura istituzionale c'è chi ha molto da imparare da lui. Il Movimento 5 Stelle, ad esempio, ci dovrebbe spiegare perché questa disponibilità a mostrare i colloqui non debba valere anche per Scarpinato, che ha sollevato conflitti di attribuzione con l'antimafia. Sull'iniziativa di Dori, Donzelli è critico: ciò che voleva fare per me è contro il regolamento. Non capisco questa fregola di aprire le chat. Si attenderà lunedì il parere della Giunta del Regolamento. Può darsi che dica sì. Che fretta c'è per darle ai giornali? Questa Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera. Ma noi adesso andiamo a sentire invece cosa dice uno dei diretti interessati, ed è proprio Dori che parla su Repubblica rispondendo alle domande di Giovanna Vitale. Appunto, ricordo, sottolineo nuovamente che Dori è presente alla commissione della Giunta per le autorizzazioni alla Camera. Allora, le contestano di averle forzate lei le regole contro le disposizioni del Presidente della Camera, dice la giornalista, replica Dori. La forzatura semmai l'ha fatta Fontana, invece di difendere le prerogative dell'organismo che presiede ha preferito obbedire alla maggioranza. È entrato a gamba tesa, ledendo la nostra autonomia. Ci sono vari precedenti secondo i quali non è possibile negare alla Giunta per le autorizzazioni l'accesso a qualunque documento, e io a quelli mi sono attenuti. E poi si parla anche dei precedenti che riguardano anche il caso Ruby, ricorderete, e poi c'è il caso Almasri. Il giudizio però la sua Giunta l'aveva già espresso il 22 luglio negando l'acquisizione delle chat presenti sul cellulare del Del Mastro, sottolinea la giornalista, replica Dori. Nel frattempo sono intervenuti dei fatti nuovi, come ben spiegato il procuratore Lavoi nella lettera spedita a Montecitorio, con allegati una serie di elementi aggiuntivi. La difesa di Carroccio ha depositato in tribunale la chat, tra l'altro assistito dall'ex sottosegretario alla giustizia, che sarebbe stato giusto leggere per decidere se integrare o meno l'istruttoria. E poi Fontana ha bloccato l'accesso su richiesta scritta della maggioranza. È stata una decisione politica, chiede la giornalista, replica Dori. Sì, il pressing c'è stato, Fontana ha ceduto e ha commesso un doppio errore. Se anziché inviarci CD della procura e poi negarci l'accesso avesse chiesto preventivamente il parere della Giunta per il regolamento, non sarebbe successo questo trambusto. Invece prima ci ha mandato il materiale e poi ci ha proibito di vederlo. Un paradosso. Secondo lei di cosa hanno paura? Probabilmente che possa traporare qualcosa di grosso, sebbene i deputati siano tenuti alla segretezza, il motivo per cui Del Mastro è stato rimosso dal governo, una vicenda che li mette in difficoltà, in particolare Meloni, che teme rivelazioni in grado di danneggiare lei e il suo partito. Ancora la giornalista, l'ultima parola spetterà all'Aula. Cosa pensa che accadrà? Credo che la destra abbia già deciso di non concedere l'autorizzazione, a meno che Del Mastro non venga in assemblea e, come fece Andreotti in Senato, non lancia un appello a tutti i deputati affinché votino a favore dell'acquisizione delle sue chat, che peraltro ha già portato in procura. Altrimenti verrebbe da dire che la mossa di consegnare le sue conversazioni private PM è solo una finta, perché sempre dal voto dell'Aula devono passare. Se il Parlamento dice no, gli inquirenti non le possono comunque utilizzare. E questo è Dori AVS, ricordiamo, presidente della Giunta per le autorizzazioni della Camera sul caso Del Mastro. E del caso Del Mastro parla in questa lunga intervista naturalmente anche Carlo Nordio, ministro. Andiamo a cercare qual è... chiaramente sono vari temi, e l'intervista è sul giornale di Oara Borselli. Sulle chat di Del Mastro il problema si è risolto, replica Nordio. Per ora no, aspetta il Parlamento risolvere, ma prendere visione delle chat di un parlamentare, direi anche di un cittadino qualsiasi, senza individuare preventivamente il modo specifico e tassativo, i motivi dell'acquisizione, i tempi in cui esse si riferiscono, significa intromettersi nell'intera vita privata di una persona, perché nel suo cellulare è inserito tutto, persino la cartella clinica, dati riservatissimi e intimi che poi magari finiscono sui giornali senza che nessuno se ne assuma le responsabilità. Altra domanda. Pronto il provvedimento per scarcerare i tossicodipendenti, ma le condizioni per attuarlo? Prima di tutto le condizioni normative, ed è quello che abbiamo fatto. Ora passiamo alla fase operativa, che comporta anche impegni economici. Confidiamo che, in vista dell'importanza etica del problema, faremo uno sforzo aggiuntivo per ottenerlo. E poi altra domanda. Cosa pensa del disegno di legge sulla punibilità dei minorenni? Da oggi, replica Nordi, è più facile inquisire e giudicare un minore. Non abbiamo diminuito l'età imputabile, nemmeno aumentato le pene. Abbiamo detto che la capacità di intendere e di volere di un sedicenne è presunta fino a prova contraria. Del resto, se si vuol dare il voto a sedicenni, non si vede perché dovremmo trattarli pregiudizialmente come dei semi-infermi di mente. Cosa può fare la giustizia per fermare le violenze no TAV? Applicare rigorosamente le leggi che esistono, magari condividendo l'indirizzo a suo tempo adottato a Torino dai PM Caselli e Rinaudo, contestando le finalità del terrorismo, perché di vero terrorismo si tratta. E poi una domanda sull'intelligenza artificiale.
il riconoscimento facciale come strumento di ordine pubblico e la violazione eventuale di diritti alla privacy e alla libertà. Replica concludendo Nordio: come tutte le innovazioni tecnologiche e rivoluzionarie, l'intelligenza artificiale lo è quanto l'invenzione della stampa di Gutenberg pone problemi nuovi con vantaggi e inconvenienti. Va fatta anche qui una riflessione seria e pacata in armonia con le direttive europee. E questo, diciamo, sono alcune dichiarazioni un po' su argomenti a tutto campo che ha rilasciato al giornale il ministro Nordio, intervistato da Oara Borselli. Andiamo alla Stampa, perché c'è un interessante articolo, un retroscena di Oscar Serra. Il titolo è questo: il piano del centrodestra per arruolare i governatori Cirio e Fedega in lista nel 2027, dunque manovre in vista del voto. Da una parte il centrodestra che arranca nei sondaggi e teme l'avanzata del campo largo, dall'altra quei presidenti in scadenza preoccupati di rimanere ostaggio delle loro regioni, sospesi in un limbo elettorale con il rischio di perdere l'ultimo tremo per Roma. E così tra due interessi convergenti sta prendendo forma un'operazione di cui da alcuni giorni si sussurra lungo i corridoi di Montecitorio al Palazzo Madama. Alla fine si candideranno un deputato di Fratelli d'Italia, poi chissà. Tra i destinatari della profezia ci sono almeno due governatori del nord, Cirio di Forza Italia e Federica della Lega. Dal Piemonte al Friuli in comune hanno un secondo mandato che tra un anno verrà ampiamente superato, il giro di boe, con un consenso tra i più alti d'Italia, stando all'ultima rivelazione di Noto per il Sole 24 Ore, che assegna al primo un gradimento del 60%, al secondo del 64%. Potrebbero essere loro non solo a trenare nei rispettivi collegi i propri partiti, soprattutto se dovesse andare in porto la nuova legge elettorale con l'introduzione delle preferenze, a cui Meloni certo non ha rinunciato. Quella con tempo era una richiesta che arrivava da alcuni territori, diventa una strategia ora che nel centrodestra è evidente il rischio di lasciare il passo allo schieramento avverso. Giorgia da sola non basta più, continuano a ripetere i suoi, allora meglio attrezzarsi schierando i cavalli di razza, gli amministratori che da anni governano territori che la destra tiene in pugno. Si parte dal nord, da quei presidenti che insieme hanno condotto le battaglie per l'autonomia e le zone economiche speciali, Ciro e Fedega. Sanno che la legge impedisce loro un terzo mandato, che le prossime elezioni politiche siano anticipate all'aprile 27, su cui i più sono pronti a scommettere nell'autunno successivo a scadenza naturale del quinquennio. L'appuntamento rappresenta per entrambi l'occasione buona per capitalizzare al meglio il loro consenso a giocarsi la partita ministeriale in un possibile Meloni 2. Federica è stato tra i leader politici che più si sono spesi per una legge che consentisse il terzo mandato ai governatori, meno esposto su questo fronte Cirio, che invece si considera la fine di un ciclo e da mesi scruta all'orizzonte da quarantesimo piano del grattacielo, intensificando le sue sortite su temi nazionali, sfruttando appieno il suo incarico numero 2 in Forza Italia, leale con Tajani, cordiale con Berlusconi. Certo, la condizione necessaria è che la coalizione vinca. Nessuno dei due sarebbe particolarmente allettato di abbandonare anticipatamente lo scranno regionale per ritrovarsi a fare una sterile guerriglia parlamentare d'opposizione. Gli stessi leader centrodestra non avrebbero alcun interesse ad aprire la sarabanda delle regionali subito dopo un cavoletto nazionale. La questione sarebbe già stata oggetto di qualche colloquio informale tra lo stesso Cirio e Tajani, senza che il coordinatore di Forza Italia siano stati posti veto al suo vice, anzi. Nella Lega il ragionamento si sta estendendo anche a un ex presidente come Zaia, oggi numero uno nel Consiglio regionale Veneto, in un rapporto quantomeno dialettico con il suo successore a Palazzo Balbi, Alberto Stefani. In aula si è aperta una faglia tra i seguaci del doge di ieri e quello di oggi, piccole scosse telluriche, dissapori mai senati, tensioni che per esso potrebbero deflagrare. E chissà allora che non sia meglio prevenire. Ipotesi e scenari si affastellano prima della pausa estiva in un riso con il quale il fattore tempo è fondamentale. Qui entra in gioco anche il presidente della Lombardia. Fontana infatti concluderà il suo secondo mandato nel febbraio 28. Anche lui non potrà più essere rieletto e Salvini potrebbe chiedergli un ulteriore sforzo per trascinare una Lega acciaccata nella sua storica roccaforte. Il capitano infatti osserva con sempre maggiore preoccupazione i sondaggi che fotografano il suo partito sotto l'assedio del generale Vannacci. E allora chi meglio dei suoi amministratori può rappresentare l'argine almeno al nord di questa impetuosa avanzata? Uno scenario che vedrebbe a questo punto le tre regioni del nord, tutte oggi in mano al centrodestra, andare contestualmente alle urne. Fratelli Italia avrebbe un buon gioco a rivendicare di per sé la prima regione d'Italia, con Forza Italia pronta a rivendicare per sé il Piemonte, e la Lega arroccata in Friuli, presidiando quel nord-est delle origini a cui in tempi di crisi Salvino potrebbe tornare a vocarsi. E se centrodestra capitolasse, in quel caso sarebbero tanti a dover rivedere i propri piani, a partire da Cirio, che nel 27 avrebbe ancora 2 anni di mandato di fronte a lui. Il suo quinquennio va a scadenza naturale il 29, giusto in concomitanza con le europee. E questo è l'analisi di Oscar Serra sulla Stampa. Abbiamo sentito citare in questo
retroscena anche Luca Zaia, e andiamo a riprendere il filo su di lui e su Avvenire con Marco Iasevoli, che parla, lo intervista su Il fine vita, dove sappiamo che Zaia più di una volta si è espresso per arrivare ad una legislazione su questo tema etico molto importante, sul quale non si riesce mai a mettere un punto, a trovare una sintesi. Vediamo un po' cosa dice. Luca Zaia, tre volte governatore del Veneto, attualmente presidente del Consiglio regionale, ha avuto negli ultimi due giorni due momenti di confronto sul fine vita. Il primo col presidente della CEI, il cardinale Zuppi, il secondo a distanza con una lettera inviata al patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. A settembre la proposta sul fine vita sarà discussa in Consiglio regionale, non perché lo decido io, c'è uno statuto che mi dice cosa fare quando ci sono leggi di iniziativa popolare. E questo occorre capirlo, sono un credente, ma i credenti in politica applicano le leggi. Domanda Iasevoli. Zaia, è nota comunque la sua preferenza perché il Veneto abbia una sua legge e perché ci sia una legge nazionale? Certo, è noto da anni. Io penso che in Italia bisogna uscire da una grande ipocrisia. Il fine vita è una realtà, è una condizione dei nostri concittadini sofferenti, e c'è una sentenza della Corte Costituzionale che ha dato non una mano ma quattro mani ai legislatori. Ci ho detto che si può chiedere una morte assistita in presenza di una diagnosi infausta, di grave sofferenza fisica e psichica, del mantenimento in vita attraverso supporti vitali, della capacità di intendere e volere. Far finta che questo non esista, che la Corte non abbia parlato ripetutamente e sollecitato una legge, è una grande ipocrisia, dice Zaia. E poi ancora la domanda. Il tema però che la investe come massimo rappresentante del Consiglio Veneto è che il proliferare di iniziative legislative regionali non sta aiutando il Paese a venire a capo di un problema che interpella le coscienze. Replica Zaia. Non sono d'accordo con chi dice che le regioni stanno creando il caos, e voglio spiegarlo. La sentenza della Corte ha due problemi. Mancano i tempi della risposta rispetto all'istanza di un cittadino e non stabilisce se la sanità pubblica deve fornire il farmaco. Le regioni non stanno facendo leggi per autorizzare o negare il fine vita, stanno facendo leggi su questi due punti, e dove eccedono la Consulta sta intervenendo delimitando il campo. Il giornalista. Insomma, lei dice, si puntano i riflettori sulle regioni che stanno determinando delle procedure, mentre i riflettori dovrebbero essere sul Parlamento, Parlamento in cui oggi la maggioranza è del centrodestra e la sua parte politica. Replica Zaia. In Parlamento su questi temi bisogna votare con libertà di coscienza. Nel centrodestra e nel centrosinistra ci sono sia contrari, sia dubbiosi, sia favorevoli. Quando il Consiglio Veneto ha bocciato la legge dell'Associazione Coscioni, io ho votato a favore, ma la proposta non è passata per un voto. Io non ho fatto una sola telefonata per convincere un consigliere a votare con me. Ci deve essere assoluta libertà di coscienza. Ancora una domanda. Prima ancora c'è il lavoro per avere un testo? Replica Zaia. E sa perché non ci si arriva? Perché nessuno compie gli atti conseguenti alle proprie convinzioni. Sei contrario? Presenta una legge per vietare il fine vita. Sei favorevole? Presenta una legge secondo a te adeguata. Sei dubbioso? Scrivi anche tu una legge con tutti i limiti e vagli che vanno messi. Quando non si fa questo, ripeto, vuol dire che c'è ipocrisia. E poi i dubbiosi sono coloro dei quali ho il massimo rispetto, però loro dico che bisogna anche guardare la realtà. In Veneto ci sono state 20 richieste negli ultimi anni, ne sono state bocciate 17. Ripeto, la Consulta ha dato non una ma quattro mani. E questo, diciamo, è parte della lunga intervista su questo tema etico del fine vita, con le dichiarazioni rilasciate da Luca Zaia. L'intervista è su Avvenire di Marco Iasevoli, per chi volesse continuare ad approfondirla. Perché noi andiamo avanti, abbiamo pochi minuti e cerchiamo di dare spazio anche alla legge elettorale. Lo facciamo con il Messaggero. Valentina Pigliautile. Sulla carta la scadenza per presentare emendamenti allo stabili come è fissata al 1 settembre, ma l'intenzione neppure troppo sottaciuta del centrodestra è chiudere l'accordo quanto prima senza portare il cruccio delle preferenze sotto l'ombrellone. La prossima settimana, già lunedì, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari, tornerà a riunirsi il tavolo degli Sherpa integrato dal senatore di Forza Italia Rosso. È in questa sede che i forzisti sono intenzionati a formalizzare le proposte di modifiche da apportare alla legge. Il plurale è d'obbligo, visto che l'elenco non si esaurisce nell'alternanza di genere tra capilista e bloccati. In queste ore, dunque, si prendono le misure. Lo fa soprattutto Forza Italia, come dimostrano gli incontri a Milano tra Marina Berlusconi e alcuni bighi del partito. Faccia a faccia raccontano che sarebbero stati l'occasione per fare il punto sullo scenario politico l'indomani della riunione, non esattamente priva di turbolenze, tenuta dal leader Tajani con i senatori del gruppo
per discutere la legge elettorale. Non è un caso che tra gli invitati alla corte della Presidente di Fini, in vista del ministro della pubblica amministrazione, Zangrillo, figura di fiducia per la figlia del Cavaliere, ci siano anche i due azzurri in prima fila sui dossier, la ministra per le riforme Casellati e Rosso, uomo di Forza Italia sulla riforma RAI, ora chiamata a integrare il tavolo degli Sherpa sul Mellonellum, pronto a riunirsi già lunedì. E qui per trasformare il ni sulle preferenze in un sì potrebbe non bastare la reintroduzione dell'alternanza di genere tra capiliste bloccati, secondo il modello 60-40, su cui i meloniani confermano fonti vicine al dossier sono disposti ad aprire. Il partito italiano è pronto a chiedere più libertà sui listini bloccati. Come? Eliminando il vincolo che oggi prescrive che i nomi inseriti nel listino del premio di maggioranza 70 per la Camera, 35 al Senato, debbano anche figurare come capiliste in un collegio, in uno dei collegi della circoscrizione in cui vengono candidati. C'è poi il nodo circoscrizione esteri che, a detta dei forzisti, andrebbe ottimizzata per ridurre i rischi di brogli. E tuttavia è difficile credere che Via della Scrofa sia disposta a fare di trofonte sulle preferenze anche solo per gli italiani lontani dal bel paese. In queste ore il partito della Premier si interroga su come superare un altro scoglio che potrebbe sorgere, scheda elettorale alla mano, ovvero che l'elettore faccia un segno accanto al capolista bloccato invece che apporre una croce sui nominativi da scegliere a preferenza. Si parlerà anche di questo nella prossima riunione tecnica. Quanto al numero di capiliste da attribuire a ciascun partito sarà materia di confronto tra leader del centrodestra solo alla fine. Servirà venirsi incontro se l'obiettivo è quello di evitare una nuova debacle in aula dopo il no della Camera sulle preferenze. Speriamo che ci sia un'analisi delle motivazioni che hanno portato a quel voto. Serve creare le condizioni per il sì, dice un esponente di peso di Forza Italia. Ragionamenti portati all'attenzione oltre che dal segretario di Forza Italia anche da Marina Berlusconi, la quale viene ribadito si occupa sì di fare l'imprenditrice e non di queste questioni. Eppure in queste ore ha sondato telefonicamente, oltre che incontrare, diverse anime del partito. Di certo nell'interesse di Fratelli d'Italia arrivare all'approvazione definitiva dello stabilicum in terza lettura senza scherzi, che rischierebbero di affossare non un emendamento ma la legge intera. Il ritorno del Rosatellum è visto sempre più come fumo negli occhi da molti colonnelli meloniani preoccupati della crescita esponenziale del generale Vannacci al nord. Potrebbe toccare tra il 10 e il 15% in alcune aree, se al sud si pensa al centro-sinistra, a nord potrebbe essere lui farci perdere collegi nominali, fanno di conto. Preoccupazioni filtrate anche ai piani alti di Palazzo Chigi e ben note anche al Presidente del Consiglio. E ciò nonostante, si dicono certi suoi, un'alleanza con Vannacci resta al momento un'ipotesi del terzo tipo. Come ha salvato una volta la destra creando Fratelli Italia, Giorgia la salverà ora, anche a costo di prendere in conto la strada dell'opposizione, conclude Valentina Figlia Utile sul Messaggero. Rapidamente, sole 24 ore, vediamo cosa. Sole 24 ore, centrosinistra, Emilia Patta. Leader e programma questi sconosciuti, se Sparta piange, ossia il centrodestra con le recenti tensioni, il certo Atene non ride. Nel centrosinistra, o campo largo, o campo progressista che dir si voglia, infatti è tutto rimandato a settembre, dalla materia principe, la questione della premiership, fino alla materia governativa per eccellenza, la politica estera, con le note e irrisolte divisioni sulla questione Ucraina sugli investimenti per la difesa. Faremo opposizione non dura ma durissima sulle spese militari, ha promesso proprio ieri il leader del 5 Stelle Conte, il quale a parte Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, AUS, a differenza del PD di Elie Schlein, oltre a restare contrario all'invio di armi in Ucraina, è anche contrario all'attivazione dei fondi SAFE per energia e difesa. Come risolvere la questione? Tutto rimandato a settembre, quando il Movimento 5 Stelle finirà il suo percorso d'ascolto Nova 26 e porterà sul tavolo degli alleati le proposte programmatiche. Rimandata a settembre anche la questione della premiership, a volere le primarie di coalizione, a questo punto soprattutto Conte, mentre 3Dem prevale la cautela. Si vuole vedere se davvero la riforma elettorale voluta dal centrodestra, che prevede appunto l'obbligo di indicare il candidato premier, arriverà in porto dopo l'estate. Il voto al Senato è previsto per il 15 settembre. Quanto al perimetro dell'alleanza, con la questione della presenza di Italia Viva di Matteo Renzi data per scontata da Schlein e fin qui non ancora sdoganata da Conte, occorre tenere presente un'altra variabile. Se davvero l'ex Big 5 Stelle dalle origini di Battista dovesse scendere in campo con una sua lista, le posizioni pentastellate sono destinate a rigidirsi su tutti i temi sensibili per l'elettorato storico, dall'Ucraina al non riarmo, punto centrale della narrazione di Battista. Da sempre su posizioni schiettamente filorosse, fino all'esasperazione della propaganda contro Renzi e anche contro il banchiere Draghi, con cui invece Schlein ha costruito negli ultimi mesi una consuetudine di incontri e telefonate. Insomma, di Battista avrebbe lo stesso effetto
di radicalizzazione che sta già avendo Vannacci per il centrodestra, rendendosi ancora più complicata l'alleanza 5 Stelle PD. Nell'associazione Schierarsi, creata da Di Battista, che lasciò il movimento per protesta contro la partecipazione al governo Draghi voluta allora soprattutto al fondatore Grillo, ci sono volti già noti come l'ex ministra Lezzi, l'ex capogruppo Stellato Villarosa, e l'intenzione sembra essere quella di sciogliere la riserva dopo l'estate. Ma se non è ancora chiaro il ruolo che potrà avere l'ex garante nell'operazione, se il suo posto nelle scorse ore contro Conte e l'abbandono degli ideali grillini delle origini sembrerebbe una copertura per il nuovo partito, chi frequenta sia Grillo sia Di Battista, come l'ex senatore Lannutti, ammette che la frattura risale ai tempi della nascita del governo Draghi, non si è mai ricomposta. Ad ogni modo, o una lista Di Battista, anche senza l'importante coperta del fondatore, stimata dal sondaggista Antonio Noto sul Libro tra il 3 e il 5%, una stima ritenuta verosibile anche da Pregliasco Utrend e dal sondaggio di Mannheimer, il quale, a differenza di Noto, che prevede un 70% di voto di questa nuova lista drenato dai partiti del campo largo, avverte che il Movimento 5 Stelle si è ormai contizzato e gli elettori sono diventati tra i più fedeli sul panorama politico italiano. Insomma, chiudiamo adesso con questa analisi di Emilia Patta, che dobbiamo troncare per motivi di tempo, la nostra rassegna stampa. E dunque passiamo ai ringraziamenti in regia ad Alessio Caranzetti, ai miei, che vi ringrazio per attenzione, dunque Roberta Gentilini, e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E dunque vi proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causate dalla diffusione del Covid, con l'esame testimoniale di Domenico Arcuri, all'epoca commissario straordinario proprio per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza. Dunque, buon ascolto.
2: Riprendiamo la seduta. C'è un intervento nei lavori?
3: Presidente, solo per una correttezza istituzionale in confronto alla Presidenza, oltre che per rispetto nei confronti dei colleghi, per pronunciare che d'intesa con il collega Malancoli, Presidente dei rispettivi gruppi di Camera e Senato, abbiamo ritenuto di sottoporre al Presidente La Russa, al Presidente Fontana, la vicenda di cui è la chiusura dei lavori di oggi, perché è chiaro che la diffusione anticipata, e torno a dire quello che ho già detto rispetto a ciò che ho appunto rappresentato stamane, quindi il dottor Arcuri siamo convinti che evidentemente non abbia alcuna responsabilità a riguardo, salvo fatto contrario, ma insomma la presunzione è questa, e riteniamo che la diffusione su chat private e poi dopo addirittura per altri mezzi di una relazione testimoniale costituisca un fatto che non può essere, diciamo così, non ignorato. Quindi abbiamo ritenuto di scrivere il Presidente di Camera e Senato evidenziando la particolarità della vicenda.
2: Bene, Presidente Boccia.
4: Sì, grazie Presidente. Per accogliere positivamente la richiesta del Presidente Bignami, perché questo spero possa portare il Presidente La Russa e il Presidente Fontana a rispondere ad una decina di missive che negli ultimi due anni i capigruppo dei gruppi di opposizione hanno inviato ai presidenti dei due rami del Parlamento e gli stessi presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato, sia relativamente, come lei sa, a vicende che riguardano il funzionamento della Commissione, che a specifiche fuoriuscite di notizie su alcune vicende, e che non vorrei ricordarle semplicemente per non rubare troppo tempo al dottor Arcuri. Quindi sono convinto che i presidenti dei due rami del Parlamento, se troveranno finalmente il tempo per rispondere alle richieste arrivate oggi, questo pomeriggio, dai presidenti dei gruppi parlamentari Fratelli Italia, troveranno sicuramente il tempo per rispondere alla decina di richieste fatte negli ultimi due anni dai gruppi di opposizione. Grazie.
2: Deputato Colucci.
5: Sì, anch'io intervengo sull'ordine dei lavori per dire che se questo vuole essere un tentativo per distrarre il focus della nostra attenzione dai contenuti importanti della relazione del dottor Arcuri ad altri temi che sono del tutto marginali, è un tentativo questo ma riuscito perché il dottor Arcuri, nella misura in cui ha ripreso verbalmente brani, passaggi del testo che aveva predisposto, si è appropriato, ha fatto proprie quelle dichiarazioni, e quindi ciò rende per intero l'autenticità e la genuinità delle dichiarazioni nell'ambito testimoniale, senza che alcun vizio possa profilarsi. Poi certo, come quel testo possa essere finito online, questo qualcuno, credo che il primo interessato a conoscere questa risposta sia esattamente il dottor Arcuri e forse tutto sommato anche noi, ma ai fini dello svolgimento di questa audizione e dei contenuti che sono stati espressi, questa pubblicazione non leva assolutamente nulla alla regolarità. Quindi io ritengo che non ci sia alcuna domanda da dover porre né alcuna richiesta da dover ricevere con riferimento a questo punto. Quindi direi di soprassedere da eccezioni che sono strumentali appunto a spostare l'attenzione su temi diversi rispetto a quelli dei contenuti e a procedere con questa seconda fase dell'audizione.
2: Deputato Bonguerrieri.
6: Scusi Presidente, ma ascoltato soprattutto l'ultimo intervento mi è d'obbligo intervenire, perché io ritengo di dover dire questo, denunciare, Presidente, un fatto grave che è quello che abbiamo scoperto durante un'audizione testimoniale e che vede il testo letto da un testimone essere stato redatto da soggetto terzo e diffuso a tutti prima del deposito formale presso la commissione d'inchiesta Covid, il Movimento 5 Stelle, per carità, ne posso anche comprendere il motivo, lo qualifica come un tentativo per distrarre e per spostare l'attenzione dal merito della questione? Cioè, io spero di aver capito davvero male, perché diversamente questa affermazione, uno, si qualifica da sé, due, ben fa comprendere quali diversi obiettivi abbiamo. C'è chi ricerca la verità e cerca di farlo ovviamente capendo anche se si viene qui a dire la verità o a mistificare e nascondere la verità, soprattutto quando si è sotto forma di giuramento, e chi invece questa verità evidentemente la vuole obnubilare o comunque nascondere. Ciò detto, Presidente, io leggo alcune note dei colleghi di sinistra, PD, Movimento 5 Stelle in batteria, con cui si sta esaltando l'audizione del dottor Arcuri. Non me ne voglia, dottor Arcuri, dicendo che è un'audizione assolutamente completa, assolutamente esaustiva. Ora, qualcuno di loro mi deve spiegare come fa, a meno di metà della relazione, così come è stato detto direttamente dal teste, meno di metà della lettura di una relazione copiosa e compiuta, come si fa a dire che siamo di fronte ad una audizione a testimonianza completa e assolutamente esaustiva. Anche questo per me, Presidente, è un fatto che la dice lunga, perché la dice lunga sicuramente sul fatto che quantomeno c'è chi, diversamente da noi, ha letto prima questa relazione per poter dire che è esaustiva e che è completa quando non siamo ancora a metà della relazione, o c'è chi invece, questo sarebbe ancora più grave, è una domanda che faccio, l'ha condivisa, l'ha concordata con chi viene qui a riferire sulla gestione del Covid, o mi scusi, Sarcuri, a non riferire sulla gestione del Covid, perché quello che io ho ascoltato fino adesso è una difesa a spada tratta, una arringa difensiva, per carità, è legittima, la comprendo anche sotto il profilo umanamente, diciamo così, del suo operato e dell'operato del governo Conte. Però io ancora non ho sentito parlare di gestione della pandemia, ma mi è curioso anche capire come facciano altri commissari a dire che questa audizione è già esaustiva, perché questo quantomeno significa che quella relazione, come abbiamo ormai capito da qualcuno, è già stata letta. Mi auguro che non sia stata anche condivisa o concordata. Grazie.
2: Ho iscritto sia il senatore Patuanelli che la senatrice Furlan. Senatrice Furlan.
7: Grazie. Guardiamo se riusciamo a riportare un po' alla normalità, per quello che è possibile, la nostra audizione. Io non ho visto la relazione prima, assolutamente, ho ascoltato stamattina. Sembrata, non so se esaustiva è il termine giusto, sicuramente chiara. Questo è il mio giudizio rispetto alla metodologia e alla postura che il dottor Arcuri ha assunto. Dispiace che questo fatto distolga l'attenzione dal merito, al di là delle posizioni di ognuno, non c'è dubbio che tutto questo distoglie dal merito. Chi le ha fatto questa robetta qua non è una persona che l'ha nel cuore, ecco, mi permetto di dire questo, ecco. Poi non ho idea di come il tempo abbia ricevuto, non abbia ricevuto. Mi stupisce un po', però, come dire, tutta questa questione che stiamo discutendo oggi, e che io non apprezzo minimamente quello che è successo, anzi credo che sia deleterio rispetto al lavoro che stamattina è stato fatto nella commissione, ma quello che mi stupisce un po' è come mai oggi scopriamo che i giornali, molto spesso prima dei commissari stessi, sanno le cose, hanno le dichiarazioni, hanno, perché è da quando abbiamo iniziato questo lavoro che succede esattamente così. se un commissario è assente a un'audizione, basta che il giorno dopo legga due o tre testate di giornale e ha un resoconto dettagliato rispetto alle cose che avvengono. E purtroppo è un metodo sbagliato che svilisce il lavoro della Commissione, che toglie autorevolezza al lavoro che stiamo facendo nel complesso nostro. Ovviamente non è una questione di maggioranza o di minoranza, ma la dico così: questa Commissione non riesce a tenere nemmeno il semolino, perché bastano due minuti perché sulle pagine dei giornali ci siano resoconti precisi, anzi annunci di chi poi noi ascoltiamo, ma che abbondantemente nelle giornate prima ha fatto tutti gli annunci del caso e soprattutto quelli del non caso. Quindi io credo che, siccome la serata spero non sia lunghissima, direi, se è possibile, al Presidente di superare questa impasse, niente di nuovo sotto il sole, e riprendere l'audizione esattamente dove l'abbiamo lasciata oggi.
2: Presidente Patonelli, mi aiuti a superare questo impasse, perché io non posso superarla se continuate a fare interventi sull'ordine dei lavori.
8: No, però, prego. Essendo indirettamente chiamato in causa dall'intervento dell'onorevole Bongherieri, che ci chiede come mai riteniamo esaustiva la relazione del dottor Arcuri pur avendone ascoltato una parte, volevo esprimere la mia opinione facendo alcune considerazioni. Io intanto personalmente ritengo molto grave quello che è successo, cioè che la relazione del dottor Arcuri sia stata pubblicata da Il Tempo, che mi sembra un quotidiano che ha dedicato un numero sterminato di articoli e di prime pagine quasi quotidianamente alla questione della commissione Covid, e in particolare al binomio Conte Arcuri, che proprio su quel quotidiano venga in qualche modo pubblicata la relazione, lo trovo grave, lo sarebbe stato grave se veniva pubblicato da qualsiasi quotidiano, e quindi io mi auguro che si possa rapidamente capire in che modo quella relazione è uscita e come mai è stata data al Tempo, non al Fatto Quotidiano, ma al Tempo. Peraltro No, ho detto qualsiasi quotidiano, onorevole Bignami, ho detto sarebbe grave a prescindere, però è stata data al Tempo e non al Fatto Quotidiano, questo è un fatto, è fattuale, non è un'opinione il fatto che sia stata data al Tempo. Dopodiché volevo solo precisare, perché poi l'onorevole Bongherieri nel suo intervento, che è molto tranquillo per dire la verità, però in qualche modo lancia delle ombre, cioè che la sua relazione non sia stata fatta da lei, dottor Arcuri, perché il file ha una... Allora, io volevo dire all'onorevole Bongherieri che se adesso lei fa un file Word, me lo gira e io lo stampo in PDF dal mio computer, quel PDF ha il nome mio, ma non l'ho fatto io, ho soltanto stampato in PDF, quindi il contenuto non è opera mia, ma il file sì. Dopodiché evidentemente in qualche modo è arrivato e questa cosa sicuramente va. Poi fa presupporre l'onorevole Bongherieri che noi sapevamo già, conoscevamo il testo, addirittura l'abbiamo concordato. Allora, siccome io non l'ho concordato, non ho visto il testo, ho ascoltato il dottor Arcuri con interesse, anche perché quella fase della vita del paese in qualche modo mi ha visto direttamente coinvolto nella gestione di quella pandemia, per ovviamente gli aspetti di mia competenza nella prima fase, nella seconda, quella del governo Draghi, per tutti gli aspetti, perché ero capo delegazione della mia forza politica in quel governo, quindi mi occupavo anche di tutto il resto, ma io sono a disposizione della Commissione. Ma la ritengo esaustiva per gli elementi che, a mio avviso, visto il tema che il dottor Arcuri doveva trattare, cioè la questione degli acquisti delle mascherine, la ritengo esaustiva perché a mio avviso non avevo bisogno, perché come posso dire, ne ero già certo, ma con metodo direi scientifico e con la cronologia degli eventi e citando dati e atti documentali incontestabili, ha chiarito che le tre cose che alla fine questa commissione ha fatto in questi 2 anni di lavoro, cioè ha detto che le mascherine cinesi erano farlocche, che costavano il triplo delle altre e che è stata la più grande commessa della storia della Repubblica, ha smontato

0: erano farlocche, perché non è stata la commessa più grande della storia del paese e perché non sono costate più delle altre. Quindi per me è già esaustiva. Dopodiché, se di fronte al fatto che le mascherine potevano essere messe in mercato anche se non aveva la CE, e voi continuate a dire che erano farlocche perché non aveva la CE,
1: non commentiamo,
0: no, però scusi,
1: non spoileriamo i commenti successivi.
0: Guardi, mi scusi, Presidente, però nel momento in cui una collega mette in dubbio il fatto che io come gli altri membri di sinistra, come ha detto lei, avessimo già prima la reazione, devo spiegare perché la ritengo esaustiva anche se non ce l'avevo, perché sennò potrebbe restare il ricordo che noi riteniamo la relazione esaustiva perché l'abbiamo già vista tutta. Ecco, io non so di quante pagine è composta, peraltro non mi sono nemmeno premurato di guardare il tempo e di leggere la restante parte per diversi motivi, tra gli altri perché non leggo il tempo. Grazie.
1: Bene, non credo di dover dare alcuna risposta, perché credo che non mi avete chiesto niente a me, insomma, quindi io non devo fare niente se non cercare di agevolare l'audizione del dottore Arcuri, che ricordo però a tutti, no, perché cioè, che non è che adesso il dottor Arcuri parla 8 ore, poi grazie, arrivederci, cioè l'audizione si compone di una parte in cui il dottor Arcuri parlerà e di una parte che credo sia altrettanto interessante in cui risponderà alle domande. Che non avendo, credo, la sfera di cristallo, non credo che potrà prepararsi un canovaccio delle domande, quindi credo che in quella parte, e auspico che in quella parte possa dare le risposte a tutti i commissari. Sul resto ho capito che ci sono opinioni divergenti anche nell'opposizione rispetto a qualcuno condivide la richiesta di Bignami, qualcuno non la condivide, comunque è ai Presidenti di Camera e Senato, quindi non devo dare risposta io. Do la parola al dottor Arcuri alle 19:15, che mi ha anticipato e promesso che sarà più sintetico. Allora, della parte iniziale 163.
2: Allora, anch'io a questo punto devo fare 3 precisazioni, a 2 delle quali tengo molto, alla terza tengo meno. La prima: io questa mattina ho commesso un errore di forma e me ne scuso, soprattutto, diciamo, con il senno del poi. Avevo chiesto che questo documento mi potesse essere data la possibilità di consegnarvelo nelle prossime 72 ore, in quanto pensavo fosse rigorosamente e formalmente corretto avere il tempo di corredarlo degli allegati necessari. Non immaginavo che accadesse quello di cui fra un secondo dirò, quindi io questo documento ve lo do volentieri questa sera, con l'avvertenza che, come il Presidente può vedere, è pieno di scritte e di colori, e quindi nelle prossime 72 ore vi darò il documento, diciamo, sistemato, comprensivo di tutti gli allegati, e se vi posso chiedere la cortesia di tenerlo presente. Seconda considerazione su questo tema: la mia relazione, come ho imparato tra le tante cose che questa vicenda mi ha insegnato, è quella che io ho tenuto quest'oggi qui, che è videoregistrata, che è disponibile a chiunque voglia parteciparvi in diretta e che sarà oggetto del resoconto. E non è quella che purtroppo, dirò fra un secondo il mio punto di vista, che purtroppo è capitato che venisse divulgata. Terza considerazione, lo dico con tutta l'educazione che questo luogo mi impone e che la pubblicità di questa audizione mi suggerisce: io sono più indignato di voi. Aggiungo alla vostra indignazione la mia, perché immaginare che qualcuno, a partire da me, o qualcuno che, al contrario di quello che diceva la senatrice Forlan, non mi vuole male, possa divulgare i contenuti dell'audizione proprio a quell'organo di stampa, diciamo, mi lascia

0: Con l'educazione che mi è necessario usare, leggermente indignato, così come mi lascia indignato la considerazione, il sospetto, l'allusione, la suggestione tra le tante che ho dovuto ascoltare in questi 6 anni che questo documento non l'abbia redatto io. Finisco perché altrimenti mi prendo il tempo che è meglio dedicare al continuare a svolgere la mia redazione, non prima di commentare 2 agenzie che ho letto in queste ore. La prima, alla quale tengo molto, io ho molto rispetto per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, lo avevo al tempo in cui ho svolto il mio servizio di commissario e continuo ad averlo adesso. Siccome ho letto un comunicato dell'Agenzia delle Dogane, tengo a precisare, e spero che queste mie parole verranno ascoltate, che io non ho mai detto che la circolare del 2025 fosse applicabile anche ad un tempo passato, come mi è sembrato dal comunicato delle Dogane si volesse comprendere. Ho solo detto che il contenuto di quella circolare è sostanzialmente identico in quanto a regolamento sottostante a quello che il decreto Cura Italia prevedeva nel 2020. Tengo molto a questo perché io credo che le istituzioni dello Stato vadano rispettate sempre. Terza cosa alla quale tengo meno, mi dispiace che non c'è, volevo dire all'onorevole Malan, se magari potete essere datori voi di questa mia considerazione, che i miei piedi sono geneticamente già abbastanza, diciamo, tenuti e che non mi fa piacere pensare che io mi butti sui miei piedi stessi una zappa, come ho letto. Quindi ditegli che i miei piedi già soffrono di loro e invitatelo, se potete, a riascoltare quello che ho detto circa la vicenda della suggestione, per non dire millanteria, di chi l'11 marzo diceva al telefono, mentre mi andava cercando, io non ero rintracciabile, che stava preparando con me il decreto di nomina. Fatte queste considerazioni, riprendiamo il nostro racconto.
1: Bene.
0: Il 21 marzo Benotti invia alla struttura commissariale la prima offerta di mascherine. Lo stesso giorno ne invia una seconda, della quale non vi è traccia nelle informative che poi gli organi di polizia giudiziaria hanno redatto. Ancora il 21 marzo ne invia una terza. Le proposte hanno delle similitudini, sono 3. E sapete cosa succede a queste 3 proposte? Queste 3 proposte vengono rifiutate. E sapete perché? Perché i prezzi erano considerati troppo elevati, ma soprattutto perché è richiesto un pagamento in acconto, in 2 casi del 100%, in un caso di 50%, e perché i tempi, la modalità di consegna dei dispositivi è in Cina. Sono esattamente le ragioni per le quali nel tempo noi rifiutammo molte altre proposte che non erano soddisfacenti sul profilo della velocità, che prevedevano pagamenti in acconto e che non avevano prezzi che si riteneva fossero compatibili con il momento. Commento: siccome è stato detto che il sottoscritto aveva da tempo messo in piedi un accordo con queste persone, addirittura prima di essere nominato, che questo accordo era teso a favorire costoro a scapito di altri, a qualsiasi costo ed a qualsiasi prezzo, succede che le prime 3 offerte vengono rifiutate. Di ciò, ovviamente, nei documenti di chi approfondisce questa vicenda, nessuna traccia. Se si guarda, visto che sono agli atti, 2 di queste 3 offerte, se serve la terza la fornisco io in allegato a queste considerazioni, si legge da queste prime mail già da esse qual era il ruolo in commedia di queste due persone. Costoro erano rappresentanti delle aziende che proponevano la fornitura delle mascherine e come tali, per Tabulas, si presentavano. Nella copiosa attività investigativa che si pone in essere a questo riguardo, vi è un'ulteriore evidenza. In queste comunicazioni, peraltro numerose e ripetute, sapete qual è il coinvolgimento del sottoscritto per Tabulas? Quante volte i proponenti, i loro rappresentanti, mi citano? Nessuna. Passano 3 giorni e non succede niente. Il 24 marzo Tommasi, l'altro soggetto, invia al funzionario della struttura commissariale preposto una 4ª proposta di mascherine, in quel caso chirurgiche FFP2 della ormai famosa Wenzhou Munray Import Export Ltd, che si compone di, mi fanno sapere gli uffici, una certa dettagliata documentazione a supporto che qui, rispettando il tentativo di sintetizzare, non elenco. Ci sono un paio di differenze rispetto alle proposte precedenti. La prima, i prezzi sono diversi. La seconda, non è previsto alcun pagamento in acconto. La terza, non è previsto che i dispositivi vengano consegnati in Cina, ma i dispositivi a carico del venditore saranno portati in Italia. Il 25 marzo, con lettera di commessa protocollo 25, viene quindi contrattualizzata questa prima offerta. Essa ha a che fare soltanto con 20 milioni di mascherine, 10 milioni di FFP2, 10 milioni di mascherine chirurgiche, i prezzi li conoscete, se no li leggerete, l'importo complessivo della fornitura è di 27,5 milioni di euro. 3 giorni dopo, il 28 marzo 2020, arriva in Italia il primo cargo contenente le mascherine chirurgiche. Quindi in 3 giorni questa fornitura produce un effetto reale. Le mascherine arrivano nel nostro paese. Vi risparmio, perché dedicherò, spero, una piccola parte del prosieguo della redazione al confronto dei prezzi. Il prezzo dell'FFP2 era di 2,20 euro, come vedremo, e come anche da parte di chi ha fatto le indagini riconosciuto assolutamente in linea con la media del mercato. Questa fu la prima spedizione. Ne seguirono 1.427. Furono organizzati, in attuazione di queste commesse che si ripeteranno nei mesi e di cui dirò, 1.428 voli. Certo, per aver sottoscritto, stipulato, concluso, immaginato un accordo con costoro da ben prima di quando questi eventi si verificarono, segnalo 2 cose strane. La prima, le prime 3 offerte vengono rifiutate perché le condizioni non sono accettabili. La seconda, si ordinano solo 20 milioni di mascherine, una dimensione molto piccola vista la numerosità dei fabbisogni, anche gli ordini che nel frattempo andavamo facendo, come vi ho detto stamattina. Le condizioni del contratto prevedono il pagamento all'emissione dell'Airway Bill, come sapete, e il contratto viene firmato con l'impresa esportatrice. I rappresentanti dell'impresa esportatrice, ovvero Tommasi e Benotti, nulla c'entrano con la sformale sottoscrizione del contratto. Il contratto prevede che le mascherine arrivino a carico del venditore in Italia. Il contratto prevede, come tutti, che ci sia la verifica dell'Agenzia delle Dogane quanto all'immissione sul nostro territorio e quella del Comitato Tecnico Scientifico quanto alla validazione. Lo dico adesso e non lo dico più: nessuna di queste forniture venne non sdoganata dalle dogane e non approvata dal Comitato Tecnico Scientifico. Questo è nella documentazione. Invece dico una cosa: siccome si è sviluppato un grande dibattito che ha portato alla considerazione di quella che è stata definita la più grande commessa della storia della Repubblica, sapete che questa commessa fosse stata sottoscritta con imprese, consorzi, a tutti, credo, è sfuggito quello che sto per dire. Il contraente, Wenzhou, Munray, Import-Export, così come gli altri due che poi si susseguirono, erano degli esportatori che raggruppavano diverse imprese produttrici. Nel caso di questa prima commessa, le imprese produttrici erano 7. Quindi, per ora, la più grande commessa della storia della Repubblica vale 27,5 milioni e riguarda 7 differenti produttori, con una media di ricavi connessi da parte di questi 7 differenti produttori di 3,92 milioni di euro. In quegli stessi giorni sottoscrivemmo contratti con altri 3 produttori, BLS, Copag e Winner Italia. Sapete per quanti dispositivi? 60,3 milioni di mascherine chirurgiche e 69,3 milioni di FFP2, cioè per un quantitativo pari a 6 volte quello ordinato a Wenzhou, Munray, Import e Export. In una settimana tutte le mascherine chirurgiche che avevamo ordinato arrivano in Italia. Anche la consegna delle FFP2 ha uno sviluppo pari a quello che era previsto nel contratto. E così, testata la capacità di questi produttori, il 6 aprile viene sottoscritta una seconda lettera di commessa con la Wenzhou Light Industrial Products Art and Craft Import Export. Questa volta chiediamo di fornirci 100 milioni di mascherine FFP2. Il prezzo si è ribassato dai 2,20 della prima a 2,16. Inoltre proviamo a testare e gli chiediamo 10 soli milioni di mascherine FFP3. Anche qui le condizioni contrattuali e di pagamento sono le stesse della prima e lo saranno per tutte queste 6 differenti commesse. Anche qui provvedono alla fornitura altri 7 diversi produttori. Quindi la più grande maxi commessa d'affidamento diretto della storia della Repubblica in quel momento si compone di 3 differenti contratti. Il primo da 20 milioni di mascherine, il secondo da 200 e il terzo da 10 milioni di mascherine FFP3. Il valore complessivo è 277,5 milioni e riguarda 14 differenti produttori, con una media di ricavi di 19,81 milioni per ciascuno. In quegli stessi giorni riuscimmo a sottoscrivere altri 8 contratti con altri 7 produttori, 6 italiani: Ares Safety, Fater, GVS, Mediberg, Montrasio e Parmon, e un cinese, BYD. Sapete per quanti dispositivi? Per 513 milioni. 151 milioni di mascherine cosiddette di comunità, 359,9 mascherine chirurgiche e 1,5 FFP2, un quantitativo complessivo pari ad oltre 5 volte quello nel frattempo ordinato ai produttori di cui ho detto. E in Cina, per rispondere al monopolio, che non si è mai capito se era un monopolio tout court o era un monopolio delle importazioni dalla Cina, ordiniamo dalla BYD 300 milioni di mascherine chirurgiche, 15 volte di più di quei 20 milioni che avevamo ordinato nella prima commessa a Wenzhou, eccetera. Però BYD non ce le porta in Italia le mascherine, le consegna in Cina. Al resto dobbiamo pensare noi. Allora, con lo straordinario supporto della nostra ambasciata, troviamo un deposito a Shenzhen che affittiamo dall'Italia. Poi organizziamo i voli, avevamo fatto una richiesta di offerta tra i carrier internazionali e ne avevamo ingaggiato uno, e le facciamo progressivamente arrivare in Italia. Sapete a carico di chi sono i costi di tutto ciò? A carico nostro. Qui veramente vado velocissimo, si è sviluppata anche in audizione il confronto tra i prezzi di BYD 0,29 euro e quelli delle famigerate aziende cinesi 0,49 euro. Ovviamente l'informativa, poi ripresa in commissione, omise di divulgare i contenuti di dettaglio del contratto, che prevedevano, in particolare con Luokai, l'ultimo di questi fornitori, formalmente che il dispositivo costava 0,30 euro e che i costi di stoccaggio, sdoganamento e trasporto avrebbero costituito il complemento a 0,49, che era il prezzo totale della fornitura che arrivava a Malpensa o a Fiumicino. 0,30 euro, BYD costava 0,29 e deposito, stoccaggio, sdoganamento, trasporto era a carico nostro, e peritarsi con la stima se tutte queste attività costassero più o meno di 0,19 euro la differenza è un'impresa che non è impossibile ma è inutile, perché ragionevolmente costavano almeno 0,19 euro. Su questo non mi permetterà per una sola volta di citare un articolo che ho recentemente letto il 23 luglio 2020, titolo "Il mistero degli 85 milioni". Il pezzo inizia in tono quasi lirico: 19 centesimi differenza 0,30-0,49, una monetina quasi invisibile che resta sul fondo della tasca, una montagna da 85,5 milioni se viene moltiplicata per 450 milioni. Il prezzo unitario di una mascherina è 0,49, differenza tra 0,30 e 0,19. L'articolo prosegue che sarebbe interessante approfondire il concetto di scorporare o correggere il costo dei dispositivi, in quanto il costo totale era evidentemente non derivante da una sola natura, e riporta un'email inviata dal responsabile del procedimento della struttura commissariale, dove c'è scritto che la mascherina costa 0,30 euro e tutti gli altri costi costano 0,19, testualmente virgolettato, come indicato dalla proposta. Quindi stiamo paragonando due tipologie di costo aventi non solo una natura differente, ma nel caso di quella più rilevante, apparentemente incompatibile con quell'altra, essendo previsto nel contratto ed essendo avendo letto nell'articolo la sua scomposizione. I misteri degli 85 milioni. Intanto, il 10 marzo, noi avevamo distribuito 262.000 dispositivi in Italia. Il 10 aprile ne distribuimmo 4.529.560, 17 volte di più. Stavamo lavorando con le imprese del Cura Italia, stavamo aspettando che riuscissero a produrre quanto potevano, non avevamo ancora iniziato la produzione propria, in ogni caso anche le imprese del Cura Italia producevano solo mascherine chirurgiche. Quindi c'era un problema che le FFP2 e le FFP3 continuavano a servire. BYD ci comunicò per tabulas che non avrebbe potuto provvedere a rifornirci di FFP3, ma solo di FFP2 come avevamo già ordinato. Quindi il 15 aprile, con un'altra lettera di commessa, viene contrattualizzata un'altra fornitura di 100 milioni di FFP3. Non avevamo un altro fornitore e non lo avremo fino alla fine di questa, diciamo, stagione. Ripeto, FFP3, perché poi affronteremo anche il tema delle offerte più vantaggiose che noi abbiamo rifiutato. Facemmo un ulteriore contratto con la Wenzhou Light Industrial, eccetera, per 100 milioni di FFP3. Facemmo anche un contratto con la Luokai Trade, che prevedeva 100 milioni di mascherine FFP3 e, il 15 aprile, 600 milioni di mascherine chirurgiche. Il 30 maggio però stipulammo un addendum. Le mascherine chirurgiche non ci servivano più, quelle che erano arrivate erano sufficienti, era iniziata la fornitura italiana e quindi le convertiamo alle stesse condizioni di prezzo complessivo in FFP3. Dimentico, le mascherine chirurgiche, sia dal secondo all'ultimo contratto, smettono di costare 55 centesimi e iniziano a costare 49 centesimi, come abbiamo detto. Le mascherine cominciano ad arrivare in Italia quasi subito, a partire dal 26 aprile, e le consegne si concludono il 20 maggio. Anche con riferimento alla Luokai Trade, un esportatore, all'esecuzione di questo contratto provvidero 14 diversi produttori. Non entro nella querela che la Luokai Trade era stata costituita appena 5 giorni prima per ottenere l'affidamento. Mi limito a ricordare che si trattava di un esportatore che raggruppava 14 produttori. Quindi questa grande maxi commessa è in effetti composta da 6 differenti contratti. Riguarda 28 differenti produttori, con una media di ricavi per ognuno di essi di 44,7 milioni di euro. Tutte le mascherine vengono sdoganate, tutte vengono approvate dal Comitato Tecnico Scientifico. Nel corso dell'emergenza acquistammo 10.527.734.847 dispositivi da 43 aziende o consorzi di aziende. Le forniture delle famigerate aziende cinesi furono il 7,6% del totale. Quindi, malgrado la volontà genetica di favorire costoro, acquistammo 9,7 miliardi di mascherine da altri. Dalla Cina acquistammo 1.587.437 dispositivi. Le forniture delle famigerate aziende cinesi erano il 50,4, che ovviamente è una cifra percentuale assai vicina alla quasi esclusiva o al quasi monopolio o al monopolio di fatto che poi venne raccontato. Intanto il 20 maggio, ricordatevi i numeri, riuscimmo a distribuire 6.058.000 dispositivi. Due mesi prima erano poco più di 200.000. E il 1 giugno, 10 giorni dopo, 8.178.000 dispositivi. Vi risparmio la digressione personale che vorrei leggere così, perché non vorrei che ci fosse stato un transfer da parte di chi al mio posto ha elaborato questo documento e parla come se fossi io, ma non lo faccio perché c'è un problema di tempi.
1: Saremo sul tempo.
0: Preferisco il tempo al transfer.
1: Ok, prego.
0: No, davvero, sono già le 8:15. Queste mascherine furono tutte sdoganate dall'Agenzia delle Dogane e furono tutte validate dal Comitato Tecnico Scientifico? E se sì, perché? Altro grande capitolo di questa narrazione. Quanto al Comitato Scientifico, lo abbiamo già detto in tutte le salse questa mattina, lo conferma il prefetto siciliano, vi ho raccontato delle varie integrazioni della scansione approvate, non approvate, subito o dopo le integrazioni. È stato chiarito al credo che Arcuri non ha mai fatto pressioni né forzature, e invece sulle dogane non abbiamo detto niente. Abbiamo letto che il dottor Arcuri era sodale con il professor Minenna, direttore delle dogane dell'epoca. Abbiamo detto che il dottor Arcuri forzava la ritrosia da parte degli uffici delle agenzie di provvedere allo sdoganamento. Abbiamo sommessamente detto che era stata introdotta una norma che prevedeva lo svincolo diretto e lo svincolo celere. Abbiamo detto che le mascherine prive di marcatura CE potessero essere comunque sdoganate. Ma non abbiamo, almeno a mio parere, non ho, almeno a mio parere, a sufficienza approfondito la relazione tra il sottoscritto e l'Agenzia delle Dogane. Ci viene in soccorso l'audizione della dottoressa Preiti, con la quale, a onor del vero, nessuno ha mai detto o scritto che io avessi un rapporto di solidarietà. Questa audizione avrebbe potuto essere da me sostituita con il racconto di quella del direttore Minenna, ma mi sono ben guardato dal farlo, perché si sarebbe potuto dire che il dottor Minenna aveva detto in audizione quelle cose perché aveva un antico rapporto di solidarietà con il sottoscritto. La Preiti dice, testuale, la merce non in regola con le disposizioni in materia di DM piuttosto che di DP poteva comunque essere introdotta all'interno del territorio italiano a fronte di procedure di validazione in deroga. La procedura, quanto alla protezione civile e al commissario, prevedeva che attraverso il parere formale del CTS, favorevole del CTS, si potesse procedere allo sdoganamento. Noi attendevamo l'esito dei controlli che il CTS faceva per poter poi procedere allo sdoganamento. E aggiungeva, la certificazione ECM, tanto di moda in questi anni, anche che quando i certificati di compliance rilasciati dall'organismo fossero stati considerati non idonei, non era utile a sdoganare, e quindi le dogane attendevano il verbale del CTS. Addirittura arriva a parlare della dichiarazione che i miei uffici facevano per avviare il processo di sdoganamento. Abbiamo anche dovuto leggere che questa dichiarazione era sempre la stessa. Dice l'audita, veniva utilizzata con le indicazioni della singola lettera di vettura aerea AWB, A Way Bill, per la singola operazione di sdoganamento. La dichiarazione base poteva quindi essere la stessa, integrata di volta in volta con il riferimento alla specifica lettera di vettura. A un certo punto gli si chiede, siete stati sollecitati ad accelerare il processo di sdoganamento? Risposta, Non abbiamo diminuito l'attenzione nel controllo, ma abbiamo adottato le normative di controllo in deroga. Dottoressa, lei ha mai avuto pressioni per sdoganare i materiali in maniera veloce? È sempre stata libera di fare il suo lavoro correttamente? Risposta: ho fatto il mio lavoro correttamente. Sul fatto di velocizzare tutte le operazioni, di renderle più veloci, di svolgere nel più rapido modo possibile, questo sì. Ha mai avuto pressioni per uno sdoganamento facile? No. Ho solo ricevuto sollecitazioni per far sì che le operazioni venissero svolte con la maggiore velocità possibile, dedicandovi le risorse che avevo a disposizione. Ma a un certo punto anche qui c'è un colpo di scena. Viene fuori una comunicazione che la struttura commissariale avrebbe inviato all'Agenzia delle Dogane, che a detta degli osservatori di questa vicenda era la prova che la struttura commissariale forzasse, premesse, richiedesse di accelerare le procedure di sdoganamento. Leggiamola questa comunicazione, che ha gli atti della commissione e che io comunque, per non sbagliarmi, metterò in allegato. Viene inviata il 15 maggio 2020 da un funzionario della struttura commissariale al direttore dell'ufficio doganale di Milano Malpensa. Siamo stati notiziati dalla IAS SPA, spedizioniere incaricato da questa struttura commissariale, per lo sdoganamento di svariate merci, tutte necessarie per fronteggiare l'emergenza, che presso i vostri uffici doganali di Milano Malpensa giacciono DPI forniti da varie società nostre fornitrici. In quanto codesta struttura ha necessità di avere una certificazione che attesti la conformità dei prodotti rispetto alla vigente legislazione nazionale. In tal senso si comunica che i DPI forniti dalle società sopra individuate sono afferenti ai seguenti produttori, segue l'esempio. Tali dispositivi sono stati validati dal Comitato Tecnico Scientifico nei verbali, si elencano i verbali, le date e i numeri, di cui viene rimesso uno stralcio. Atteso quanto sopra, si chiede di voler procedere allo sdoganamento e alla messa a disposizione di tali prodotti a favore della IAS per conto di questa struttura commissariale. E dove sarebbe la pressione? In questa lettera si dice: sappiamo che ci sono dei prodotti bloccati, sappiamo che la norma prevede che dovete attendere la validazione del CTS, vi comunichiamo che questa validazione è avvenuta, vi diamo conto di uno stralcio dei verbali, delle date e dei numeri relativi a quei verbali in cui questo è avvenuto, vi preghiamo di conseguenza di sdoganare ciò che a questo punto è diventato sdoganabile. Pressioni di Arcuri sulle dogane per far passare mascherine cinesi irregolari. Così Arcuri impose le mascherine cinesi. Lo sdoganamento delle mascherine irregolari è confermato anche dalla testimonianza davanti alla commissione di Maria Preiti. Saremmo di fronte a un'amnistia di fatto, con buona pace delle ipotesi delittuose, dei soldi pubblici e della salute di chi doveva indossare questi dispositivi. Si configurerebbero danni erariali alla salute, eccetera, eccetera, eccetera. Le pressioni, la lettera che vi ho letto. La strada però è ancora lunga. Per ora del più grande affidamento diretto della storia non abbiamo trovato traccia. Le mascherine, risultate poi inidonee e pericolose per la salute, sono state nella realtà tutte prima sdoganate e poi validate. Abbiamo capito la rilevanza, o meglio la non irrilevanza del marchio CE per il processo di validazione. Abbiamo appreso che l'affermazione che sia stato conferito il quasi monopolio a questi cinesi è destituita di ogni fondamento. Abbiamo capito che a nessuno è stato mai pagato un acconto, neppure a loro. Ho preparato un'analisi della quantità e dei prezzi delle mascherine che veramente dico velocissimamente, perché gli ultimi due argomenti mi sembra che sia più rilevante che io li possa esporre con un sufficiente dettaglio. Lascerò poi l'analisi. Le mascherine vengono divise per tipologia, vengono divise per nazionalità e vengono divise a seconda se esse furono acquistate o furono prodotte dalla cosiddetta produzione propria, quella che installammo a partire da luglio. C'è una lunga analisi delle cosiddette clausole Incoterm, CIF, FOB e non solo, che informavano i contratti fino ad allora. C'è una suddivisione per tipologia dei 10 miliardi e 500 milioni di mascherine che furono comprati. C'è una suddivisione delle mascherine acquistate dalle 43 aziende, 38 italiane e 5 straniere, che, dalla quale si desume che l'88% del totale venne acquistato o prodotto con aziende italiane. C'è una suddivisione che spiega la cosiddetta produzione propria, di cui velocemente parlerò dopo. E alla fine il 73,8% di questi 10 miliardi e mezzo di mascherine rappresentò il totale della produzione propria. Le aziende italiane fornirono il 13,7% della produzione propria, ebbe una roboante e massiccia quantità di mascherine prodotte, le italiane 13,7%, quelle estere di meno il 12,5%. In Italia era stata ricostruita una filiera produttiva che era scomparsa in meno di 4 mesi. Da giugno 2020 la struttura commissariale non acquistò più da aziende estere, salvo pochissime decine di milioni di FFP2 e FFP3 che erano destinati a specifici fabbisogni nel frattempo emersi. C'è una rappresentazione sull'asse del tempo dei dispositivi acquistati per singolo mese, ma non posso esimermi da un ulteriore mistero. Il 10 luglio scorso un giornale racconta dei misteri di Arcuri: acquista in Olanda le mascherine cinesi spendendo il triplo. Ci sono 65 milioni di euro di differenza. Dove sono finiti? In Cina, in Olanda o dove? Dice l'articolo. Molto rapidamente, nel giugno 2020 noi sottoscriviamo un contratto con BYD e lo rinegoziamo nel settembre 2020 con YQT, una società olandese interamente posseduta dal gruppo BYD, con cui avevamo sottoscritto il contratto originario. C'è il racconto del prezzo del contratto originario e c'è il racconto del prezzo, della differenza di prezzo tra le mascherine KN95 che compriamo da BYD al prezzo unitario di 1,549 euro con clausola FOB e delle mascherine chirurgiche che avevamo comprato da BYD nello precedente mese di aprile, che costavano 0,30 euro. Ve la faccio molto breve. Noi rinegoziamo con lo stesso gruppo un contratto per ragioni che hanno a che fare con la progressiva apposizione di vincoli da parte delle autorità cinesi che a cavallo dell'estate del 2020 iniziano a rendere più problematiche le esportazioni dal loro paese. Lo facciamo con una società interamente controllata, lo facciamo allo stesso prezzo, 1,549 euro per le stesse quantità, e quindi voi chiederete: ma gli 65 milioni di differenza, il mistero di Arcuri che è? È il confronto tra il contratto di cui si discute, che aveva a che fare con mascherine KN95, cioè FFP2, è un contratto precedente fatto con la stessa azienda che aveva a che fare con mascherine chirurgiche. Vi risparmio la narrazione di questa storia, la società è stata appena costituita fresca fresca, quindi chissà dove sono andati a finire questi soldi. C'ha un solo socio che era BYD, eccetera, eccetera, eccetera. Proseguo rapidamente nell'analisi dei prezzi. Vi ho già detto che non c'è il monopolio. Vi fornisco un'analisi che dà per singola tipologia di mascherine i prezzi massimi, quelli minimi e quelli medi ponderati. Vi fornisco un'analisi che dà l'evoluzione dell'andamento di questi prezzi, che ovviamente è decrescente con il passare dei mesi, un po' perché noi abbiamo costruito una produzione italiana, un po' perché abbiamo la produzione propria, un po' perché il mercato mondiale si va normalizzando. Faccio delle analisi per singola tipologia e poi confronto i prezzi. Vi chiedo scusa, ma gli altri argomenti sono assai, a mio parere, più importanti da essere divulgati. Questa è un'analisi statistica che si potrà apprezzare o disprezzare leggendo il documento. Le mascherine dei consorzi cinesi non sono quelle con i prezzi più alti e presentano il miglior rapporto tra prezzo, quantità fornite e clausole contrattuali. L'analisi giunge fino a questa conclusione, un po' diversa dal le hanno pagate il doppio, il triplo o il quadruplo. È invece più interessante che io vi faccia un cenno alle offerte più vantaggiose, cosiddette. Le autorità di polizia giudiziaria acquisiscono dalla struttura commissariale i file relativi a 541 proposte pervenute alla struttura stessa, che gliele consegna come era suo dovere che fosse. Da queste 541 proposte ne vengono estratte 133, salvo poi produrre una tabella riepilogativa nell'informativa dedicata che ne contiene 129. La costruzione di chi fa questa osservazione è che queste 129 offerte fossero più vantaggiose e il sottotitolo di questa costruzione è: perché non hanno comprato da questi, invece hanno comprato da quelli che avevano voglia di favorire? Guardiamo queste 129 offerte. 20 hanno un prezzo più basso, una ha lo stesso prezzo di quelle cinesi, 17 hanno un prezzo più alto, 65 non hanno nessun prezzo o hanno un prezzo non comparabile perché prevedono l'applicazione della clausola FOB. 27 non hanno nessuna indicazione neanche sulla clausola da applicare al prezzo presentato. Quindi le 129 sono già diventate 20, fra un po' vedremo quali. Poi, come se non bastasse, ne vengono aggiunte altre 12 di particolare valore inviate da soggetti italiani. Nessuna di queste 12 offerte proviene da aziende italiane, ma sono tutte proposte da aziende straniere intermediate da soggetti italiani. Ne elenco alcuni esempi. L'offerta della Far East Connect, società con sede in Taiwan, che scrive la Guardia di Finanza, non è meglio identificata. L'offerta era veicolata da tale Ilio Consorti il 23 maggio 2020. Il contenuto è interessante, vengono offerte da 20 a 100.000 KN95, da 20 a 100.000 KN95 con filtro, da 20 a 100.000 FFP2. Non c'è traccia né della clausola Incoterm, né di eventuali altre clausole, né delle richieste di acconti. Quindi la struttura commissariale commette l'azione delittuosa di non trattare queste mascherine che potevano essere al minimo 60 e al massimo 300.000. Viene poi evidenziata la possibilità di ottenere la fornitura di materiale sanitario da parte di clienti e fornitori esteri della società PGB Group 2.0. 10 milioni di chirurgiche e 1 milione di FFP3. Nessuna indicazione di clausole contrattuali e un prezzo che solo aggiungendo l'IVA, perché nella proposta non veniva fatta, era simile se non superiore a quello dei consorzi cinesi. Poi all'interno di queste offerte particolarmente vantaggiose c'è l'offerta inviata da Alessandra Pasini, nata nel 73 a Padova e residente a Milano, per la fornitura di 3 milioni di FFP3 da parte verosimilmente della società Shenzhen E-Cross Technology, dice la Guardia di Finanza, non identificata. E poi l'offerta di Antonio Gargano, nato nel 92 a Fiesole, che si proponeva di fornire mascherine prodotte dalla società Larisa Face Cover, con sede in Grecia, tramite l'intermediazione dell'azienda italiana Enea Italia, al costo di 35 centesimi cada una, senza IVA né evidenza di clausola Incoterm. Quindi il signor Gargano era un intermediario dell'intermediario Enea Italia, che rappresentava il produttore greco Larisa Face Cover. Vi risparmio il resto, ma vi trasmetto la perplessità che queste offerte fossero state analizzate e ritenute, e lo sono ancora, più vantaggiose di quelle 10 miliardi e 500 milioni che noi avevamo comprato. In Europa dal primo semestre 19 al primo semestre 20 il valore di importazione di mascherine degli stati crebbe da 14 miliardi di euro a 800 miliardi di euro, con un aumento del 1800%. L'Italia fu il terzo paese, lo dice Eurostat, per valore delle importazioni dopo Germania e Spagna. Il dato pro capite però rileva qualcosa di diverso. Le importazioni di Belgio, Germania e Francia superano i 50 euro per persona. Quelle dell'Italia si fermano a 29 euro. Noi siamo l'ottavo paese per valore pro capite delle importazioni del periodo. Ovviamente niente di tutto questo è stato approfondito da parte di chi ha studiato con attenzione questa situazione. Nel primo semestre del 2020 la Cina ha fornito ai paesi europei il 92% delle mascherine importate. Vi ho raccontato qual era la percentuale delle importazioni cinesi che noi facemmo. Non vi racconto della storia della nostra produzione propria, perché in parte l'ha raccontata un mio collega, in parte è presente in questo documento. Vi racconto soltanto che attraverso una produzione che non esisteva, che venne impiantata in 4 mesi, attraverso la costruzione delle macchine, attraverso la ricerca dei materiali, attraverso il layout e l'organizzazione degli stabilimenti e attraverso la formazione del personale addetto, noi producemmo 7 miliardi di mascherine e fummo nel settembre 2020 l'unico paese d'Europa certamente che ogni giorno mandava una mascherina ad ogni studente per garantire la riapertura delle scuole. Ogni giorno 11 milioni di mascherine arrivavano alle decine di migliaia di istituti scolastici nel nostro paese, con uno sforzo non solo produttivo ma anche logistico ed organizzativo straordinario. Sono le 8:05 e arrivo agli ultimi due argomenti, che invece racconterò nel dettaglio. Il primo ha a che fare con l'approvvigionamento dei test molecolari e il secondo ha a che fare con l'indagine che il sottoscritto ha subito. Nei primi drammatici mesi della pandemia, tra marzo e maggio 2020, le regioni italiane si approvvigionavano autonomamente di quello che serviva per effettuare i test molecolari. In quella fase noi fornivamo soltanto i tamponi. Spesso anche su questo si è fatta ironia, i tamponi vennero definiti cotton fioc. Nella realtà i tamponi erano dei dispositivi medici estremamente sofisticati che in Italia venivano prodotti da un'azienda del nord, credo della Lombardia, se non ricordo male, che era leader mondiale del settore e di solito li esportava all'estero. Con questa azienda sottoscrivemmo un accordo, un po', diciamo, insistendo, che prevedeva che la totalità della produzione dei tamponi fosse destinata alla struttura commissariale e per il suo tramite alle regioni italiane che dovevano utilizzarli e che la sola eventuale eccedenza rispetto ai nostri fabbisogni sarebbe potuta essere esportata all'estero. I tamponi però non bastavano, per fare i test molecolari servivano un kit di reagenti, così si chiamava, e una piattaforma tecnologica, una macchina per fare i test molecolari. In quel momento i test molecolari erano l'unico strumento scientificamente affidabile per diagnosticare la positività al virus. Tutto il mondo usava i test, usava questo unico possibile tracciamento. In Italia si producevano poco questi kit di reagenti, essi erano prevalentemente importati da aziende non presenti sul nostro territorio. Le nostre regioni cominciarono a manifestare una difficoltà nei loro approvvigionamenti. Questa difficoltà continuò a crescere e a maggio del 2020 avviammo un'analisi del settore con il supporto di Confindustria Dispositivi Medici. Questa indagine ci portò a dei risultati molto problematici. Sul nostro territorio esistevano 200 diverse tipologie di laboratori di analisi dotati di piattaforme tecnologiche profondamente diverse. Quindi se volevamo fare i test molecolari in quantità massiccia, a fronte del tampone bisognava trovare il kit di reagenti adatti ad oltre 200 differenti tipologie di laboratori che li usavano per la loro bisogna. Per questa ragione, d'intesa con il Comitato Tecnico Scientifico e con le regioni, avviammo una procedura pubblica centralizzata che venne indetta il 10 maggio 2020 e che prese la forma della richiesta pubblica di offerta. L'avviso venne pubblicato sul portale della Presidenza del Consiglio. I requisiti qualitativi e le specifiche di dettaglio dei componenti che chiedevamo al mercato fu redatto dalla dottoressa Capobianchi, illustre virologa dell'Istituto Spallanzani e validato dal Comitato Scientifico. Non era un bando di gara, è una richiesta pubblica di offerta, non veniva giudicato nulla, si chiedeva al mercato: se producete o potete acquisire questi componenti, rispondete e diteci a quali condizioni di prezzo e quantità ed in quali tempi potete fornirli. Una volta pubblicato l'avviso, la struttura inviò una comunicazione a tutti i governatori e gli chiese di nominare un referente unico regionale deputato a raccogliere e indicare i fabbisogni del loro territorio. Entro i termini previsti dal bando ci risposero 59 aziende che presentarono 95 prodotti. All'esito delle verifiche tecniche condotte dalla dottoressa Capobianchi e dai suoi esperti, risultarono conformi alle richieste che avevamo posto alla base della richiesta pubblica di offerta 35 aziende per un totale di 50 prodotti. Il 25 maggio 2020 l'insieme delle offerte approvate con tutte le schede tecniche venne caricato su una piattaforma web creata ad hoc. Ad essa potevano accedere i referenti regionali che avrebbero verificato se all'interno di questo pacchetto di aziende e di prodotti ci fossero il kit di reagenti e eventualmente le piattaforme tecnologiche necessarie alla loro bisogna, cioè all'effettuazione dei test molecolari. Risparmio l'analisi, la riepilogo molto rapidamente, c'è un bisogno, si fa un'analisi del mercato, si chiede a degli esperti di dirci quali sono i requisiti dei prodotti che possiamo cercare, non facciamo una gara ma chiediamo al mercato: diteci se ce li avete. Questa richiesta è pubblica, il mercato ci risponde, gli esperti decidono quelli che sono conformi e quelli che non lo sono. Nel frattempo abbiamo scoperto che ci sono oltre 200 laboratori e abbiamo chiesto alle regioni: nominate un referente e diteci per i laboratori del vostro territorio cosa vi serve e in che quantità. Il 3 giugno il sottoscritto invia una comunicazione formale ai governatori.

All'esito di questa comunicazione, acquisite le richieste che ci venivano fatte dai referenti, la struttura commissariale, come previsto nella procedura, negoziò e siglò i 25 contratti di fornitura che derivavano dalle richieste formalmente ed espressamente inviate dai 20 referenti regionali. Questi contratti prevedevano che la logistica e la valutazione della prestazione delle aziende spettava alle regioni e che noi avremmo pagato solo al rilascio del certificato di regolare esecuzione. Vado rapidamente, questa procedura venne ripetuta un'altra volta il 16 ottobre 2020 perché intanto questi kit si andavano consumando ed era, come vi ricordate, nel frattempo nata una nuova ondata della pandemia. Quindi serviva di nuovo fare i test in quantità importanti. Questa seconda fase portò con le stesse aziende selezionate nella prima alla stipula di 19 ulteriori contratti. Ma qual è stato il ruolo della struttura commissariale in tutto questo? Quello del promotore e del gestore di una procedura pubblica al servizio delle amministrazioni regionali. Non ha preso nessuna decisione. Ha osservato il mercato, ha chiesto a degli esperti: diteci cosa serve. Ha chiesto al mercato: fateci delle proposte. Non ha aggiudicato niente. Ha chiesto alle regioni puntualmente: dite cosa serve ai vostri 200 laboratori. Ha ricevuto formale indicazione di quali prodotti e in quali quantità acquistare e lo ha fatto per due volte. Attraverso questa procedura vennero acquistati 32.801.264 kit. Nel marzo 2020 riuscivamo a fare 15.700 tamponi. Nel febbraio del 21, grazie a questa procedura, ne riuscivamo a fare, 15.700 tamponi al giorno. Nel febbraio del 21, grazie a questa procedura, riuscivamo a farne 260.000 al giorno, con un incremento della capacità di screening superiore di 16 volte. Ogni giorno 260.000 italiani, anziché i 16.000 di prima, potevano sapere se avevano contratto il Covid o meno. Questo racconto, ve lo sintetizzo come posso, ma ve lo dettaglio perché necessita, incrocia la vicenda di un'azienda che si chiama Adaltis, che è stato oggetto di particolare attenzione, giustamente, da parte di questa commissione, che figurava nell'elenco dei 35 operatori economici selezionati dalla procedura che vi ho raccontato. Adaltis aveva offerto 1,5 milioni di un reagente al prezzo unitario di 9 euro, per un valore teorico complessivo di 13,5 milioni di euro al mese. Cioè si era dichiarata disponibile a dare fino a 1,5 milioni di questi pezzi ed avere un conseguente ricavo di 13,5 milioni di euro al mese. Il 3 giugno 2020 la Regione Sicilia trasmise alla struttura commissariale la propria programmazione e chiese di acquistare 100.000 test di Adaltis. Preso atto della richiesta, la struttura avviò una trattativa e riuscì a ottenere una riduzione del prezzo da 9 a 8 euro. Gli fece un contratto per 100.000 kit totali a fronte del 1,5 milioni proposti al mese per 800.000 euro. Il giorno dopo, il 1 luglio, gli uffici della struttura commissariale inoltrano ad Adaltis una comunicazione ufficiale che contiene i volumi da consegnare e i contatti del referente della Regione Sicilia con cui definire l'attuazione, come era previsto dalla procedura, del contratto. Cronoprogramma, spedizioni, modalità, specificando che il pagamento dei corrispettivi dovuti era successivo al certificato di regolare esecuzione. La stessa cosa accadde il 5 novembre 2020, Adaltis nella seconda tornata fa una seconda proposta, offre 600.000 ulteriori, oltre al 1,5 milione di prima, test molecolari.

0: solari della stessa tipologia al mese, questa volta al costo di 8 euro, per un valore teorico complessivo di 16,8 milioni di euro al mese. Tra il 3 e il 5 novembre le amministrazioni regionali di Sicilia e Lazio formalizzarono le proprie richieste d'acquisto che includevano, tra gli altri, il prodotto di Adaltis. Compriamo con la stessa procedura 327.400 test, abbassiamo il prezzo negoziandolo ulteriormente da 8 a 7,5 euro e attribuiamo al contratto un valore complessivo di 2,455 milioni di euro. In conclusione, basandosi unicamente sulle formali richieste espresse dalle regioni Lazio e Sicilia, tutte ampiamente tracciate e rigorosamente documentate, la struttura commissariale finalizzò due distinti contratti per l'acquisto complessivo di 427.000 test molecolari. Sapete quanto vale questa quota sul totale degli acquisti che venne fatto ai sensi di questa procedura? L'1,3% dell'intero volume di dispositivi diagnostici acquistati, che furono pari a 32,8 milioni di euro. Ma nel dicembre 2020 un signore che si chiama Giovanni Buini, titolare di un'altra azienda che si chiama Ares Safety, va dai carabinieri e dice a verbale che i professori Gianluca Esposito e Luca Di Donna si erano qualificati con lui come soggetti in grado di procurare entrature presso la struttura commissariale per ottenere contratti di fornitura di mascherine. E aggiunge che un contratto con la struttura commissariale non si sarebbe concluso perché le trattative sarebbero state interrotte da parte della struttura stessa, perché egli aveva deciso di interrompere o di non avviare la collaborazione con Di Donna ed Esposito. A seguito di questa denuncia viene ovviamente avviata un'indagine della Procura di Roma, che questa volta viene affidata all'Arma dei Carabinieri. In questo contesto, tengo a sottolinearlo, io non vengo mai indagato, così come non viene mai indagato nessuno della struttura commissariale. Chi vi parla, su sua richiesta, ripeto, su sua richiesta, viene ascoltato nella qualità di persona informata sui fatti e fornisce, insieme alla struttura commissariale, ogni collaborazione e una rilevante mole documentale. Nel corso della sua testimonianza, il sottoscritto consegna agli inquirenti la documentazione attestante che il signor Buini viene a me segnalato dal dottor Guido Bertolaso, già capo dipartimento della Protezione Civile e in quei mesi assessore alla sanità della Regione Lombardia. A scanso di equivoci, solo segnalato, non si sa mai. Anche questa vicenda si conclude con l'archiviazione della totalità dei soggetti indagati. Ma perché racconto di Buini adesso? Perché nel corso delle indagini emerge che il professor Di Donna ha sottoscritto un contratto di consulenza per supportare la società Adaltis nella risposta alla procedura pubblica per la fornitura di test molecolari. L'ipotesi investigativa possibile era che avesse ottenuto i contatti con la struttura commissariale grazie alla mediazione di questi professionisti. Questa ipotesi, come vi ho detto, non si concluse mai con l'iscrizione di alcuno dei miei funzionari né del sottoscritto nel registro degli indagati. L'8 giugno questa commissione audisce l'ingegner Spadaccioli, general manager di Adaltis, che vi racconta che aveva fatto un'offerta per dispositivi molto più grandi, che vi racconta che viene accolta una quota esigua di questa offerta, vi racconta che a un certo punto era anche perplesso se fare la seconda offerta, vi racconta che la struttura commissariale pagava con ritardo perché doveva aspettare il certificato di regolare esecuzione e che stava addirittura valutando se fare una lettera per ingiungere alla struttura stessa un pagamento dei termini. racconta che la predisposizione e la presentazione delle offerte sono state fatte da Altis, perché per fortuna la piattaforma prevedeva che ad essa potesse accedere solo un referente dell'impresa, oltre al referente delle regioni. Racconta della collaborazione con il professor Di Donna, afferma che solo dopo ha scoperto, avendolo appreso dai giornali, che costui fosse socio del professor Esposito. Io aggiungo invece due informazioni interessanti che emergono dall'approfondimento di questa vicenda che noi abbiamo dovuto fare. La prima: il prezzo a cui Adaltis vendeva i test molecolari sul mercato prima della procedura che noi gestimmo era in media di 13 euro, poco meno del doppio di quello che riuscì a spuntare, 8 e 7,5 dalla struttura commissariale. Non solo, ci sembrò che i laboratori della Sicilia certamente e del Lazio probabilmente, che avevano a noi chiesto l'acquisizione dei test di Adaltis, prima dell'emergenza già si fornissero di questo particolare kit di reagenti per far funzionare le loro macchine. In tutta questa storia mi sono chiesto spesso che cosa c'entra la struttura commissariale. Mi sono risposto che non c'entra niente. E mi sono permesso di aggiungere: ma che cosa c'entra il Presidente del Consiglio dell'epoca? E mi sono risposto: evidentemente niente. Salvo, ma è una mia ipotesi che lascio alla valutazione di questa commissione, che non si voglia sostenere che il sottoscritto, il Presidente Conte o entrambi abbiano prima convinto il team di esperti a inserire Adaltis tra le aziende selezionate. Poi abbiano convinto i governatori della Sicilia e del Lazio a convincere i loro referenti regionali, che avrebbero dovuto convincere i primari dei laboratori interessati a chiedere di acquisire i prodotti di Adaltis. Poi abbiano convinto il top management di Adaltis ad accettare di vendere una quota esigua del proprio prodotto rispetto a quanto ne avevano offerto. E infine abbiano convinto il top manager di Adaltis ad assecondare la richiesta della struttura commissariale di ridurre il prezzo di vendita. Come direbbe un grande artista meridionale, purtroppo scomparso troppo presto, le vie del Signore sono finite. Nello stesso giorno in cui viene audito Spadaccioli viene sentito anche l'avvocato Spaziani, il quale vi dice che Di Donna non ha mai chiamato, telefonato, messaggiato con Conte, Arcuri o altri soggetti istituzionali. Aggiunge, dando l'impressione di conoscere questa procedura, che la struttura commissariale non decideva nulla, né i prodotti da acquistare né tantomeno il quantitativo. Aggiunge che quella di cui si sta parlando non è una gara, ma una richiesta di offerta pubblica, che le società potevano presentare una propria offerta e non si aggiudicavano nulla, potevano essere solamente ritenute fornitori di prodotti idonei, previa valutazione di una virologa dello Spallanzani, sulla base di un allegato tecnico che avevano predisposto e che era allegato alla richiesta di offerta pubblica, nella quale si chiedevano determinati requisiti tecnici e si verificava poi se i partecipanti alla richiesta pubblica avessero presentato un'offerta compatibile con questi requisiti tecnici. Continua dicendo che la struttura commissariale non decideva né i prodotti da acquistare né tantomeno le quantità, ma era tutto rimesso ai singoli primari delle singole strutture ospedaliere presenti sul territorio, i quali tramite un referente regionale inoltravano la richiesta alla struttura commissariale. Ovviamente non interpretate questa lettura come se la struttura commissariale avesse bisogno di farsi difendere da alcunché, ma interpretate questa lettura semplicemente perché è descrittiva di una procedura che è presente agli atti, che è facilmente comprensibile a chi ne ha voglia e che limita il ruolo della struttura stessa dove la procedura prevedeva che stesse, in un ruolo che non ha nulla a che fare con la decisione di alcunché in questa, nell'evoluzione di questa procedura. La narrazione, diciamo, ve la risparmio. ovviamente, diciamo, è roboante. L'assunto della narrazione è: la struttura commissariale ha comprato questi prodotti perché questa azienda aveva un contratto di collaborazione con questi signori, i quali signori erano, diciamo, soci, vicini, ex soci dell'allora Presidente del Consiglio. Non vi racconterò di Buini perché sono le 8:30 e perché non è decisivo, invece vi racconterò purtroppo del procedimento giudiziario sulle mascherine cinesi. Siamo all'ultimo capitolo di questa storia, un capitolo che inizia nel 2020 e si conclude nel 2026, dopo 6 anni, dove, se si vuole trovare una chiave di lettura neutrale, se si vuole osservare la storia senza lo strabismo dal quale spesso tutti noi, a volte inconsapevolmente, veniamo afflitti al cospetto di queste vicende, l'elemento che più risalta agli occhi è il tempo. Perché questa storia dura 6 anni, in cui si susseguono le ipotesi di reato con una sequenza peculiare: una viene abbandonata, ma ne nasce quasi immediatamente un'altra, anche la seconda viene abbandonata e ne nasce quasi immediatamente una terza, e intanto il tempo passa. Perché questa è una storia in cui una richiesta di rito abbreviato, prevista dal nostro codice, perché, come dice la parola stessa, si usa dire oggi, riduce i tempi, per 1 anno e mezzo non viene mai esaudita e il rito abbreviato non si conclude mai. Quasi come se questa storia non si volesse finirla mai. Questa storia, il tempo in questa storia, è un alleato imbattibile. Il secondo elemento che risalta agli occhi è la modalità con cui viene raccontata da alcuni mezzi di informazione. Non tutti e non sempre, ma alcuni e sovente. Perché, sono certo ne converrete, il tempo aiuta tanto quando si cerca di trasformare la presunzione di innocenza e di farla diventare presunzione di colpevolezza. Anche perché alla fine interessa davvero a pochi come siano andate davvero le cose, come sia finita davvero la vicenda. È passato tanto tempo, diranno in molti. Ecco perché le sono riconoscente per avermi dato la possibilità, dopo 6 anni, di raccontare il mio punto di vista su questa storia. Fino ad oggi non l'avevo mai avuta. E sono anche un po' riconoscente a quelli che in questi ultimi mesi hanno fatto sì che la storia tornasse di attualità. Come fosse accaduta ieri. In questo caso, almeno in questo, il tempo ha giocato a mio favore. Le indagini sulle famigerate mascherine cinesi nascono da alcune segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla Banca d'Italia alla Guardia di Finanza, la prima il 3 agosto 2020. Queste operazioni sospette riguardano bonifici per importi consistenti pagati da aziende cinesi alla Sunsky SRL, società dell'ingegner Tommasi, e da questa a Benotti ed altri. Malgrado le reiterate richieste di tutte le difese degli indagati, i pubblici ministeri non hanno mai messo a disposizione le SOS. È stato necessario presentare una richiesta al giudice delle indagini preliminari, che dopo molte insistenze la accolse nel giugno del 2023, a poco meno di 3 anni dall'inizio della vicenda, quando si era già arrivati all'udienza preliminare. Ricordatevelo il valore del tempo. La lettura dei contenuti di queste SOS sono interessanti. Le verifiche vengono svolte, come è normale che sia, sulla Sunsky SRL, che ha ricevuto bonifici dalle società cinesi produttrici dei dispositivi. Quindi già dall'inizio di questa storia si sarebbe potuto mettere un punto fermo. L'ingegner Tommasi riceveva i compensi dagli esportatori dei dispositivi, da coloro che avevano sottoscritto i contratti con la struttura commissariale, con i quali a sua volta aveva sottoscritto 3 engagement letters, che evidentemente i produttori retribuivano le prestazioni che svolgeva per loro. E sapete chi fornisce queste informazioni agli estensori della SOS? L'ingegner Tommasi. Leggo testualmente: alla richiesta di chiarimenti, l'amministratore unico della società Tommasi fornisce questo materiale. Fornisce anche copia dei contratti, leggo ancora testualmente, da cui risulterebbero provvigioni riconosciute dalle aziende cinesi a SunSky. I cinesi hanno un contratto con la struttura commissariale, forniscono i dispositivi e vengono perciò retribuiti. Allo stesso tempo sembrerebbe che le società cinesi riconoscono provvigioni anche a Micro Products SRL, la società di Benotti, ma anche questo lo sappiamo. Questa storia comincia con delle SOS dell'agosto 2020. Le informazioni nelle SOS consegna il destinatario delle stesse. Nelle SOS c'è scritto abbastanza chiaramente che costui è un suo, diciamo, un altro signore, hanno un contratto con i cinesi che producono le mascherine che vendono alla struttura commissariale, per conto delle quali loro interagiscono con la struttura commissariale, essendo di loro rappresentanti. Questa SOS per 3 anni non è stato possibile leggerla. Viene messa a disposizione delle difese nel giugno 23 perché il GUP dispone la sua pubblicazione. Il 9 novembre 2020, 3 mesi dopo la SOS, il sottoscritto e il dottor Fabrocini, funzionario della struttura commissariale, vengono iscritti nel registro delle notizie di reato per corruzione. I pubblici ministeri ipotizzano retrocessioni da parte dei mediatori che avevano percepito le commissioni. Raccontano nel dispositivo l'affidamento diretto a società cinesi, elucubrano sulle provvigioni che vengono caricate sul prezzo del corrispettivo dovuto a cinesi, affermano che queste provvigioni costituiscono utilità corruttiva che i pubblici ufficiali garantivano al terzo, nonché a se stessi, attendendone, secondo gli accordi, il riversamento di quota parte. Quindi avevo concordato con i cinesi di aumentare il prezzo delle mascherine, avevo garantito che attraverso questo aumento venissero pagate delle provvigioni occulte a queste due società e mi attendevo che me ne venisse retrocessa una parte. No, no, questo lo dice la... No, no, no. Questo lo dice l'indagine. Un'accusa da far tremare le vene e i polsi. Ma come? La gente moriva e il commissario firmava contratti al fine di far pagare provvigioni occulte a suoi amici che gliene avrebbero retrocesso una parte? Ma i contratti sottoscritti da Tommasi agli investigatori non glieli aveva dati lui? E guardare in che data erano stati firmati era difficile? Scoprire che erano stati firmati prima delle offerte che i cinesi avevano fatto alla struttura commissariale era anche difficile. E le verifiche sui conti correnti di Tommasi, dalle quali si trovavano i bonifici con le provvigioni dei cinesi, non potevano servire a verificare eventuali relazioni economiche con il sottoscritto e il funzionario della struttura commissariale? In fondo, eravamo già a novembre 2020. Le forniture cinesi si erano già concluse dal precedente mese di maggio. Ricordatevi il valore del tempo, siamo alla prima ipotesi di reato. Per provare la corruzione vengono avviate intercettazioni telefoniche, verifiche bancarie, indagini patrimoniali, accertamenti. Non emerge nulla. Qui servono 2 approfondimenti. La prima riguarda le intercettazioni telefoniche. La Guardia di Finanza dedica un'informativa nella quale testualmente afferma che ci siano 15 conversazioni telefoniche di particolare interesse investigativo, con 10 diversi interlocutori. Stiamo cercando le prove per cui il sottoscritto e o un suo dirigente sono corrotti, si sono presi o si aspettano di prendere una quota delle provvigioni occulte che sono state caricate su un contratto che la struttura commissariale ha sottoscritto con un raggruppamento di aziende cinesi. E troviamo 15 conversazioni telefoniche che assumono particolare interesse investigativo. Ci aspettiamo che ci diano qualche traccia rispetto all'ipotesi di reato che andiamo perseguendo. Sapete chi sono gli interlocutori telefonici di queste 15 conversazioni? Due governatori di regione, Tesei e Marsilio, due sindaci, Falcomatà e Cialente, due dirigenti del Ministero della Salute, Rezza e Ricciardi, due funzionari della struttura commissariale, un consulente e un giornalista. Esempi: la governatrice Tesei, con cui collaborammo al pari di tutti gli altri governatori con trasparenza, passione e dedizione, dice solo al sottoscritto che a Terni vi è una piazza logistica che potrà essere considerata per la distribuzione dei vaccini. Il sindaco Falcomatà dice che ha istituito una task force per sottoporre la popolazione a test rapidi. Il governatore Marsilio richiede l'invio di test antigenici rapidi e così via. Nessuna di queste telefonate, che peraltro sono agli atti, ove mai vi venisse voglia di leggerle, ha alcuna attinenza con le materie oggetto di indagine. Ma scrive la Guardia di Finanza, si rimettono alla valutazione per gli eventuali profili di rilevanza penale. Commento personale: se non c'è la corruzione con i cinesi, magari qualcos'altro possiamo sempre trovarlo. Intanto qualche giornale, come abbiamo imparato in questa vicenda succede spesso, inizia a scrivere dell'indagine e ad adombrare sospetti sull'operato del sottoscritto e della struttura commissariale. Ovviamente, ma questo neanche a dirlo, io non ho ricevuto nessuna informazione di garanzia, la riceverò 10 mesi dopo, quando questa ipotesi di reato venne archiviata, senza che neanche io lo sapessi. Così, il 24 novembre...
1: Accade a qualche milione di italiani.
0: Accade a qualche milione di italiani, nessuno di questi 56 milioni faceva il commissario straordinario all'emergenza, aspetti, in un momento in cui 187.000 italiani morivano, e aveva a fronte di questa triste consapevolezza una normativa derogatoria lunga alcuni chilometri. Però accade a 56 milioni di italiani, le aggiungo che è molto più grave quando accade ad un poveraccio che, a differenza del sottoscritto, non ha l'opportunità oggi di venire in una commissione parlamentare a raccontarlo. Il 24 novembre 2020 scrivo al procuratore della Repubblica di Roma. Premetto che ho letto i giornali e scrivo: la drammaticità del momento, unita alla necessità di porre in essere iniziative sempre efficaci per portare ad una positiva soluzione la situazione sanitaria in atto, mi impongono di poter svolgere il compito che il governo mi ha affidato nella serena consapevolezza. Avverto quindi il dovere di mettermi immediatamente a disposizione, qualora ritenuto opportuno, per concorrere a individuare e fornire ogni elemento eventualmente utile, anche per offrire un chiaro ed inequivocabile segnale del rigore con cui la struttura commissariale opera. Credo fosse il minimo in quel momento, e credo che un funzionario pubblico che si trova in quelle condizioni debba mettersi a prioristicamente, pur nella non consapevolezza di quello che gli sta succedendo se non attraverso la lettura dei giornali, a disposizione delle autorità. Ho letto poi, di recente, che sarebbe accaduto qualcosa di misterioso a fronte di questa mia comunicazione. Questa lettera non sortì nessun effetto. Nessuno mi avvisò di essere indagato, nessuno mi convocò, nessuno rispose all'offerta di collaborazione, dimenticando che io non ero a conoscenza di alcunché. Di recente qualcuno ha scritto, e non alcuna persona con la quale io oggi sto parlando o che è di fronte a me e sta ascoltando, che grazie a questa comunicazione io guadagnai l'archiviazione del reato di corruzione. Questo qualcuno, non so se è poco informato o è, diciamo, un po' malevolo, questo guadagno io lo avrei conseguito per soli 2 mesi, perché nel successivo mese di gennaio venne indagato nuovamente per un altro reato. Il 3 dicembre 2020 la corruzione cade. Il reato contestato ai mediatori, cosiddetti, è derubricato in traffico illecito di influenze. Il sottoscritto e il funzionario vengono stralciati. Il giorno dopo, il 4 dicembre 2020, l'ANSA diffonde un comunicato della Procura della Repubblica di Roma nel quale i pubblici ministeri escludono il coinvolgimento del commissario straordinario Arcuri nella vicenda giudiziaria che ci occupa. Testualmente dicono: il suo nome sarebbe stato speso a sua insaputa da uno degli indagati per avere 12 milioni di euro a titolo di intermediazione. Quindi non siamo corrotti, non abbiamo mai garantito provvigioni che costituivano un'utilità correttiva, non ci siamo mai attesi la retrocessione di una parte di esse. Addirittura il mio nome viene speso a mia insaputa perché uno degli indagati possa trarne profitto. Si chiama, lo sapete bene, traffico illecito di influenze. Io in gergo giudiziario sono diventato il soggetto trafficato, in qualche misura, tra tante virgolette, la vittima o l'attore inconsapevole del traffico. Tutto finito, si penserebbe. Passano meno di 2 mesi e il 2 febbraio 2021 vengo nuovamente iscritto nel registro degli indagati. Questa volta l'ipotesi di reato è peculato per distrazione. Le fonti investigative che hanno determinato la nuova iscrizione, come abbiamo già detto, sono i verbali SIT di Cannarsa, Mallegni, Stefani e le trasmissioni della 7. C'è il sospetto che io prima forse corrotto, poi forse soggetto trafficato a sua insaputa, ora forse ho commesso il reato di peculato. E chi mette sulla strada gli inquirenti? 3 persone, uno spontaneamente, 2 perché vengono chiamati dopo essere andati in televisione, che raccontano delle cose. L'ipotesi di peculato che avrei commesso appare, a detta dei miei legali, tanto inusuale quanto anomala. Si appropriava, disponendo uti dominus a vantaggio di Benotti Mario, dell'importo delle provvigioni ad egli riconosciute dai cinesi. Vi risparmio traendole dal fondo della presidenza: nella misura in cui comprendeva nella stipulazione dei contratti di fornitura e quindi liquidava anche il compenso che spettava a costui, verso il quale, in violazione del famoso Regio Decreto del 1923, non aveva sottoscritto un accordo in forma scritta come era necessario, vista la natura pubblica dell'ufficio che io esercitavo. Tanto inusuale quanto anomala, mi spiegarono i legali, perché si ipotizzava che avrei occultato l'attività di mediazione che Benotti svolgeva, omettendo di contrattualizzarla, consentendo ad egli di percepire provvigioni indebite. Ma Benotti 2 mesi prima non si ipotizzava avesse commesso il reato di traffico di influenze di cui io ero soggetto trafficato a mia insaputa. Quindi divento una sorta di figura mitologica, per metà soggetto trafficato e per metà autore di peculato, a causa ed a favore della stessa persona. E come mai gli inquirenti si sono persuasi di questa ipotesi? Perché gliel'hanno detto Cannarsa, Stefani e Mallegni, e hanno visto le trasmissioni sulla 7. La coincidenza che sto per citare è assolutamente casuale, ma lo dico con chiarezza, è lungi da me alludere o insinuare. Il 26 gennaio del 21 il governo Conte è dimissionario e il nuovo governo, che nasce il successivo 13 febbraio, nella piena legittimità e avendone tutti i diritti e tutti i poteri, avvicenda il sottoscritto e lo sostituisce il 1° marzo con un altro commissario straordinario. In quegli stessi giorni, e più precisamente il 25 febbraio del 2021, si scoprirà poi, in un'altra famosa indagine, che per carità di patria qui non cito, chi vi parla fu anche vittima di accessi abusivi ai propri dati. Ma quella è davvero un'altra storia. La nuova iscrizione, per la sua gravità, legittima una seconda round di intercettazioni telefoniche fatte al sottoscritto, al dottor Fabrocini, con egli indagato, e anche, perché no, al dottor Rizzardo, altro funzionario della struttura commissariale, che non era neppure indagato. Anche questa volta non emerge niente, le telefonate di interesse investigativo sono 4, gli interlocutori sono un sottosegretario alla salute, l'onorevole Zampa, un vicepresidente di regione, l'onorevole Moratti, e un direttore generale di regione, il dottor Flor, della regione Veneto. Questo ve la risparmio. Il 7 giugno del 2021 viene effettuato un sequestro presso gli uffici di Invitalia volto ad acquisire le email relative alle forniture di mascherine da parte delle società cinesi, oggetto dell'ipotesi di reato. E sapete la Guardia di Finanza cosa acquisisce? 131.000 mail del sottoscritto e di altri dirigenti distaccati da Invitalia presso la struttura commissariale, non indagati. Le email erano relative al periodo marzo-ottobre 2020, senza distinzione alcuna tra la corrispondenza riferibile all'attività istituzionale di Invitalia e le comunicazioni specificamente riguardanti i fatti oggetto del procedimento che ci occupa. Sapete qual è stata, nelle fasi successive di questa storia, l'utilità delle 131.000 mail? Quante di esse sono state inserite in successivi documenti di indagine in quanto contenenti informazioni o notizie utili alla stessa? Nessuna. Resta però l'evidenza che la documentazione relativa all'intera attività della struttura commissariale per 7 mesi venne acquisita in quanto era possibile trovare al suo interno ipotesi che suffragavano ipotesi di reato. L'argomento di punta, ovviamente, il mainstream, come si direbbe oggi, il rapporto del sottoscritto con Benotti, la prova, i 2.628 eventi, le 1.282 interazioni, che poi diventano 44 chiamate e 56 sms. Poi c'è un'informativa del 27 settembre 2021, la quale ha una tale peculiarità che merita che io ne legga un passaggio. C'è una telefonata tra Arcuri e Maria Cristina Sciarra, la responsabile della mia segreteria in Invitalia non indagata. Alle ore 15.01, io sto leggendo l'informativa, Arcuri chiede quale sarebbe stato il successivo appuntamento. In tale circostanza Sciarra comunica che l'appuntamento successivo sarebbe stato alle ore 15.30 con Paolucci, parentesi, si tratta probabilmente di Paolucci Massimo, capo della segreteria del ministro Speranza. E l'informativa continua. Appare opportuno evidenziare che Iavicoli Sergio, nella stessa data, alle ore 15.44, ha provato a chiamare Paolucci senza ricevere risposta, in quanto lo stesso era verosimilmente impegnato in riunione con Domenico Arcuri. In merito a quanto appena argomentato, si rappresenta che non appare possibile escludere un collegamento soggettivo che ha consentito di veicolare alcuni elementi informativi emersi nel corso del verbale redatto nei confronti di Gagliardi Diana, che era una segretaria del comitato scientifico che era stata audita come persona informata sui fatti. Tra quest'ultima, Gagliardi, Iavicoli, componente del CTS, Paolucci e Arcuri. E poi, e non appare possibile escludere che ci siano state tra i soggetti in questione comunicazione tramite strumenti di messaggistica istantanea, visto che le stesse non sono compiutamente supportate dalle attività tecniche di captazione. Quindi, per veicolare questi elementi informativi, questo gruppo di persone usava anche strumenti di messaggistica istantanea, avanzatissimi, che la Guardia di Finanza non riusciva a captare. Il 16 settembre 2021 alle ore 15:30, come sarebbe stato facilmente desumibile dall'analisi dell'agenda del sottoscritto, che era nelle disponibilità come le 131 mail, il sottoscritto aveva incontrato il dottor Andrea Paolucci Mancinelli, dirigente di Mediobanca, mio abituale interlocutore per ragioni legate alle attività di Invitalia e del tutto estranee all'emergenza. Intanto, finalmente, il 29 settembre 2021, 11 mesi dopo la mia prima iscrizione al registro degli indagati e 8 mesi dopo la seconda, ricevo la comunicazione di garanzia. Mi si chiede di andare in procura il successivo 16 ottobre per essere interrogato. Ricordatevi il valore del tempo. Finalmente potrò dire la mia. Sul peculato per l'distrazione, sull'uti dominus, sul regio decreto del 1923. E invece, dopo 15 giorni, il 13 ottobre 2021, prima ancora che si tenga l'interrogatorio che è previsto per il 16, arrivano in ufficio trafelati e gentili due sottufficiali della Guardia di Finanza che mi devono notificare un nuovo avviso di garanzia. È stata aggiornata l'iscrizione a carico di Domenico Arcuri e quindi integra l'invito a comparire. Questa volta, la terza, l'ipotesi di reato e abuso d'ufficio. Semmai non riusciamo a dimostrare il peculato, ma perché non proviamo con l'abuso d'ufficio? Ricordatevi il valore del tempo. Perché questa volta non si va avanti solo un po'? Si va avanti per 3 ulteriori anni e per 3 ulteriori mesi. Del mio unico interrogatorio abbiamo già parlato, le fonti di prova sono gli sms con Benotti, l'evidenza delle provvigioni. Intanto succede un'altra cosa interessante, dalle fonti di prova che mi vengono comunicate nell'interrogatorio sono scomparse le SIT di Cannarsa, Stefani e Mallegni, non sono più oggetto di interesse per nessuno ma sono servite alcuni mesi prima, a cavallo di una curva della vita politica di questo paese, a farmi un avviso di garanzia per peculato e a ricominciare il tran tran di intercettazioni, accertamenti e quant'altro. Ora, sono solo gli sms di cui abbiamo parlato lungamente questa mattina e di cui non ho nessuna intenzione di ricominciare a parlare, così come penso che sia opportuno che voi possiate leggervi i contenuti dell'interrogatorio ove siate interessati. Io ammetto candidamente quello che vi ho raccontato circa le mie relazioni precedenti con Benotti, ammetto candidamente di conoscerlo, si arriva addirittura a una ipotesi che io avessi rivelato a Benotti che i servizi segreti stavano indagando sul suo conto e che questa informazione l'avrei presa nel corso di una mia audizione al Copasir, cosa documentalmente inventata sia cronologicamente che in quanto a contenuti, ma vi risparmio tutto questo. Mi si chiede però, durante l'interrogatorio, dell'offerta di Alibaba. Mi si chiede, ma lei sa dell'offerta di Alibaba, che tutti sapete essere il grande marketplace cinese? Io sono costretto a rispondere no, perché il 13 marzo, quando arriva l'offerta di Alibaba, la struttura commissariale non esisteva. È un'altra delle informazioni derivanti dalle indagini della Guardia di Finanza, volte a dimostrare che nel favorire le aziende cinesi avevamo omesso di contrattualizzarne altre, addirittura Alibaba, il grande marketplace che alla metà di marzo, quando non si trovava neanche un dispositivo in tutto il mondo, aveva offerto alla protezione civile, e quindi al sottoscritto, tanto tutto uguale, ingenti quantità di mascherine. Alibaba, un leader nella produzione di dispositivi di protezione individuale, all'Italia e magari via web. Vi risparmio le domande sulla whitelist, perché sono ancora lontano e la parte finale è la più succosa, ma tanto è scritta. Dopo l'interrogatorio il peculato scompare e l'unica contestazione che resta è quella di abuso d'ufficio. Passa un altro anno e il 26 ottobre 22 i pubblici ministeri firmano la richiesta di rinvio a giudizio. Il sottoscritto avrebbe commesso il reato di abuso d'ufficio, quello che gli era stato notificato 3 giorni prima dell'interrogatorio, che era avvenuto un anno prima. Della corruzione del peculato non c'è più traccia. Forse, direbbe un osservatore un po' partigiano, erano solo serviti ad arrivare fin qui. Nel frattempo Benotti è scomparso, quindi il reato lo avrei commesso, come vi ho detto stamattina, a favore di Tommasi, che, come vi ho detto stamattina, è documentalmente provato che io non avessi mai visto in vita mia. E quindi ho fatto, in unione e concorso per mutuo accordo con uno sconosciuto, il reato di abuso d'ufficio. La memoria dei miei avvocati, che se avrete voglia allegherò a queste considerazioni, così come allegherò le consulenze del professor Morbidelli, illustre amministrativista, e dei professori Petrugno e Fantoni dell'Università Cattolica, quanto alla validità della conformità delle mascherine, saranno allegate a queste relazioni e non ve le leggo. I miei avvocati dicono che il reato non esiste nel merito, da ogni punto di vista lo si guardi. Non esiste nel merito perché la legislazione derogatoria non prevede la possibilità che il commissario faccia abuso d'ufficio. Non esiste nel merito, vi leggo solo i titoli, perché non c'è nessun mutuo accordo con una persona che non avevo mai visto in vita mia. Non si poteva formalizzare il rapporto di mediazione con costui, come diceva il Regio Decreto, perché questo ce l'aveva con i cinesi. Non è vero che il prezzo delle mascherine è superiore a quello della media di quei giorni. Non è vero che ho violato il dovere di imparzialità a discapito degli importatori italiani, vista la quantità di dispositivi che sono stati acquistati dall'Italia. Non è vero che ho avvantaggiato costoro quanto al pagamento anticipato, di nuovo per le ragioni che vi ho detto. La contestazione è completamente apodittica, così conclude questa memoria. Ovviamente questa è la tesi degli avvocati difensori, direste voi. Non esistono difensori che non difendono il proprio assistito e non dichiarano che è innocente. Ma la storia, di nuovo, è lungi dall'essere finita. La prima udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio, formalizzata il 26 ottobre del 22, è fissata per il 15 settembre del 23, un anno dopo. In quell'occasione la mia difesa formalizza la richiesta di giudizio abbreviato. Tutti gli altri imputati scelgono il rito ordinario, tranne uno, il quale chiede il patteggiamento. Come da procedura, i giudizi, l'ordinario e l'abbreviato, come sapete, procedono in parallelo. Il GUP propone di fissare l'udienza successiva il 9 dicembre, 3 mesi dopo, ma uno dei due PM presenti in aula si oppone, adducendo di essere impegnato in altro processo già fissato. Ma i PM erano due e l'altro non dichiara di avere impegni. Ciò malgrado, il processo viene rinviato al 9 febbraio prima e al 20 marzo dopo. Entrambe le udienze però purtroppo saltano per l'astensione proclamata dalle Camere Penali. Si usa dire che due coincidenze a volte fanno una prova. No, ho detto si usa dire, adesso arriviamo, fra un po' arriva la terza. No, ho detto due. Ho detto si usa dire. Solo a titolo di cronaca va ricordato che in quel periodo era già fervente il dibattito politico che avrebbe portato poi all'abrogazione dell'abuso d'ufficio. Il giudice rigetta la richiesta dei miei legali, così come di quelli che avevano chiesto il patteggiamento, che non aderiscono all'astensione, perché bisognava che fossero presenti tutti. Il processo viene quindi rinviato al 15 aprile e finalmente le parti riescono a discutere. Siamo al 15 aprile 24. La mia difesa chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Il giudice rinvia al 27 maggio per la discussione delle difese degli altri imputati, quelli dell'ordinario. Ma all'udienza del 27 maggio la giudice ci fa sapere che è imminente il suo trasferimento ad altra sede e che, dovendo discutere ancora diversi difensori, non può essere lei a chiudere il processo. Che quindi viene rinviato prima al 28 giugno e poi, siccome non si trovava il sostituto, al 14 novembre del 24. Ricordatevi il valore del tempo: a novembre 24 saranno passati un anno e due mesi dalla richiesta di abbreviato. Il processo viene trasferito ad un successore del GUP che intanto è stato trasferito e il rito abbreviato non si chiude mai, perché ad agosto 24 il Parlamento abolisce l'abuso d'ufficio, entra in vigore la riforma. E quindi le coincidenze sono diventate tre. E un cittadino pubblico ufficiale, protagonista della più grande emergenza che la Repubblica ricordi, non riesce neppure a farsi giudicare in un processo che aveva chiesto di abbreviare, non volendo profittare di altre opzioni. A titolo di cronaca, nel frattempo anche uno dei due PM è stato trasferito e ne rimane solo uno. Alla successiva udienza, il 2 dicembre 24, il PM chiede il mio proscioglimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dopo un altro paio di udienze arriviamo al 31 gennaio del 2025 per la decisione, un anno e mezzo dopo la richiesta di abbreviato. Il giudice, come previsto, mi proscioglie perché il reato non esiste più. Sono passati meno di 5 anni dall'inizio di questa storia e soprattutto è passato un anno e mezzo dalla richiesta di abbreviato. Ma c'è un ultimo colpo di scena. Il giudice, nella motivazione della sentenza di proscioglimento, a sorpresa scrive: non può in alcun modo ritenersi, difettando qualsivoglia elemento investigativo in tal senso, che la struttura commissariale abbia disposto uti dominus dei fondi pubblici utilizzati per l'acquisto delle mascherine, sul presupposto del tutto indimostrato che il prezzo di acquisto comprendesse l'importo di provvigioni occulte e non contabilizzate in favore dei mediatori. Ora è tutto sufficientemente chiaro. Una considerazione all'atere. E chi l'ha detto che a trovare nelle pieghe delle norme, delle procedure e dei regolamenti ogni occasione per dilatare i tempi della giustizia, cercando con ogni mezzo di arrivare alla prescrizione, sono gli imputati o i loro difensori? Io racconto la mia storia. Rimane il problema dell'indoneità indimostrata delle mascherine, le famose mascherine farlocche. Oh, perché no, marce. Fino a questo punto noi non abbiamo ancora provato a dire la nostra sul fatto che fossero farlocche. Ci siamo limitati a dire che il CTS le aveva validate, come sapete. Questa vicenda non mi tocca mai, perché almeno mi si fa venia di essere indagato anche per frode e per falso, quindi non mi dovrebbe riguardare. Riguarda però un dirigente della struttura commissariale che viene indagato e per il quale viene richiesto il rinvio a giudizio per frode e per falso, anche egli prosciolto come i suoi coindagati perché il fatto non sussiste. E quindi questa vicenda credo che abbia a che fare con il patrimonio cognitivo che vi voglio lasciare e complessivamente con la valutazione che si vuole fare o non fare sulla natura dei comportamenti della struttura commissariale. Il 4 dicembre 2020, dice un'informativa della Guardia di Finanza, una persona utile alle indagini, che preferisce mantenere l'anonimato, afferma che nell'ospedale di Monfalcone e probabilmente in alcuni altri presidi ospedalieri della regione sarebbero distribuite mascherine non conformi. L'anonimo o la persona che preferisce mantenere l'anonimato, diciamo che anche quella era una persona che non mi voleva bene, che dice? Consegna una sola mascherina descritta nell'informativa. La Guardia di Finanza giustamente suggerisce alla Procura di approfondire le tipologie di mascherine presenti nella regione e di verificare gli acquisti o le disponibilità effettuati dalla società regionale preposta. Il 4 febbraio la Procura nomina quale consulente tecnico il dottor Giovanni Maria Stella. Il 17 febbraio la Guardia di Finanza suggerisce alla Procura di prendere in considerazione per lo stesso incarico anche la Fonderia Mestieri, alla quale ha già provveduto anche a richiedere un preventivo di spesa, da cui si apprende che la società avrebbe svolto l'incarico a titolo gratuito. Ma non c'era già Stella? Lo stesso giorno, quindi, la Procura di Gorizia delega la nomina di un secondo consulente tecnico, Marco Zangirolami, della Fonderia Mestieri. Vengono nominati due consulenti tecnici, Stella e Zangirolami. Yes. E il responsabile tecnico della Fonderia Mestieri ha un problema. Questa società è una società privata che non è accreditata dall'organismo di certificazione e che si dichiara attiva nel campo della ricerca, delle scienze naturali e dell'ingegneria. Si occupavano di scienze naturali. No, io ho detto che andavano bene allora e vanno bene adesso e mi sono scusato perché potrei essere stato frainteso. Quindi questa società attiva nelle scienze naturali non è accreditata. Peraltro alcuni giorni prima Zangirolami era stato chiamato da trasmissioni televisive dove aveva effettuato o improvvisato dei test per la validazione o la non validazione di mascherine in diretta. Un anno prima, il 19 maggio 2020, il direttore centrale ricerca di INAIL, nell'ambito di una richiesta di valutazione pervenuta da un'azienda che ho detto che non intendo oggi nominare, comunica alla struttura, e che niente c'entra con quello che sto dicendo, comunica alla struttura commissariale testualmente che relativamente al rapporto emesso da Fonderia Mestieri, non accreditato, le prove risultano condotte con metodi e apparati diversi rispetto a quanto previsto dallo standard di riferimento. Interrogato sul Fonderia Mestieri nel corso della sua audizione, il dottor Proposito dell'Agenzia delle Dogane vi ha raccontato: loro non erano accreditati, ma in realtà non avevano proprio la struttura, l'organizzazione. Erano autofabbricanti di strumentazioni con i quali facevano questi test. Mancava tutta l'accuratezza del processo di validazione secondo gli standard internazionali. Loro sorsero dal nulla perché colsero, dice Proposito, in quel momento l'occasione di dedicarsi a fare l'analisi delle mascherine. Il 23 febbraio viene emesso il decreto di nomina e il giorno successivo Fonderia Mestieri trasmette alla Guardia di Finanza un primo test report in cui evidenzia ovviamente la non conformità delle mascherine. L'analisi viene effettuata su un numero di campioni ricompreso tra 2 e 30, in soli due casi 50, quindi non conforme alle previsioni normative. Tant'è che la Fonderia Mestieri scrive, virgolette, il report non costituisce un certificato secondo le predette norme, quindi fornisce un punto di vista. Non costituisce un certificato, costituisce il risultato di test fatti evidentemente con gli strumenti che aveva a disposizione su un numero di mascherine per tipologia che oscillava tra 2 e 30 a fronte di standard internazionali che prevedevano che per avere una validità questi test dovessero essere utilizzati un numero di campioni assai superiore. Quindi Fonderia Mestieri lavora gratis e impiega un solo giorno per fare i test. Alla domanda, secondo lei si possono fare i controlli su 20 lotti in un solo giorno? Il dottor Proposito, durante la sua audizione in commissione, risponde, non senza una punta di ironia, beh no, è un po' difficilino. La Guardia di Finanza però, all'esito di questo test report, suggerisce al PM di disporre con urgenza il sequestro dei dispositivi. Il 26 febbraio vengono sequestrati 1,15 milioni di mascherine che restano custoditi dove sono stati sequestrati.

Tutte le considerazioni del presente rapporto riguardano il solo parametro della penetrazione attraverso il materiale filtrante e quindi non sufficiente per stabilire se i dispositivi siano conformi alle classi previste dalla normativa di riferimento. Quindi Stella dice: la mia analisi non è sufficiente a stabilire se sono conformi o no. Quindi ricapitoliamo, c'è un anonimo, poi un consulente tecnico, poi un secondo consulente tecnico che lavora in un'azienda non accreditata, si fa un'analisi di conformità in un giorno che dice che le mascherine sono farlocche oppure, come dirà in report successivi, pericolose per la salute. Ma precisa che il report non è probatorio ai sensi delle norme in vigore. Il primo consulente consegna il suo report ma dice che non può stabilire se le mascherine sono conformi. Ora dobbiamo capire perché succede questo. Succede questo, come ormai sapete, perché, la dico molto in sintesi, valutare la conformità delle mascherine KN95 di produzione cinese è diverso dal valutare la conformità di mascherine FFP2 di produzione europea. Questo ha molto a che fare con il concetto di efficacia protettiva analoga. Le une possono essere sottoposte al test basato sul cloruro di sodio, le KN95, le FFP2 debbono essere sottoposte al test basato sull'olio di paraffina. La normativa di riferimento è riportata in una tabella che vi lascio. Se tu sottoponi le une ad un test secondo le modalità delle altre, evidentemente i risultati che questo test ti fornisce non hanno nessun significato e viceversa. Il 7/4/2021 una delle società destinatarie del provvedimento di sequestro, la Surgica SRL, propone riesame avverso il provvedimento stesso. Il riesame viene accolto e il Tribunale di Gorizia dispone l'annullamento del sequestro e la restituzione dei dispositivi all'avente diritto. State per pensare, o avete già pensato, e che c'entra Surgica e le mascherine di Surgica con quelle che sono state sequestrate e hanno a che fare con i consorsi cinesi? Niente. Ma leggiamo cosa dice il dispositivo del Tribunale del Riesame. Nessuna valenza assumono le analisi condotte dal consulente tecnico della Procura. Il consulente ha avuto la possibilità di analizzare esclusivamente 3 campioni insufficienti per ottenere un risultato attendibile. E fin qua sembra riferirsi alle mascherine di Surgica. 3 campioni, non basta, non vale niente quello che è stato fatto. Ma aggiunge: le mascherine KN95 di provenienza cinese, virgola, dico io, come quelle di cui ci siamo occupati per tutta la giornata, che erano parte del sequestro, non sono congegnate per superare le prove cui sono state sottoposte. Quindi il Tribunale del Riesame dice: per tutte le mascherine che sono state sequestrate, che sono di provenienza cinese, le prove che sono state effettuate non erano tali per cui queste potessero essere superate. Anche Stella, nel dettaglio della sua perizia, scrive: è circolata la voce che il tipo KN95 sia equivalente all'FFP2. Ciò non è corretto. Tutte le considerazioni riguardano il solo parametro della penetrazione, non sufficiente per stabilire se il DP sia conforme alla normativa di riferimento. E continua: la classificazione era KN95, cioè anche avvalorato dal risultato della penetrazione al cloruro di sodio, che è quello che bisognava fare per verificare se erano conformi o no. E non è escluso che, avendo a disposizione più campioni, la media di tali prove rientri nei limiti stabiliti. Ma il Tribunale del Riesame si esprime anche sul punto dei certificati CE, invalidi o assenti. Afferma nella sentenza: laddove le mascherine fossero provviste di marchio CE valido,

0: sarebbero perciò solo soggette al cosiddetto sdoganamento diretto con immediata immissione sul mercato. In caso invece di marchio CE assente o non valido, trova applicazione lo sdoganamento condizionato all'ottenimento della validazione INAIL, di cui si è detto, nota e dopo rileggi, del CTS per le mascherine del commissario. Se ne ricava che laddove ottenga la validazione possa essere immesso in commercio senza l'eliminazione del marchio. La struttura commissariale che io coordinavo il 1 marzo viene avvicendata. La struttura commissariale che si sussegue alla nostra non oppone ricorso al sequestro, non succede nulla. Non provvederà mai a richiedere il riesame, nemmeno dopo. Il procedimento di Gorizia finisce. Il 12 aprile 21 la Procura di Roma chiede alla Procura di Gorizia il trasferimento. Vengono sequestrati ingenti lotti di mascherine che vengono allocati in 54 depositi a partire dal febbraio 21, di cui 37, la maggior parte, privati, sparsi su tutto il territorio nazionale, i quali evidentemente giustamente percepiscono un compenso per il servizio di custodia. Il 12 aprile 21 l'Agenzia delle Dogane, nel frattempo incaricata dalla Procura di effettuare un'analisi di conformità, comunica che sui 25 lotti analizzati delle famigerate mascherine cinesi, utilizzando i parametri previsti dalla normativa vigente, cloruro di sodio, soltanto 5 risulterebbero non conformi, non conformità peraltro parziale, perché l'analisi viene fatta solo su 5 pezzi. Aggiunge poi che il lungo periodo di stoccaggio, 9 mesi, dispone che i dispositivi siano in condizioni in cui potrebbero essere state alterate le caratteristiche degli stessi. Quindi più o meno dice il contrario della Fonderia Mestieri, ma lo dice avendo applicato i parametri previsti dalla normativa. Nel frattempo però la Guardia di Finanza, evidentemente non soddisfatta dei risultati del test delle dogane e altrettanto evidentemente ignara della letteratura internazionale, chiede alle dogane di integrare il test col parametro dell'olio di paraffina, quello che si usa per le mascherine europee. Il 27 settembre le dogane depositano la relazione integrativa che dice che non solo le 5 a non essere conformi, ma secondo l'olio di paraffina ce ne sono altre 6. Quindi 14 lotti dei 25 superano anche il test all'olio di paraffina che non è previsto possano superare. Ciò malgrado,
1: Ne resta un 9 però.
0: Un 9 di cui 6 sottoposti ad un'analisi che non ha nulla a che fare con quella che deve essere fatta, resta un 5. Le prime 5 che risultano, secondo l'analisi corretta, non conformi. Dice la Guardia di Finanza, ho pochi campioni, datemene di più per verificare se questa non conformità è confermata, e dice anche attenti perché sono state 9 mesi nei depositi, chissà come le hanno conservate.
1: Farò sistemare il prossimo processo.
0: È una cosa che non mi ha segnato, nel senso che almeno questo, come le ho detto, mi è stato risparmiato. Però la Procura non provvede al dissequestro né dei 14 al netto degli 11, 5 più 6, 6 con l'olio di paraffina, né tantomeno dei 20, quelli che erano risultati conformi, e non dispone neppure l'incidente probatorio. In fondo si fa più o meno sempre, lo sanno gli addetti ai lavori. Io ho il sospetto che qualcuno ha fatto un reato, ho le potenziali prove che questo reato è stato commesso, dispongo in contraddittorio con le parti un incidente probatorio, se i miei sospetti sono fondati ho cristallizzato la prova del reato, le mascherine non sono conformi, se invece l'incidente probatorio dimostra il contrario, i miei sospetti restano sospetti, le mascherine sono conformi e quella potenziale prova non diventa mai una prova. Non succede niente. Il 15 dicembre 22 I titolari dei depositi, quei 37, chiedono di liberarli. Sono passati poco meno di 2 anni dal sequestro. Il pubblico ministero in udienza dichiara che è necessario svolgere l'incidente probatorio. Testualmente, nella richiesta di incidente probatorio scrive: i sequestri, nell'ordine dei milioni di unità, 338.775.000, ingombrano magazzini in varie località italiane, i cui titolari chiedono di liberarli. D'altro canto, il tempo, sono passati 2 anni, rischia di compromettere l'utilità di una perizia che dovesse essere disposta, come sembra necessario, nell'eventuale giudizio di merito. Quindi facciamo l'incidente probatorio perché i titolari dei depositi hanno bisogno di spazio, e comunque la dobbiamo fare nel processo, perché chi lo sa se queste mascherine sono conformi o non lo sono, dice il PM. Ormai l'onorevole Bignami, che mi rappresenta, lo sa, ma adesso, ma sono a 4 pagine alla fine, glielo dica. Il 13 febbraio 23 il GUP nomina quale perito? Il perito. Il perito si mette a lavorare, chiede ai depositi, ai titolari dei depositi, documentazione strumentale allo svolgimento dell'incarico, e ottiene quale risposta? Che 130 lotti di mascherine su 138 sono già scaduti e i restanti 8 sono prossimi alla scadenza. Di fatto quindi stabilisce l'inutilità della perizia disposta con questo ritardo. La perizia è inutile farla, le mascherine sono scadute. A aprile la procura revoca la prova peritale. E sapete cosa fa il pubblico ministero? Anche su questo c'è un tran tran che ha il problema di liberare i depositi? Dispone la distribuzione di questi dispositivi con il rango di mascherine di comunità. Ma non erano scaduti e non erano pericolosi. Non bastava revocare il sequestro almeno di quelli che erano risultati conformi? Non bastava soprattutto fare un incidente probatorio? Il giudice dell'udienza preliminare a marzo 26 proscioglie tutti gli imputati anche di questo procedimento perché il fatto non sussiste. È utile che io precisi che proscioglie anche l'imputato che aveva chiesto il patteggiamento. Anche su questo sento o leggo informazioni non corrette. Rifiuta la richiesta di patteggiamento del suddetto e lo proscioglie perché il fatto non sussiste. Quindi anche la difficile scalata che voglia sostenere, non da parte di nessuno di voi, che questo processo ha avuto una persona che si è dichiarata colpevole perché ha patteggiato, è falsa. Il patteggiamento è stato rifiutato e il richiedente il patteggiamento è stato prosciolto perché il fatto non sussiste. Ma qual è stato il costo dei depositi? Il generale Figliuolo nel marzo 2022 afferma: il costo che lo Stato ha sostenuto a partire dal 2020 per il deposito delle mascherine superava €1 milione al mese. Sino al maggio 23, se la matematica non mi tradisce, il costo sarebbe perciò di almeno €36 milioni. Bastava un incidente probatorio. Se le mascherine fossero state conformi, sarebbero tornate alle finalità per le quali erano state acquistate. Se non lo erano, sarebbero andate al macero. Epilogo. Recentemente, l'11 luglio 2026, un quotidiano pubblica un articolo interessante. Inizia così: il decreto sulla fase 2 è incostituzionale, va detto e ribadito con fermezza. Occorre fare sentire il proprio dissenso quando provvedimenti violano diritti delle persone umane. Il divieto, il cui obiettivo dichiarato è la tutela della salute, ha come obiettivo reale attendere che il virus passi senza fare nulla. Il divieto rischia di essere per sempre. Aggiunge l'articolista che si trattava di un video pubblicato su YouTube il 29 aprile 2020. E continua. Poco tempo dopo, nell'agosto 2020, proprio l'autore del video, il dottor Gennaro Varone, e ad agosto dello stesso anno autore di questo post, aprì un'indagine nei confronti dei vertici della struttura commissariale, istituita da Conte e affidata a Domenico Arcuri. Scopro che l'articolo è parte di una più ampia inchiesta su questa vicenda giudiziaria pubblicata da quel quotidiano. L'autore, dopo aver analizzato le tante peculiarità della stessa e il suo epilogo, scrive, virgolette, subodorando il fallimento dell'inchiesta nell'estate 24, il PM Varone ottenne il trasferimento nella procura di Pescara. E ancora, virgolette, in tutti questi anni ha continuato a diffondere sui social le proprie idee sovraniste, anti-euro e di critica contro l'Occidente. Ma soprattutto è anche tornato a esprimersi sulla pandemia, scrivendo che in quel periodo sono state soppresse libertà fondamentali e l'Italia ha sperimentato un governo di sinistra dittatoriale sul modello cinese. Si legge ancora. In un post pubblicato lo scorso 5 maggio ha parlato di terrore e di efferatezze che solo la misericordia di Dio, per chi crede, potrà forse fare perdonare. E ancora, io mi chiedo se un giorno, così come è accaduto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando i tribunali hanno svelato l'atrocità del nazismo, non dovremmo chiederci come abbiamo potuto permettere tutto questo. L'articolo chiude così. La domanda resta la stessa. È opportuno che un magistrato si esprima pubblicamente in modo così poco equilibrato? Sia ben chiaro, parliamo di un articolo, anzi di una serie di articoli su un quotidiano, che infatti riporto fedelmente tra virgolette. Non sono parole mie. Però sono costretto ad aggiungere che i contenuti di questo articolo non hanno sorpreso né il sottoscritto né i suoi legali. Noi conoscevamo il contenuto dei post che vengono riportati e anche di altri, sin dall'inizio di questa vicenda. Ne abbiamo scelto di non evidenziarli, li abbiamo solo conservati, messi da parte a futura memoria. E abbiamo deciso di non provare a ricusare il pubblico ministero. Chi vi parla lo ha fatto convintamente, forte delle mie ragioni, sicuro dell'assoluta infondatezza e irragionevolezza di tutto ciò che mi veniva contestato, e desideroso di chiudere al più presto questa vicenda senza dare neanche l'impressione di volermi sottrarre al mio giudice. Ho aspettato 5 anni, passando da un'ipotesi di reato ad un'altra, consapevole del valore del tempo e sicuro che prima o poi l'avrei incontrato un giudice a Roma. Vi ringrazio davvero molto.
2: Grazie anche solo per la cronaca, il pubblico ministero non può essere ricusato, cioè nel senso
0: si
2: che
0: può provare,
2: il giudice può essere
0: provare, ho detto.
2: Che il pubblico ministero cioè, sull'ordine dei lavori, prego.
3: Sì, la ringrazio Presidente. Intervengo per ringraziarla personalmente, Presidente, del fatto di aver concesso oggi un'illustrazione così ampia al dottor Arcuri. Una illustrazione davvero preziosa per i lavori di questa Commissione. Esprimo allo stesso tempo una nota di rammarico perché le informazioni che oggi il dottor Arcuri ci ha sistematicamente organizzato con un lavoro così importante non hanno che ripetuto delle verità che erano già e sono già in possesso di questa Commissione, sono già emersi nei lavori di questa Commissione. Parliamo specificamente delle mascherine cinesi. Era già agli atti di questa commissione la verità che non c'è stato nessun maxi appalto. Era già alla verità di questa commissione che non ci sono state mascherine farlocche o marce, che non c'è stata nessuna messa in uso di dispositivi di protezione individuale che non fossero conformi e non fossero validati dal CTS, che non sono state quelle mascherine pagate al di sopra della media, che non ci sono stati monopoli, che non ci sono stati favori favoritismi. Allora, Presidente, da un lato registro oggi quella che è stata una vera via crucis che ci ha descritto il dottor Arcuri, di cui sono personalmente molto rammaricato, ma voglio concludere questo mio intervento finale con un auspicio, Presidente, che finalmente i lavori di questa Commissione vengano in futuro improntati ad una oggettività istituzionale, cosa che non è stata fino ad oggi, Presidente, e che quindi vengano ricondotti nel perimetro costituzionale dei lavori di una seria Commissione d'inchiesta. Perché veda, Presidente, il fatto che questa Commissione sia diventata un atto di accusa nei confronti di chi ha in quel governo che ha gestito quella fase così delicata della pandemia da parte del partito di maggioranza relativa Fratelli d'Italia, vuol dire che oggi quel partito non ha più nulla da dire agli italiani, e spero che davvero questo non sia vero. Grazie.
2: Va bene, non è che però la Commissione nel perimetro costituzionale, quando dicono le cose che volete sentire voi e quando dicono le cose che non volete sentire voi, è fuori dal perimetro costituzionale. In questa Commissione ha parlato Arcuri come hanno parlato tutti. Ho concesso lo spazio al dottor Arcuri come gliel'ho concesso l'altra volta, perché non è la prima volta che viene il dottor Arcuri, non facciamo finta che non sia mai venuto. Gli ho già concesso 6 ore, è tornato oggi altre 6 ore, ritornerà perché dovrà rispondere almeno per altre 6 ore, se non di più. Quindi chiunque è venuto qua e ha parlato. Dopodiché prendo atto che quando vengono dette cose che vi piacciono siamo nel perimetro costituzionale, il presidente buono. Quando vengono dette cose che piacciono agli altri, no. Però è sempre stato così negli ultimi 2 anni, ve lo faccio presente. Prego, Presidente.
4: Non vorrei deluderla, Presidente. No, i limiti di questa Commissione, la richiesta delle sue dimissioni, l'inagibilità di questa Commissione, le opposizioni gliele confermano.
2: Grazie, questo mi solleva.
4: No, glielo dico, non volevo che si illudesse.
2: Mi mancavano le richieste di missione di oggi, ero un po' preoccupato. No, quindi.
4: Sono confermate, sono un pezzo di storia, grazie, diciamo, parlamentare. Lei, come sa, ha fatto, suo malgrado, la storia delle nuove prassi. Presidente, proprio perché la relazione del commissario Arcuri, che le opposizioni per la verità avevano chiesto almeno da 1 anno e mezzo e che nulla ha a che fare con la prima audizione di Arcuri fatta suo malgrado, perché tirato dentro, diciamo, dalla notissima vicenda che oggi non è stata toccata, dell'ex distributore di materiale elettrico, poi diventato distributore invece di mascherine. E dovrebbe indurci invece, proprio per dare senso ai lavori di quel che resta, diciamo, delle regole parlamentari, io le propongo invece di accelerare la seconda fase e quindi di consentire a questa Commissione, prima della pausa estiva, di fare le domande al dottor Arcuri e di completare questa fase, perché secondo me questo potrebbe consentire a questa Commissione di correre almeno verso la valutazione finale che immagino vedrà questa Commissione divisa, ma almeno consentiamo agli uffici al rientro, questa che consideriamo, diciamo, una legislatura agonizzante e che guarda alla sua ultima fase, almeno di lavorare su relazioni diverse e contrapposte che non sarà facile mettere insieme. Quindi, Presidente, noi non abbiamo fretta, non abbiamo la necessità per forza di rispettare i tempi della pausa ipotizzati, quindi se le ritiene possiamo completare quest'iter e chiudere questa fase, ammesso che si possa chiudere. Grazie.
2: Bignami.
5: Sì, al netto dei giudizi politici, che evidentemente sono del tutto irrilevanti, e dando la massima disponibilità, se per lei, Presidente, riterrà di procedere alla seconda fase dell'audizione del dottor Curi, che tra l'altro ringrazio per la copiosa e approfondita disamina, e mi permetto anch'io di ringraziarla, perché penso che appunto tante questioni non sono state affrontate, altre meritano degli approfondimenti, e in tal senso non mi permetto di entrare sull'organizzazione del calendario, fermo restando la premura manifestata dall'onorevole Conte, che ovviamente condividiamo, di poterlo audire nei tempi più rapidi possibili, e nulla osta da parte nostra a un rapido esame del dottor Arcuri.
2: Presidente Conte?
6: Ma prendo con accolgo con piacere l'intervento dell'onorevole Bignami, che mi pare di capire si associa anche all'indicazione che è venuta dal senatore anche Boccia. Cioè, credo, Presidente, per un corretto e regolare svolgimento dei lavori, oggi rinviare a settembre le nostre domande, le nostre richieste di chiarimento, di approfondimento sull'intervento che oggi c'è stata sulla deposizione di Arcuri non avrebbe molto senso. Ed lei ha detto una cosa poco fa. Ha detto, beh, sapete come va, delle volte ci sono delle cose che vi piacciono, delle cose che non vi piace ascoltare. Ma qui non è questione che noi esprimiamo petizioni personali, per carità, ciascuno di noi può avere un'opinione. Però oggi c'è qualcosa di diverso. In tutte queste ore il dottor Arcuri non ha espresso delle opinioni personali, ha espresso ha ricostruito avvenimenti con richiami documentali, riscontri documentali e riscontri precisi di provvedimenti giudiziari. Quindi ha espresso una ricostruzione dei fatti comprovati, riscontrati da vari elementi probatori, circostanziati. Poi ovviamente leggeremo il testo, la relazione, anche lì corredata, come ci è stato anticipato, da tutti i documenti che oggi sono stati richiamati. E se l'avessimo fatto prima, probabilmente ci saremmo anche risparmiati di rincorrere suggestioni, alimentare un circuito mediatico che ha fatto gran confusione e allontanato anche la verità, che oggi invece è stata accertata in tanti passaggi fondamentali, spazzando via quelle che sono state congetture, mistificazioni, montature e anche, aggiungiamo, denigrazioni che peraltro mi hanno coinvolto direttamente. Ecco allora perché dico rinviare oggi a settembre, visto che abbiamo la possibilità finalmente di chiarire, aver chiarito passaggi fondamentali su cui è legittimo che ognuno di noi possa chiedere qualche precisazione, qualche approfondimento, rinviarlo a settembre significa, come dire, contribuire, continuare ancora, semmai, ad alimentare qualche residua, diciamo così, perplessità nel migliore dei casi, o invece nel peggiore dei casi, in cui ci sia malevolenza, ancora un circuito mediatico che lei per primo dovrebbe contribuire oggi a scacciare via per ricondurre i lavori di questa commissione nel più corretto svolgimento, binario di svolgimento. Aggiungo anche, questa è una nota personale, che ovviamente abbiamo dato con i suoi uffici, anche Mato, la mia segreteria, c'è la disponibilità per quanto mi riguarda, per me confermata il giorno 4, per me, anzi dico che mi sono liberato il giorno 4, dico anche pubblicamente il giorno 5, se necessario il giorno 6, tutto il tempo che voi riterrete per la mia audizione. Però è chiaro che siccome questi sono fatti che sottostanno alla mia attività di governo, diciamo che sovraordinata, potremo, e credo assolutamente opportuno, richiedere chiarimenti per poter correttamente poi consentirmi il giorno 4, che per me è confermato, di poter poi riassumere ovviamente quelle che sono la sfera di conoscenze e di competenze che mi pertinevano per quanto riguarda, diciamo, il mio ruolo di Presidente del Consiglio. Ultima nota personale ancora, scusatemi se aggiungo una notazione personale finale. Oggi l'audizione, o meglio la deposizione del testimone di Arcuri, è la comprovata ragione per cui, non conoscendolo, lo nominai commissario straordinario in un momento di grande difficoltà, perché era amministratore delegato della nostra partecipata che è proprio preordinata allo sviluppo delle imprese, la nostra società partecipata che meglio conosceva la nostra struttura produttiva e quindi meglio ci poteva garantire, in virtù delle sue competenze, abilità, conoscenze e capacità, di poter per venire quanto prima a una produzione autarchica, quindi nazionale, dei dispositivi di cui avevamo bisogno, e ovviamente provvedere a quello che, come ha detto anche Borrelli, non era nelle possibilità, quelli, le finalità, quegli obiettivi che non erano le possibilità della protezione civile, che aveva evidentemente altri compiti, altre emergenze, mai aveva padroneggiato un'emergenza sanitaria così sfidante e così coinvolgente. Ed è anche la ragione oggi questa testimonianza, perché io l'ho dichiarato pubblicamente, quindi non ho difficoltà a dichiararlo anche in questa sede, per cui, non conoscendolo, avendo lavorato durante la pandemia, ci davamo del lei, e dopo, avendo visto come lavorava e come è stato sottoposto ovviamente a tanti procedimenti penali che l'hanno privato, ovviamente con lo scorrere, come ha detto lui, del tempo, gli hanno, come dire, l'hanno tenuto occupato a tempo pieno su questo versante penalistico del tutto irragionevolmente e motivatamente, io poi sono passato al tu e lo considero quindi oggi un rapporto amicale di cui mi vanto.
2: Bene, allora abbiamo sentito la verità di Arcuri, che è la verità di Arcuri, però non è che l'Arcuri, abbiamo sentito la verità, abbiamo sentito altri testi, ognuno valuterà le parole di... Ci sono altri interventi? Deputata Bonguerrieri.
7: Ma sì, Presidente, gli ultimi interventi mi stimolano alcune riflessioni, perché guardi, intanto non mi è ben chiara una cosa, Presidente, ma la legge istitutiva della Commissione d'inchiesta Covid ha ad oggetto i procedimenti penali del dottor Arcuri, ad oggetto le paventate persecuzioni della Guardia di Finanza che ha indagato sui fatti su cui ha riferito il dottor Arcuri, ad oggetto la riferita lentezza dei giudici o dei pubblici ministeri che non avrebbero così consentito una soluzione nel merito del dottor Arcuri, o ha ad oggetto la gestione della pandemia da parte del commissario straordinario plenipotenziario dottor Arcuri, esente da ogni controllo? No, perché mi scusi, Presidente, ma io resto scioccata da questa audizione che riferisce puntualmente su tutte queste questioni, ma manca di riferire su tantissime altre questioni che sono oggetto della legge istitutiva e che personalmente mi attendevo, ci attendavamo che su queste il commissario, non ho bisogno della solita cantilena sotto mentre intervengo, senatrice Zambito, capisco che fa fatica ad imparare l'educazione, ma questo è. Quindi pensavo realmente che ci fosse altro su cui sarebbe dovuto approfondire grazie al contributo del commissario straordinario. Dopodiché, e chiudo, gli interventi dell'onorevole Colucci e dell'onorevole Conte in particolare confermano quello che sappiamo già, Presidente, ovvero se vengono auditi che sono in linea con la loro narrativa, allora partecipano. Gli auditi sono esaustivi e soprattutto competenti, e finalmente si è raggiunta verità e lei è un presidente assolutamente adeguato al suo ruolo. Se invece vengono auditi a loro assolutamente scomodi, non partecipano e lei chiaramente, presidente, non è adeguato al ruolo e quindi si deve dimettere. Questo purtroppo avvalora ancora una volta e rende plastica, insomma, diciamo, la volontà di ricerca di verità che hanno il PD e il Movimento 5 Stelle, ma soprattutto rende plastica la considerazione che la sinistra ha delle istituzioni. Comunque, sommessamente rilevo ai colleghi che sono intervenuti prima di me che esiste copiosa documentazione agli atti della Commissione, anche copiose dichiarazioni testimoniali che dicono l'esatto contrario di quanto è stato oggi riferito, quindi sarà nostra cura sicuramente approfondire, e noi aspettiamo, attendiamo di poter interrogare il dottor Arcuri, e quindi sono stata io la prima a sollecitare, pur a microfono chiuso, di individuare una data nella quale iniziare l'interrogatorio, pur sottolineando il fatto che il dottor Arcuri è indubbiamente quello che è stato maggiormente ascoltato da questa commissione d'inchiesta Covid, e quindi penso che le solite strumentali e così inventate accuse dei colleghi di sinistra anche in questo caso trovano risposta di per sé sola, senza bisogno di ulteriori commenti. Grazie Presidente.
2: Senatrice Zambito, poi vorrei chiudere però perché...
8: Secondo me, Presidente, visto che l'ha chiesto anche il Presidente del gruppo Bignami, credo che ci sia qui un'unanimità nel chiederle, e glielo confermo, di fissare la seconda fase dell'audizione testimoniale di Arcuri nel più breve tempo possibile. Perché riteniamo assolutamente urgente. Poi volevo anche ripetere quello che avevo detto alla collega che mi ha chiamato maleducata al microfono. Avevo semplicemente detto che potrà fare le domande all'ex commissario Arcuri e quindi evidentemente tutti quegli argomenti che lei voleva sentirsi raccontare dal dottor Arcuri le può chiedere quando sarà il momento di fare le domande. Siccome, Presidente, vede, io sono una persona che ricorda bene le cose. E ricordo bene cosa è stato detto nell'ufficio di presidenza. Nell'ufficio di presidenza la richiesta di fare le domande a settembre è provenuta dal gruppo di Fratelli d'Italia. Ora, siccome riteniamo che ci sia invece stata un'apertura evidentemente del presidente Bignami di anticiparla il più possibile, allora possiamo cercare di farlo.
2: Basta.
5: Subordinata alla produzione documentale che il dottor Arcuri ha annunciato.
2: Ma certo.
5: Aveva preavvisato di seguire un 3 giorni e poi per me.
2: Ma certo, stanno facendo i conti senza l'oste. Allora, primo, le audizioni io le ho concordate con tutti. Come il presidente Conte ha ricevuto una chiamata chiedendogli la disponibilità e ne ha ricevuto un'altra, per cui dopo spiegherò i motivi, le audizioni, soprattutto con gli auditi più importanti, vengono concordate con l'audito. Quindi state facendo i conti senza l'oste. Ne parlerò col dottor Arcuri. Primo. Secondo, è inutile che mi fate le richieste sapendo benissimo quelle che sono le aule. Voi mi chiedete delle audizioni sapendo che io non ho il programma preciso delle aule. Però, e questo lo dico perché il presidente Conte ha fatto una domanda che ha ricevuto una chiamata per questo, perché ritengo altamente improbabile che martedì e mercoledì, il 4 e il 5, visto che c'è convocata l'Aula del Senato, che sono anticipate, e ci sono anche l'Aula della Camera, che martedì 4 e mercoledì 5 ci sia lo spazio per fare l'audizione. Quindi lei ha detto che ha ricevuto la chiamata e ha dato la disponibilità per il 6.
6: No, scusate, no. Abbiamo concordato il 4, sono stati concordati il 4.
2: Allora, sì. Presidente Bignami?
5: È importante poter utilizzare la disponibilità che il Presidente Conte ha dato prima della sospensione dei lavori, senza con ciò voler ingerire nell'organizzazione di Camera e Senato, quindi la prego di tenere presente questa premura, senza voler togliere nulla al Presidente, anche perché, ma proprio non ho capito, quindi senza alcuna polemica, prima l'onorevole Conte diceva, ma non l'ho capito, quindi se può spiegarmi meglio ne sono grato, quando ha detto, ma comunque... Ed è vero, l'audizione del commissario Arcuri ha un rilievo anche sotto il versante delle domande. Non ho compreso se quindi lei, senza con ciò voler alludere che è un tentativo suo di non... No, proprio in maniera chiara. Cioè, se lei consigliava prima di chiudere l'esame di Arcuri e poi di dar corso al suo, che non è un giudizio, è proprio per capire come ipotesi di lavoro, oppure... perché non ho capito il passaggio, mi devi proprio perdonare.
6: Allora lo ridico, credo che siccome il dottor Arcuri ha toccato tanti argomenti che, come ho detto, hanno alimentato anche quello che ho chiamato un circo mediatico, e dove io sono stato coinvolto, ancorché addirittura io non sono mai stato davanti all'autorità giudiziaria per tutte queste vicende, però vengo comunque coinvolto perché è inutile insomma girarci intorno, mistificazioni, opacità, i segreti di Conte mi hanno coinvolto con titoli anche diffamatori, quindi è chiaro che chiarire tutti questi elementi di fatto, queste vicende, sarebbe la migliore, diciamo, via propedeutica per poi potermi consentire di poter riassumere invece quelle che sono le mie cognizioni su tutta la vicenda pandemica, perché ripeto, sono stato chiamato addirittura anche pubblicamente a rispondere di questioni che, di cui non ho conoscenza diretta, quindi è chiaro che se noi potessimo precisare tutte queste vicende, per me, con tutte le domande che volete e che vogliamo, sarebbe ancora meglio, fermo restando che sono in condizione comunque di rispondere per quel che mi riguarda, come ho sempre detto, in qualsiasi momento, perché ho dichiarato questa disponibilità già 2 anni fa, anzi più di 2 anni fa. Tutto qui.
2: La seduta è tolta.
9: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Ore 14 in punto, buongiorno da Giovanna Serpico. Continuiamo a parlare dell'ondata migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta sulla costa marocchina. 60.000 gli arrivi, numerose le persone morte via mare. Sul luogo anche il primo ministro spagnolo, la presidente della Commissione europea von der Leyen, definisce inaccettabile quanto accaduto e ribadisce che l'ingresso nell'Unione europea deve avvenire nel rispetto delle regole. Il governo italiano sospende per il tempo necessario gli accordi di libera circolazione di Schengen con la Spagna, decisione per tutelare la sicurezza nazionale, spiega Meloni, con il governo pronto a sostenere l'Unione Europea in Madrid per la gestione della crisi. Massima attenzione poi per limitare l'impatto del blocco sui flussi turistici estivi. Sta tornando alla normalità, segnala il governo di Madrid la situazione, ma si aggrava purtroppo il bilancio delle vittime ed è ancora dibattito sulla sospensione dell'area di Schengen. Il corrispondente dal Nord Africa, Leonardo Sgura.
2: Spinti anche dall'accoglienza ostile degli abitanti di Ceuta, sono già tornati in Marocco circa 50.000 dei 60.000 migranti entrati l'altro ieri nell'enclave spagnola, soprattutto a nuoto via mare. Oggi ne sono arrivati altri sulla spiaggia, ma la polizia li ha accompagnati al confine. Molti sono annegati tentando di aggirare la diga di Tarajal, su cui Madrid costruirà adesso una barriera di contenimento di 500 metri. Assalto senza precedenti, favorito dall'inerzia della polizia marocchina, una violazione dell'integrità territoriale spagnola, ha detto il premier Sanchez, che però ringrazia Rabat per i rimpatri accelerati. Secondo Sanchez, i trafficanti di uomini hanno convinto i migranti che arrivando via mare non sarebbero stati rimpatriati per una malintesa sentenza della Corte Suprema spagnola. Nessuno ha violato lo spazio Schengen, assicura Madrid, né avrebbe potuto perché chi arriva dall'enclave di Ceuta e Melilla viene sottoposto a controlli di frontiera come un cittadino extraeuropeo. Sanchez chiede a von der Leyen un vertice urgente dei ministri dell'interno, accusando di disinformazione, ignoranza o pregiudizi i paesi che minacciano di chiudere le frontiere con la Spagna. Ieri aveva criticato Roma per aver sospeso Schengen col paese iberico, invitando a rispettare i trattati e ricordando che l'Italia è al primo posto per ingressi irregolari. Negli ultimi 5 anni 478.000, scrive Sanchez, contro i 234.000 della Spagna.
1: E la difesa delle frontiere è una responsabilità comune, lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, annunciando l'invio di una lettera all'Unione Europea. Federica Ionta.
3: Portare il caso Ceuta a Bruxelles con una riunione urgente dei ministri dell'interno è questo l'obiettivo della lettera promossa da Italia e Danimarca, che raccoglie le firme in totale di 22 paesi europei. Per Giorgia Meloni, che già rivendica il cambio di passo dell'Europa e lo spostamento del focus dalla redistribuzione dei migranti alla difesa dei confini esterni, i disordini nella cittadina spagnola in Africa dimostrano come le frontiere europee non siano interesse di una sola nazione, ma una responsabilità comune dell'Unione. E allora no ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare, si legge nel documento. La Premier torna anche sulla lotta ai trafficanti e sulle necessarie politiche per i rimpatri. La sospensione dei trattati di Schengen, annunciata ieri, dovrebbe essere in vigore per un mese, è una misura temporanea, ha garantito la Presidente del Consiglio, che sarà portata avanti cercando di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi.
1: E poco fa una nuova dichiarazione di Ursula von der Leyen: la gestione della crisi migratoria a Ceuta dimostra perché il controllo delle nostre frontiere europee è importante. Abbiamo un sistema solido, ma deve essere ulteriormente rafforzato. Dobbiamo rimanere vigili in ogni punto di ingresso critico e mantenere uno stretto coordinamento tra tutte le autorità, scrive la Presidente della Commissione europea in un post su X, in cui afferma che l'Unione europea ha bisogno di un processo di apprendimento dagli errori commessi per migliorare la nostra resilienza europea. La Commissione, aggiunge, ha offerto il suo sostegno alla Spagna fin dal primo momento. Ho ricevuto lettere da diversi leader e accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto accaduto. La lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e una risposta europea unitaria, conclude von der Leyen. E ora voltiamo pagina, l'economia. Risico bancario, salta la fusione tra Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena. Resta in piedi solo la proposta di offerta pubblica di acquisto e scambio giunta da Banca Intesa, ma non si escludono altri colpi di scena. Il servizio è di Amalia Carosi.
4: Queste nozze non sanno da fare. Il Consiglio di amministrazione straordinario di Banco Popolare di Milano ha deciso all'unanimità di interrompere le consultazioni per una fusione con MPS, spiegando che a 2 mesi dall'avvio delle consultazioni non ci sono le condizioni per raggiungere un accordo condiviso. A pesare sono stati soprattutto i dubbi sulla strategicità di tale aggregazione di Crédit Agricole, primo azionista di Banco BPM, con il 29,3% del capitale. Immediata la replica di Monte dei Paschi. Siena prende atto dello stop e conferma l'intenzione di proseguire sull'integrazione con Mediobanca, mantenendo però aperta la valutazione di eventuali future opzioni. All'orizzonte resta ora un solo pretendente, Banca Intesa, con la sua offerta di acquisto e scambio da 30 miliardi di euro, ma in un'ottica di cessione degli sportelli imposta dall'antitrust successivamente alle nozze, potrebbe farsi avanti anche Unicredit per rilevarne una parte.
1: E la RAI è il primo editore televisivo italiano anche nell'era della Total Audience. La nuova rilevazione Agicom, che include TV, smartphone, tablet, PC, smart TV, console e piattaforme on demand, consolida la leadership del servizio pubblico nel primo trimestre del 2026. Un risultato che conferma la capacità della RAI di raggiungere il pubblico anche attraverso i consumi digitali, compresi quelli dei più giovani. La RAI è la più vista sia nel prime time sia nell'intera giornata. E ora una notizia di servizio: sarà un fine settimana infuocato per il clima, ma anche contrassegnato dal primo grande esodo di agosto. Oggi traffico da bollino nero su strade e autostrade italiane. A pesare è il caro carburanti. Ascoltiamo i particolari nel servizio di Lorenzo Opice.
5: Sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti nel weekend. Michela Cuppini di ANAS.
6: Code in Emilia Romagna sulla statale 309 Romea, traffico intenso anche sulla statale 106 Ionica e nel tratto salernitano dell'A2 in direzione sud.
5: E pesa anche il caro carburanti. Secondo le stime, gli automobilisti ad agosto spenderanno quasi 1 miliardo in più rispetto allo scorso anno. Il riaccendersi delle tensioni fa salire il prezzo del petrolio, che annulla l'effetto sconto di 17 centesimi voluti dal governo fino al 6 agosto. I prezzi medi infatti continuano a mantenersi elevati. La benzina a self-service sfiora i 2 euro al litro, mentre il diesel mediamente 2 euro e 17 in autostrada. Adesso si rimane in attesa dei nuovi provvedimenti del governo nel Consiglio dei Ministri di martedì 4 agosto.
1: Ed era l'ultima notizia. Ringrazio Alessio Caranzetti in regia e da Giovanna Serpico un buon proseguimento con le frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La sala del refettorio della Camera dei Deputati a Roma ha ospitato il convegno promosso da CNA Impresa Donna dal titolo 80 anni di diritti, partecipazione e impresa femminile. Nella seconda parte sono stati affrontati temi legati alla leadership e all'impresa femminile. Ha coordinato i lavori Cristina Alderighi, responsabile nazionale di CNA Impresa Donna, con la conduzione di Metis Di Meo. Conclusione del presidente nazionale CNA Dario Costantini. Buon ascolto.
7: E saluto il ministro Lollobrigida e il ministro Mazzi, so che dovrebbero venire a breve anche il vicepresidente Tajani e il ministro Urso. Ringrazio tutti i colleghi parlamentari, tutte le autorità presenti. Saluto il presidente dell'Agenzia per la promozione all'estero, il presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica e tutte le autorità. La Camera è lieta di ospitare questo evento promosso per il centenario dell'Agenzia ICE. L'occasione mi è gradita innanzitutto per esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno lavorano con impegno per sostenere le nostre aziende sui mercati internazionali. L'importanza del loro contributo si coglie sotto un duplice profilo. Sostiene la competitività delle imprese italiane e contribuisce alla crescita del Paese. In un contesto caratterizzato da dinamiche economiche e sociali sempre più interconnesse, la capacità di consolidare la nostra presenza in aree geografiche di rilevanza strategica è essenziale per accrescere la competitività dell'intero sistema produttivo nazionale. L'Agenzia opera da un secolo in questa direzione, per promuovere lo sviluppo delle nostre imprese nel mondo e per stimolare gli investimenti in Italia. Si tratta di un obiettivo ambizioso e complesso, soprattutto nel momento storico attuale, segnato da gravi tensioni in grado di minare la fiducia degli investitori e di minacciare le nostre esportazioni. Questo clima di incertezza costituisce il punto di partenza dell'analisi contenuta nel rapporto L'Italia nell'economia internazionale che sarà presentato nel corso dell'iniziativa. Di fronte a queste criticità, il documento sottolinea la necessità di favorire una maggiore diversificazione dei mercati di sbocco e di approvvigionamento. Così sarà possibile rendere ancora più attrattiva l'immagine del Made in Italy, che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore economico e culturale, apprezzato ovunque per la sua bellezza, eleganza e creatività. A completare questo quadro contribuisce anche l'annuario redatto in collaborazione tra l'Agenzia e l'Istituto Nazionale di Statistica. Desidero dunque ringraziare il Presidente Zoppas per aver promosso una giornata dedicata all'approfondimento di temi così importanti e significativi. Auspico che dai qualificati interventi dei relatori possano emergere elementi utili per rafforzare il dialogo tra le istituzioni, rappresentanti di categoria, esperti e società civile, perché la capacità dell'Italia di affermarsi nel mondo è una delle condizioni essenziali della sua crescita e della sua prosperità. Vi ringrazio e buon proseguimento.

0: 18 febbraio 1924. Porto di La Spezia. Quella che è appena salpata è più di una nave e anche più di un'esposizione galleggiante. È un'idea. Portare l'Italia nel mondo. E mostrare ciò che di meglio l'Italia sa fare. Dalla tecnica all'arte, dal gusto all'ingegno, dalla tradizione al futuro. Perché in fondo il futuro è proprio questo: partire e non fermarsi mai. Sarà un viaggio ambizioso, ci aspettano città lontane e nuovi orizzonti. Eppure, a bordo, c'è già qualcosa capace di parlare al mondo intero. Nel tempo incontreremo degli ostacoli, ma troveremo sempre il modo di crescere ed avanzare. Insieme, come fa un buon equipaggio. Perché è così che l'Italia sa fare sistema. Così apriremo nuovi mercati, intrecceremo relazioni. Daremo forma a ciò che ancora non esiste. Una rotta che nel 1926 porterà alla nascita dell'INE, oggi ICE Agenzia.
1: Forti della nostra eredità, continuiamo a costruire il nostro futuro. Da un secolo portiamo l'Italia nel mondo.
2: Grazie Presidente Fontana per l'ospitalità, grazie Presidente Zoppas per l'invito, ai ministri che vedo già presenti, il Ministro Urso, il Ministro Mazzi e Lollobrigida. Volevo dire una cosa, ne parlavamo prima nella saletta. Io ho iniziato 30 anni fa e mi ricordo benissimo che 30 anni fa, quando parlavi con gli imprenditori, vedo qui Giannola Nonina e Barbara Beltrame, quando parlavi con gli imprenditori dell'aiuto che dava il governo agli imprenditori che andavano all'estero, erano solo cahiers de doléances, per dirla bene, cioè solo lamentele. E c'era sempre questo modello francese che veniva evocato: vedi la Francia come sa aiutare con le agenzie, con quell'equivalente la SACE, COFAS e quant'altro. Ora devo dire, ma non perché sono qui, non mi frega nulla, ma a distanza di 30 anni non solo siamo riusciti a creare un coordinamento, io ricordo che nel 2011 l'ICE de facto fu anche soppresso a un certo momento, poi per fortuna siamo tornati e si è ritornati sui vostri passi, ma non solo, dico, è migliorato tantissimo, ma mi sembra di poter dire che non c'è più nulla da invidiare il modello francese, perché quando tu vedi il coordinamento che viene fatto, qui siamo a onorare i 100 anni dell'ICE, però per lavoro seguo quello che viene fatto con Simest, con SACE, con le associazioni delle camere di commercio all'estero, vedo qui Presidente, beh, insomma, tutti, ogni volta che vi incontro non c'è più una lamentela. Allora, delle due l'una, o ci siamo tutti rimbambiti oppure le cose sono migliorate, infine, perché insomma, se non sento più una critica. E qui oggi non parleremo dei dati, perché i dati li conoscete, li ricorderà il Presidente Zoppa, insomma, i primi 5 mesi dell'anno, extra UE più 4,4%, l'anno scorso più 7% negli Stati Uniti, quasi 70 miliardi di euro, chi l'avrebbe mai detto, Però mi risulta che a questo punto, con l'attività di coordinamento continua, non solo non dobbiamo più imparare dai francesi, ma possiamo anche insegnare qualcosa forse ai francesi quanto a promozione del Made in Italy. Alcune cose le imparano dagli spagnoli, noi ne insegniamo delle altre, mettiamola in questo modo. Per ora, poi speriamo. E allora vi chiedo il primo applauso per il presidente dell'ICE, Matteo Zoppas, che chiamo sul palco per il suo intervento. Grazie, Presidente.
3: Grazie a tutti, come diceva poc'anzi Sebastiano Barigioni, non è un messaggio di numeri, verrà dato poi dal direttore generale, poi ci sarà un saluto del presidente dell'Istat che saluto. Devo dire che oggi è il compleanno dell'ICE, il compleanno della sua struttura, dei suoi dipendenti, da chi ha contribuito a costruire un momento così importante, una realtà così importante.

Abbiamo parlato ampiamente dal punto di vista del commerciale, naturalmente il resto non posso, non voglio entrarci. Però ringrazio tutte le persone che sono presenti, istituzioni, imprenditori e tutte le persone con cui stiamo lavorando per il governo per aumentare l'export italiano. Sono 100 anni al servizio delle imprese, è un traguardo importante soprattutto perché accompagnato da risultati incredibili. Pensate, nel 1926 si esportava il 12% del prodotto interno lordo. Nel 2026 l'Italia esporta il 32% di quanto produce internamente. E cosa produce? E cosa esporta? La conoscete bene la ragione di questa crescita, perché da sempre, non solo negli ultimi 10 anni, vinciamo giorno per giorno le nostre partite. Giorno per giorno i nostri prodotti vincono la sfida di essere migliori, più belli e fatti meglio. Da Leonardo da Vinci a Michelangelo, da Cristoforo Colombo a Marco Polo, da Amerigo Vespucci ad Antonio Meucci, da Guglielmo Marconi a Enzo Ferrari, siamo sempre stati artisti, mercanti, innovatori, ingegneri, creativi, designer, va detto soprattutto imprenditori. Abbiamo sempre guardato oltre i nostri confini, con la voglia di conquistare il mondo, con la consapevolezza di saper fare meglio e di più. In tutto questo c'è un comune denominatore, la persona. La qualità delle persone, la capacità delle persone, l'intraprendenza delle persone, il rispetto delle persone e tra le persone. In questa magnifica nazione, al di là dei dibattiti, dei colori e delle difficoltà, siamo capaci di fare, creare, costruire e soprattutto migliorare. Bisogna dirlo, nel tempo siamo diventati globali, siamo pasta, siamo pizza, siamo vino, siamo moda, siamo automobili, siamo Ferrari, siamo Nutella, siamo Versace, siamo Dolce & Gabbana, siamo Nonnino. Siamo anche Poltrone Frau, siamo Azimut, Ferretti, San Lorenzo. Già, io chiedo già perdono per tutte le realtà che non ho citato, però se sarebbero troppe ci vorrebbero 2 giorni per elencarle. E lo siamo in un contesto in cui, al di là dei confronti necessari, esiste un sistema che aiuta, assiste, incentiva la creazione di valore e la diffusione di questo valore verso destinazioni che ormai ci riconoscono un'identità indissolubile, perché noi siamo Made in Italy. E ve lo posso dire, qua lasciatemi un po' di ilarità, ci vorrebbe una persona d'impresa, una persona che ha viaggiato bussando le porte più difficili per vendere i suoi prodotti, una persona con esperienza di rappresentanza, per esempio Confindustriale, ci vorrebbe una persona che conosce da dentro le logiche aziendali, internazionalizzazione, ma anche istituzionali, per poter testimoniare lo sforzo in atto da parte di questo governo e del sistema paese. Ve lo posso dire. Nel sottolineare il ruolo ed il merito di quanto viene fatto per aiutare tutte le imprese, quelle grandi, quelle medie, quelle piccole, che hanno bisogno di una guida solida, credibile ed affidabile, voglio porgere un saluto che sta per arrivare al ministro Antonio Tajani, ministro vigilante del nostro operato, e a tutta la struttura del MAECI, del Ministero degli Affari Esteri. Le aziende però devono anche essere competitive, con strumenti che dall'Italia rendono più agevole e snello, per dirla in termini Kaizen, il loro lavoro. Per questo saluto e ringrazio il ministro Adolfo Urso, responsabile di un dicastero che affronta tematiche, lo sappiamo, molto complesse quanto importanti, con il quale siamo impegnati nell'attività di attrazione degli investimenti diretti in Italia. Ma torniamo indietro. A cavallo del Novecento, fino al dopoguerra, 30 milioni di italiani sono andati all'estero, portando con sé ben solidificate le nostre tradizioni. Sono diventati i nostri primi importanti motori della promozione dell'italianità nel mondo, come per la tradizione della cucina. Dobbiamo a loro, se oggi stimano quasi 300.000 veri ristoranti italiani nel mondo, che sono stati da subito ambasciatori della cucina italiana. E dobbiamo ringraziare la perseveranza e l'intuizione del ministro Francesco Lollobrigida, che saluto, che oltre alla particolare attenzione all'attività di internazionalizzazione del settore, ha portato la cucina italiana ad essere riconosciuta come patrimonio immateriale UNESCO. Ma è riuscito anche a portare la pasta nello spazio e l'Italia nel 2025 ha raggiunto il suo record storico per esportazioni dell'agroalimentare, ben 72,4 miliardi di euro, veramente un record storico. Ma possiamo e dobbiamo raccontare ancora di più e meglio i nostri prodotti insieme al racconto del nostro paese. Pensate alle potenzialità dell'enoturismo, alla potenzialità del cicloturismo, che mettono insieme promozione del territorio e promozione dei prodotti made in Italy. Questo è solo un esempio. Allora Gianmarco Mazzi, ministro, credo che siano delle opportunità concrete, con Enit si intravedono sinergie che possiamo sicuramente scaricare a terra.
va sottolineato

0: che i risultati in continua crescita del Made in Italy in questi anni di criticità e difficoltà sono anche il risultato concreto del lavoro della politica economica estera che la nostra Premier Giorgia Meloni a testa bassa sta portando avanti, affiancata ovviamente al Ministro Antonio Tajani per sua competenza. Nessuno deve sentirsi solo, esiste un sistema paese tecnico che aiuta le imprese, questo dobbiamo capirlo e dobbiamo farlo capire ancora di più agli imprenditori. Alle nostre competenze di promozione e sviluppo si affiancano SACE per l'assicurazione del credito, SIMEST per i finanziamenti agevolati e Cassa Depositi e Prestiti, con strumenti sempre più aperti al mondo delle aziende. Saluto il Presidente De Pedis, Regina Corradina di Renzo, Paolo Valerio, Laura Franciosi e tutti i rappresentanti di queste agenzie con i quali noi ci spendiamo in giro per il mondo per conquistare il nostro Made in Italy. Si può però considerare un sistema paese più ampio perché gli imprenditori e le imprese che sono le vere protagoniste possono e devono contare su una rete allargata dove ogni ente, istituto e organizzazione spinge per contribuire alla crescita, dai ministri e ministeri con attività addirittura di modifiche normative, alle rappresentanze delle categorie, alle Camere di Commercio in Italia e all'estero, con le quali vogliamo e dobbiamo collaborare sempre nel rispetto del quadro normativo, perché sono enti capaci di sviluppo. Caro Federico Bricolo, venite negli Stati Uniti è un esempio concreto. Saluto il segretario generale di Union Camere Giuseppe Tripoli, ciao Giuseppe, e il presidente di Assocamere Estere Mario Pozza, dove poi capisco che ci sarà finalmente un accordo con il MAECI a stretto giro. Nel frattempo vorrei ringraziare e chiederei un applauso a tutta la struttura dell'ICE, che sono anche collegati dall'estero. Perché lo sappiamo che non siamo noi che passiamo, ma sono le strutture che lavorano che riescono a portare il risultato vero. E questo è quello che stanno facendo delle persone che ogni giorno all'estero aprono i confini per le nostre aziende. Nel lontano 24 una missione commerciale sbarcava via nave a New York, prima ancora dell'apertura dell'ambasciata. Quella missione diede vita due anni dopo all'INE, l'Istituto Nazionale per Esportazioni, diventato ICE nel dopoguerra. Ma guardiamo al futuro. Voglio ringraziare il ministro Tajani, che glielo ripeterò anche dopo perché non è ancora arrivato, per la sensibilizzazione quotidiana che fa con i corpi diplomatici, che saluto tutti e ringrazio calorosamente, per il contributo alla crescita dell'economia. Grazie per gli indirizzi che insieme alla cabina di regia indicata al sistema paese. Ne abbiamo bisogno perché ci tracciate la scia e la strada. Con quest'anno sono 100 anni che gli imprenditori non sono soli all'estero. Oggi assistiti da quasi 100 uffici di persone che li guidano, li accompagnano sia nei mercati consolidati che nell'aprire nuovi mercati, ovviamente per la nostra competenza. Siamo un braccio operativo del sistema paese ed è opportuno un raccordo con il corpo diplomatico nel rinforzo delle competenze e specializzazioni di ciascuno. Il Made in Italy cresce perché l'obiettivo dell'impresa è crescere nei volumi e nei valori. Ma chi fa la differenza sono le persone. Di nuovo, il merito è delle persone. Ho l'onore di rappresentare in questo periodo, in questo momento, un istituto così autorevole, così strategico, in un momento davvero, lo ripeto, unico. Quest'anno ICE compie 100 anni ed il mio ringraziamento va a quelle persone che hanno saputo nel tempo creare opportunità prima dei risultati, hanno creato valore per le imprese, hanno contribuito alla crescita della nostra immagine nel mondo e ringrazio anche chi mi ha preceduto, i presidenti che sono qua con noi, past president, e anche tutti coloro che mostrano capacità di fare. Grazie ancora. E concludo ricordando che la nostra economia per il 30% è sostenuta dalle esportazioni, perciò se crescono le esportazioni cresce l'economia, se cresce l'occupazione cresce il paese. Grazie a tutti, grazie ICE. Dobbiamo ricordare anche una felice coincidenza che oggi compie 100 anni anche l'Istituto Istat, con cui realizziamo un rapporto annuale che dopo verrà illustrato, utile per tutti gli attori dell'export. Grazie Presidente Chielli. E poi naturalmente ci sarà un'introduzione da parte di Bruno Vespa al volume del centenario che abbiamo sviluppato insieme proprio per celebrare questo momento così importante. Grazie.
1: Grazie. Allora, grazie. Io cerco di seguire la scaletta, sono un po' abituato alla diretta. Allora, chiedo a tutti i ministri presenti e anche agli altri relatori per cortesia di rispettare al massimo i tempi che avete in scaletta, perché purtroppo è molto utopistica come scaletta, mettiamola così. Allora, ringrazio il già avvocato con cui spesso abbiamo rapporti, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che chiamo sul palco, se mi fate un applauso per cortesia, grazie.
2: Celebrare i 100 anni dell'Istituto del Commercio con l'Estero, dell'Agenzia, significa ripercorrere un secolo di proiezione internazionale dell'Italia. E per me un piacere e anche un onore farlo oggi davanti a voi che con dedizione promuovete quotidianamente il valore del Made in Italy nel mondo. Lo faccio oggi come Ministro delle Imprese del Made in Italy, denominazione che Giorgia Meloni ha fortemente voluto quando insediò il suo governo, che dà di per sé anche la direttrice di politica industriale che noi abbiamo cercato di praticare in questi anni, con particolare attenzione alle imprese e al Made in Italy, cioè all'eccellenza e alla qualità della nostra produzione. E lo faccio con l'esperienza che ho acquisito quando ero titolare del commercio con l'estero. Qui mi ritrovo tanti che in quegli anni con noi collaborarono, Beniamino Quintieri, che fu anche presidente dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, come oggi è l'amico Matteo Zoppas, e in quegli anni in cui realizzammo oltre 300 missioni internazionali a cui parteciparono oltre 27.000 imprese in tutti i continenti, erano gli anni della speranza. Erano anni della globalizzazione, erano gli anni dell'apertura, della caduta delle frontiere e dei confini, e in cui segnammo un percorso importante e significativo in cui l'ICE era il fulcro di questa azione e incanto aveva ovviamente le strutture diplomatiche e anche le camere di commercio all'estero. Ma l'attività principale, giustamente, era attribuita all'Istituto per il Commercio con l'Estero. Missioni, fiere, programmi di formazione, assistenza alle piccole e medie imprese e anche iniziativa di attrazione degli investimenti, che in questo caso oggi fa capo al nostro Dicastero, così come le esportazioni sono oggi competenza del Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Estero. Tutte attività che danno sostanza e futuro alle nostre eccellenze produttive e che consentono di far capire a noi e agli altri qual è il ruolo che oggi l'Italia può assolvere nel mondo. I dati e la storia dell'ICE coincide in larga misura proprio con la storia del Made in Italy nel mondo. Dalla intuizione pionieristica della crociera commerciale della Regia Nave Italia nel 1924 in America Latina, in un continente in cui tanti emigranti italiani costruirono nel tempo le loro imprese. È un continente che oggi finalmente si apre con l'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur che ci può dare grandi prospettive. Quella fu una grande esposizione itinerante di prodotti, cultura e ingegno nazionale. Poi la nascita, il 18 aprile del 1926, dell'Istituto Nazionale per le Esportazioni, concepito come raccordo tra Stato, sistema produttivo e organizzazioni economiche. Quante cose nacquero 100 anni fa. Da allora l'Istituto per il Commercio con l'Estero ha accompagnato tutte le stagioni della nostra economia. La ricostruzione, il miracolo economico, l'apertura ai mercati europei e globali fino alla stagione della globalizzazione. E oggi lo potremmo chiamare della digitalizzazione, che cambia anche le prospettive del commercio internazionale. Non solo promozione commerciale, ma costruzione dell'immagine internazionale dell'Italia come sinonimo di qualità, innovazione e creatività. Ed è bello che questo centenario coincida con i dati di crescita dell'esportazione italiana. Coincida con la conquista della quarta posizione mondiale come paese esportatore. perché nello scorso mese di maggio, dati confermati anche oggi dall'Istat, l'Italia ha scalzato d'un balzo sia il Giappone che la Corea del Sud, collocandosi appunto al quarto posto tra i paesi esportatori mondiali. 10 anni fa eravamo all'ottavo posto, poi abbiamo superato altri grandi attori europei, la Francia, la Gran Bretagna, ed ora i due giganti asiatici, il Giappone e la Corea del Sud. Davanti a noi vi sono le grandi economie, vi è la Cina, gli Stati Uniti, la Germania, che per dimensione economica e produttiva e anche per dimensione demografica sono molto più ovviamente significativi della piccola Italia. Cosa significa? Che l'Italia cresce nel mondo mentre il mondo si destruttura. Perché noi cresciamo nel mondo? Perché il mondo mentre proprio il mondo si destruttura? Perché noi cresciamo più degli altri? Abbiamo superato, lo sa bene il ministro Lollobrigida, perché eravamo tutti preoccupati. Abbiamo superato anche i dazi americani, crescendo lo scorso anno del 7,2% negli Stati Uniti e crescendo anche nella prima parte di quest'anno, con le migliori performance in crescita tra tutti i paesi europei che hanno subito gli stessi dazi. Perché il sistema produttivo del nostro paese è più diversificato, è più resiliente e dinamico di altri, perché è più diversificato nei prodotti. Abbiamo oltre 1000 prodotti che sono nel podio dell'economia globale. È più diversificato nelle filiere. Siamo secondi nell'industria europea dopo la Germania, siamo secondi nell'industria agricola europea e sicuramente Lollo potrà dirci di più per quanto significa il valore aggiunto che le nostre filiere agroalimentari riescono a dare. Siamo diventati secondo paese turistico europeo per destinazione. Abbiamo filiere importanti e significativi non più soltanto nella cura della persona, dove siamo i maestri non da oggi, da qualche millennio, quindi nell'alimentazione, nell'abbigliamento, nell'arredo, nel design, ma stiamo diventando davvero anche sempre più importanti in settori ad altissima tecnologia come la blue economy, la space economy, la farmaceutica, l'economia della salute, l'industria creativa e artistica. La diversificazione delle filiere insieme alla diversificazione dei prodotti sono elementi importanti e significativi in questa nuova era. E la diversificazione dei mercati. Noi siamo presenti in ogni mercato, le nostre imprese sono presenti in ogni mercato, l'Istituto per il commercio con l'estero è presente in ogni paese significativo sul piano economico. Questa diversificazione dei prodotti, questa diversificazione di filiere, questa diversificazione dei mercati ci rende più resilienti e più dinamici di altri nel crescere anche nei momenti in crisi, nel cogliere le opportunità anche nei momenti in crisi. Per questo, a differenza degli altri, abbiamo capacità di resistere e di crescere anche in questi mesi. E merito certamente anche della struttura dell'Istituto per il commercio con l'estero, come io ho conosciuto in quegli anni, e merito soprattutto delle nostre imprese che sono straordinarie e che hanno saputo individuare al meglio le nuove dinamiche di mercato. Credo che il ministro Tajani sia giunto, lo vedo in fondo alla sala e quindi chiudo volentieri il mio intervento passando, penso, a lui il testimone, perché è lui l'attore politico principale in questa sede.
1: Grazie ministro. Il bello, grazie ministro, ho apprezzato il gesto cavalleresco. Adesso è il primo caso in cui il ministro Tajani non lo faccio neanche sedere. Se mi fate un applauso per favore al ministro che è arrivato. Non lo faccio neanche sedere in prima fila perché lo chiamo direttamente sul palco, accorpando i tempi in maniera... neanche l'Argentina ieri è riuscita a fare una cosa del genere. Argentina?
3: Si era capito che avrebbe segnato. Se vuoi si di difendere
1: il catenaccio
4: per mezz'ora è chiaro. Siamo che finisce male,
1: ecco. Anche il presidente Fontana
4: certo, ma Avevamo capito che come andava a finire. Va bene, intanto buonasera a tutti, buon compleanno Alice. E Zoppa si dimostra meno di 100 anni, questo bisogna dire. Però a parte gli scherzi, grazie, saluto a tutti gli amici di governo, al presidente Fontana, padrone di casa, il mio presidente, sono anche deputato. No, complimenti e grazie veramente di cuore, caro Matteo, per quello che l'ICE fa sotto la tua guida in tutto il mondo per sostenere le nostre imprese. I dati che sono usciti poche ore fa confermano che stiamo facendo un lavoro eccellente, tutti insieme. Abbiamo una strategia di commercio internazionale, un piano d'azione per favorire l'export, l'obiettivo di raggiungere 700 miliardi di export entro la fine del prossimo anno, e i dati ci confermano che è un percorso che può portarci a raggiungere questo risultato. Perché? Perché lavoriamo con una visione del nostro sistema e come poterlo promuovere nel resto del mondo. Lavoriamo non pensando che ci sia un padrone della politica dell'export, ma lavoriamo tutti insieme con i ministeri, il Ministero del Commercio Internazionale, che fa capo a me e ha la responsabilità forse principale, ma se non ci fossero gli altri ministeri non potremmo raggiungere questi obiettivi, tant'è che spesso facciamo missioni congiunte per promuovere i prodotti del nostro paese, ma se non ci fosse l'ICE, ma insieme anche a SACE, a SIMES, a Cassa Depositi e Prestiti, non potremmo raggiungere gli obiettivi che abbiamo raggiunto. Siamo quasi al 40% del prodotto interno lordo del nostro paese, nonostante due guerre, nonostante la situazione che sappiamo bene dei dazi. Quindi vuol dire che c'è una strategia e soprattutto siamo noi responsabili del governo, insieme all'ICE e la squadra dell'internazionalizzazione, stiamo guidando una squadra straordinaria, perché noi potremo mettere in campo tutte le migliori strategie, il miglior coordinamento fra i ministri, la diplomazia parlamentare, ma se non ci fosse la qualità sarebbe ben difficile. È come se fosse un allenatore che avesse tutte scamorze, non è che può vincere, per quanto possa essere bravo l'allenatore, non si può vincere la partita. Noi abbiamo una squadra straordinaria di imprese italiane di tutti i settori che realizzano prodotti di altissima qualità, e siamo dopo la Cina il paese che ha la maggior varietà merceologica, vale a dire siamo in grado di adattarci anche ai cambiamenti che possono esserci sul mercato. Questa è la nostra forza, la coesione tra lo Stato, quindi il governo, tutte le aziende che ci accompagnano, a cominciare dall'ICE, che ha il grande compito di promuovere attraverso le fiere, attraverso tante iniziative, il prodotto del Made in Italy. Ecco, non potremo raggiungere questo obiettivo. Credo che sia giusto accorpare nelle sedi delle ambasciate gli uffici di rappresentanza dell'ICE, di SIMES e di SACE, perché dobbiamo far comprendere ai nostri interlocutori che sono strutture che fanno parte della nostra rappresentanza diplomatica. Non sempre si comprende che ICE è parte della politica commerciale nazionale, che è quindi parte di quella rappresentanza del nostro paese, insieme agli addetti, insieme ai diplomatici e ai funzionari del Ministero degli Esteri, sono gli addetti di tanti settori, ma c'è anche ICE. Questo è il modo migliore anche per far comprendere ai nostri interlocutori quanto sia importante per noi la promozione. Cioè che è una promozione sostenuta dal governo, ma anche la rivoluzione che noi abbiamo fatto all'interno del Ministero degli Esteri, cioè di avere per la prima volta finalmente una direzione generale della crescita, una direzione generale che ha una sala operativa per la prima volta, che opera 24 ore su 24, che significa poter rispondere alle nostre imprese, grandi, piccole, medie, piccolissime, giorno e notte, anche con il fuso orario. E questo lavoro lo fa la nostra direzione generale insieme sempre e comunque con l'ICE. Devo ringraziare Matteo perché, devo dire, è la persona più collaborativa che io conosca. Ci sentiamo spessissimo, anzi tante volte dico: ma fai tu, mi fido. Ma dice sempre: no, ma vediamo, studiamo. Io mi fido ciecamente perché sta facendo uno straordinario lavoro, è un imprenditore, conosce bene il suo mestiere. Però questo tipo di collaborazione è fondamentale, come tante volte collaboriamo con il ministro Lollobrigida, con il ministro Urso, con gli altri ministri, abbiamo, quando promuoviamo, anche dice il turismo, anche il turismo serve a promuovere i nostri prodotti, farli conoscere, perché se li conoscono qua poi li comprano magari quando ritornano a casa loro. Vedete, è tutta una politica congiunta. I dati dell'export, io voglio leggere qualche cosa, perché lo scorso anno abbiamo raggiunto quota 643, un aumento del 3,3%. Nei primi 5 mesi dell'anno l'export è aumentato del 3,4%, trainato soprattutto dai mercati extra UE, 4,5%, che rafforza una positiva performance dei mercati UE più 2,5%. Le centinaia di iniziative dell'ICE in tutto il mondo ci permettono veramente di promuovere questa iniziativa e anche la voglia di collaborare tra le diverse, perché non è sempre facile anche tra le aziende ICE, SIMES, SACE, Cassa Depositi e Prestiti, Camere di Commercio, non è sempre facile, come tra ministeri, possono esserci rivalità, gelosie, invece stiamo riuscendo a far prevalere l'interesse nazionale, l'interesse della promozione della vendita del nostro prodotto, e se no non ci sarebbero questi risultati. La collaborazione, altrimenti gli imprenditori non comprenderebbero la nostra azione. Per questo, Matteo, veramente ti ringrazio e sei anche protagonista di questa azione per la diversificazione dei mercati. Abbiamo deciso, anche grazie alla tua collaborazione, alla collaborazione delle persone che sono più vicine a te, abbiamo deciso di diversificare l'export puntando anche su mercati dove c'era attesa per l'Italia, ma che non erano sempre così con i riflettori accesi. I risultati dell'India ci dicono che stiamo lavorando molto bene, che abbiamo fatto bene a diversificare, e i risultati del Mercosur, ne parlavamo in aereo l'altro giorno andando a Bruxelles con il ministro Lollobrigida, il primo mese più 21% di esportazione nei paesi del Mercosur. Quindi vuol dire che abbiamo indovinato, abbiamo fatto bene dopo aver difeso gli interessi degli agricoltori anche a firmare l'accordo del Mercosur. Quindi tutto questo agire ci permette di raggiungere risultati positivi anche per ottenere investimenti stranieri, perché ne parlavamo ieri durante un business forum a Madrid organizzato dalla nostra ambasciata, che più esportiamo, più investiamo in Spagna, più gli spagnoli esportano e investono in Italia. Erano i dati che stavamo esaminando, sono intervenuti tanti imprenditori italiani e spagnoli a dire questo. Allora, ho detto le Camere di Commercio. Firmiamo l'accordo, credo, a fine mese, quindi vedo Tripoli è all'orizzonte, no, no. Oh, me lo sottolineava Zoppa, sai che devo parlare delle Camere di Commercio, quindi questo è un miracolo che ha realizzato Matteo. Sembrava quasi impossibile raggiungere l'accordo tra ICE e Camera di Commercio, invece grazie alla vostra intelligenza, grazie alla vostra disponibilità, siamo riusciti a mettere tutto a sistema. Non ti elogio troppo, però è quello che penso. È una persona leale, seria, non posso, potrei, e soprattutto ho scoperto un amico, quindi devo dire veramente il suo lavoro è prezioso. Anche tutto sugli investimenti. I desk di investimenti ICE all'estero, come le nostre ambasciate, i consolati, sono strumenti di promozione. Dialogo con i territori anche. Stiamo organizzando, in vista della giornata dedicata all'export a Milano, quando tutti i nostri ambasciatori saranno riuniti, ogni anno diamo le indicazioni da farsi per l'anno successivo, facciamo 2 giorni di politica a Roma, 2 giorni di economia a Milano. E uno dei giorni dell'economia sono dedicati agli incontri diretti imprenditore-ambasciatore, in modo da abbattere qualsiasi barriera burocratica. Per l'evento di Milano di quest'anno, che sarà la fiera, abbiamo però deciso di organizzare altri 3 eventi analoghi con i responsabili degli uffici commerciali. A Torino già si è svolto, a Bari già si è svolto, il prossimo sarà a Roma il 5 di ottobre, siete tutti quanti invitati, ma gli ambasciatori, o in questo caso gli addetti commerciali, saranno affiancati da dirigenti dell'ICE, di Simest e di Sace. Ormai siamo diventati una specie di compagnia di giro, perché ogni missione che facciamo, ieri c'era la bravissima signora che guida l'ICE Unita Estero Spagnola, molto molto molto capace, e ormai siamo veramente una squadra, quasi difficile scindere. Anche io una volta non mi ricordo se uno è un funzionario dell'ICE o un funzionario del Ministero, per quanto lavoriamo assieme. Non credo che ci sia viaggio all'estero dove non ci sia la presenza accanto al Ministero degli Esteri dell'ICE e delle altre società che contribuiscono alle esportazioni. Ecco, questo ci permette di avere dei grandi risultati, quindi 100 anni ma non li dimostra, anzi direi sempre più giovane l'ICE. Ringrazio attraverso di te tutti i funzionari, i dirigenti e i rappresentanti dell'ICE che svolgono un lavoro prezioso. Devo dire che anche con l'accordo che siamo per raggiungere con le Camere di Commercio non è sempre stato facile, però è di grande importanza, perché questo rafforza il sistema, così come il rapporto tra noi ministri è di grande rilievo, perché consolida anche la collaborazione che esiste tra di noi. Quindi veramente buon compleanno, grazie di cuore per il lavoro prezioso. Senza di voi gli obiettivi che abbiamo raggiunto e che vogliamo raggiungere non li potremo mai raggiungere, quindi 100 anni ma non li dimostrate, anzi togliete pure uno zero, che avete l'energia di un bambino che sta per diventare adolescente. Veramente grazie caro Matteo, grazie a tutti quanti voi. Grazie. Forza Hellas, perché sennò
1: mi ha elevato, no, ho notato una leggerissima malizia giornalistica. Le devo dire che, essendo il presidente della Camera veronese, tifa Hellas,
4: il mio capo di gabinetto,
1: ministro è veronese, Genoardi è veronese, io sono veronese. Lei ha passato tutto l'intervento a fare esempi calcistici e siamo finiti in B. Non è
4: la nazionale, manca arrivata ai mondiali.
1: È stata una cattiva, sapendo quello che lei tifa.
4: Non mi pare che abbiamo raggiunto risultati lusinghieri.
1: No, lì no. Neanche voi. Allora, no.
3: C'è Sinner, va.
1: Bene, male che... Sì, non Binaghi. Sinner ha detto. Comunque, allora. Anche Binaghi, bravissimo.
3: Non vince solo Sinner.
1: No, ma la prossima volta suggerirò a Matteo Zoppas di invitare anche il ministro Bodi, così facciamo tutto il. Perché mi sembra che stiamo un attimo derivando. No, a parte gli scherzi, mi c'era molto bella l'immagine, lo dico io. A me era molto bello vedere l'immagine dei ministri, diciamo, qui torno a essere serio, che vanno a incidere su tutto quello che è l'attività nostra, vederli assieme, perché per anni lei non è ancora arrivato. Noi come giornalisti commentavamo invece 20 anni fa questa non coordinamento, questa assenza totale di coordinamento tra i vari organi dello Stato, che invece adesso si sta tutta riconducendo l'accordo con le Camere di Commercio. Quando sarà fatto, Presidente e Presidente, venite in radio, lo raccontiamo, perché quello è l'ultimo tassello entro fine mese. 27. Può venire anche lei, Ministro, se vuole, non volevo... Anche se Juventino. Noi siamo di larghe vedute. Allora, a proposito di questa sinergia, ci sono due ministeri appunto già evocati, il Ministro Lollobrigida, lo sto per chiamare, e il Ministro del Turismo, che possono sembrare in maniera non intuitiva legate all'attività, ma in realtà lo sono e come, perché se parliamo di Mercosur, di India, abbiamo visto le differenze nell'accordo con l'India, molto più facile rispetto al Mercosur, proprio anche legato ai temi dell'agricoltura. Vi chiedo il terzo applauso per il Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida.
5: Grazie, signor Presidente della Camera Lorenzo Fontana, Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, collega Mazzi, collega Urso, che è appena andato via per improrogabili impegni, e personale diplomatico della nostra eccezionale diplomazia, che nel mondo rappresenta una eccellenza di qualità, dirigenti e funzionari dei vari ministeri presenti, imprenditori tutti, forze dell'ordine, che oggi qui siete a festeggiare come me il compleanno dell'Istituto del Commercio Estero, che dall'INE ne ha fatta di strada, riuscendo a lavorare bene in uno dei tre pilastri che l'Italia deve avere per condurre un'azione che sempre più ci renda competitivi nel mondo: produttività, protezione della qualità dei nostri prodotti, che ci dà un eccezionale valore aggiunto, e promozione, che è proprio tipico dell'Istituto del Commercio Estero. Saluto il presidente Matteo Zoppa, se attraverso lui i tanti che operano all'interno di una istituzione che, riorganizzata come negli ultimi anni, riesce in rete con le camere di commercio, come veniva ricordato, con la nostra diplomazia, che a mio avviso fa un upgrade perché ancora diventa più aggressiva nel raccontare ciò che possiamo vendere e ciò che possiamo comprare nell'interesse dei nostri cittadini, ha ottenuto dei risultati eccezionali. Ma siccome Barisone mi ha ricordato che non dovevamo enumerare dati, non lo farò, lo ha fatto puntualmente già il collega Antonio Tajani, che rappresenta il commercio estero anche, e quindi evidentemente ha declinato e delineato quello che la maggior parte di voi conosce. L'Italia sta raggiungendo dei risultati eccezionali nel mondo. Mi piace invece ricordare, come è stato fatto in questo splendido video iniziale, qualcosa che è stata immaginata nel 1924, prima della istituzione dell'INE, e che vedeva un'Italia, già ai primi anni del Novecento, entrare in un mondo non molto diverso dal nostro. La globalizzazione allora poteva essere paragonata ai dominion dell'impero anglosassone, che coprivano il mondo. Esistevano nel mondo praticamente solo merci che venivano esportate dagli amici britannici, che all'epoca rappresentavano l'impero dominante in termini commerciali, soprattutto dall'Asia fino alle Americhe. E nel 1924 questa giovane nazione comincia a pensare che accanto all'autosufficienza alimentare dovesse modernizzare la sua capacità di aggredire i mercati, e il Ferdinando Palasciano, ribattezzato Nave Italia, diventa un piroscafo che a bordo mette Perugina, mette Campari, mette le nostre ceramiche, fa salire le navi della Fiat, le macchine da scrivere dell'Olivetti e tanti altri prodotti. Diventa una fiera campionaria itinerante. 2 milioni di visitatori nel Sud America, mercato importante e interessante che Antonio ricordava, ci sta dando già grandi soddisfazioni e ce ne darà molte altre. Però raggiungemmo all'epoca dei risultati di crescita impressionanti, tanto da sollecitare la creazione di un istituto che a questo si dedicasse. Allora, ricordando e ringraziando i presidenti dell'Istituto del Commercio Estero presenti, voglio ricordare una figura che caratterizza la storia dei presidenti, il suo primo presidente, che fu Guido Jung. Guido Jung è un personaggio anomalo, di origine ebraica, diventa ministro nel 1924, diventa prima presidente dell'INE nel 1926 e poi ministro delle finanze, poi con le vergognose leggi razziali viene allontanato dal pubblico impiego, anche se a livello di governo, e ritorna ministro nel 1944 al governo Badoglio, una anomalia, e poi si ritira a vita privata dopo aver combattuto con l'esercito alleato, scegliendo la prima linea. Lo ricordo perché fu anche presidente di un'altra istituzione subito dopo, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale Italiana, l'IRI. Ecco perché faccio questo tipo di ragionamento. Perché l'Italia aveva le idee chiare, ha avuto le idee chiare per un lungo periodo, poi l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, che rappresentava il sistema Italia, è stato dismesso e oggi ne paghiamo le conseguenze. Oggi dobbiamo ricostruire con le ambizioni che abbiamo per avere un sistema che ragioni insieme, che aggredisca le dinamiche di mercati, mercati consolidati, i nuovi mercati insieme. Ed è quello che abbiamo provato a fare, partendo da una nave, la Vespucci. È stata una bella intuizione quella di un governo che lavora in termini osmotici nell'ambito delle competenze, mettendo le energie dell'una e dell'altra a disposizione di chi ha idee. Ricordo come nacque la missione che fece dell'Amerigo Vespucci nel 2024 una fiera campionaria itinerante. Nel 1924 partiva dall'ufficio di un altro collega, Guido Crosetto, che sulla cartina del viaggio mangiava. Per Guido Crosetto non è un'anomalia, anzi è uno dei più grandi sponsor della cucina italiana. Gli chiesi che cos'era, mi dice: il viaggio che farà la Vespucci in giro per il mondo. Dico, perché non proviamo con gli altri colleghi a metterci intorno a un tavolo e aggiungere al testimonial prezioso della Vespucci anche quello che sappiamo fare? E ognuno mise a bordo, nei villaggi, un pezzo delle proprie competenze, e nel mondo abbiamo avuto centinaia di migliaia di visitatori capaci di vedere quello che significa Made in Italy, che non significa fatto in Italia, o meglio, significa anche fatto in Italia, ma Made in significa nelle altre nazioni solo
6: fatto e prodotto in quella nazione. Da me sia bello, buono, di qualità, da comprare al giusto prezzo, che è l'altro elemento che abbiamo provato a raccontare con la conoscenza dei prodotti. Il prezzo giusto qual è? Quello alto, quello basso, è quello che corrisponde al lavoro, al rispetto delle regole, alla qualità che il nostro prodotto sa realizzare. Allora chiudo il mio intervento, perché sono stati già ricordati i pregevoli risultati della nostra economia agroalimentare, che segna oggi il 72,4 miliardi di euro di export, record assoluto, che diventa la prima agricoltura europea nel 2024 per valore aggiunto. Questo valore aggiunto è la parola chiave del nostro sistema economico. Noi non siamo un popolo che realizza quantità, le dimensioni dell'Italia sono troppo piccole per poter essere la nazione delle quantità. Siamo la nazione del valore aggiunto quando sappiamo proteggerlo e raccontarlo. E abbiamo ottenuto, anche in quel viaggio in cui lì è stata fondamentale il ruolo di Matteo Zoppas, ha edulcorato, Matteo, il collega Tajani, la tua pressione quotidiana per sapere che cosa dobbiamo e che cosa possiamo fare, ma questo è un titolo di merito di un uomo che viene, come tu ricordavi, dall'azione, dal mondo imprenditoriale, quindi riesce a leggere ancora meglio degli altri le necessità del nostro sistema imprenditoriale, che è un sistema forte, è stato sempre un sistema forte. Però, come Seneca diceva, non esiste vento favorevole per un marinaio che non sa dove andare. Oggi, accanto a un sistema Italia forte, c'è anche una direzione di rotta. Governo, questo significa, nell'etimologia latina, significa timone. E il governo non si sostituisce all'impresa, crea le condizioni perché le imprese possano far espandere le loro potenzialità. Ed è per questo che l'Italia sta raggiungendo in questa fase record inimmaginabili solo alcuni tempo fa. E abbiamo, come all'epoca, sulla nave messo alcune, c'erano due targhe importanti, una dedicata a Cristoforo Colombo, sul Vespuccio abbiamo portato le targhe della cucina italiana, candidata per 2 anni come patrimonio dell'UNESCO, e anche grazie a questa collaborazione abbiamo ottenuto un successo unico al mondo che farà crescere l'export e il turismo. E con questo concludo il mio intervento, salutando il direttore Vespa, che nel frattempo è sopraggiunto, e ringraziando davvero ognuno di voi per quello che avete fatto e soprattutto per quello che farete per la nostra bella Italia.
1: Grazie Ministro Lollobrigida, saluto anch'io Bruno che ci ha raggiunto, che adesso è in qualità di giornalista, però è anche imprenditore. Quando parliamo di export, siccome io qualche vinita gliel'ho fatto, accanto al presente, e ho anche ricevuto le bottine, non dovrei dirlo forse, ma non mi corrompe, per cui conosce bene il tema del vino. Lì con Fresco Baldi ne riparleremo, che qualche difficoltà dovuta non tanto ai dazi ma ai consumi, ma non voglio uscire dal seminato, la vediamo. Ascoltando il Ministro Lollobrigida mi viene in mente una cosa, ma non c'entrate voi, sarebbe bello che in questo Made in Italy, che prende forza dappertutto, abbiamo visto dei dati incredibili in America sulla farmaceutica l'anno scorso, la cantieristica, ormai praticamente il 50% degli yacht sopra i 12 metri sono fatti in Italia. C'è un soggetto che non posso non dirlo da giornalista che manca l'appello, è il mondo dell'auto. Cioè qui sarebbe bello poter sentire dire che anche lì avremmo potuto caricare sull'Amerigo Vespucci qualcosa che però in questo momento non abbiamo. Detto questo, siamo qua per festeggiare, non per rattristarci, così come nella triangolazione del Ministero dell'Agricoltura è fondamentale nel ruolo che Alice. Ho detto meno intuitivo, ma non dovrebbe essere così, perché lì, ce lo ricordava prima il Presidente Zoppas, anche l'obiettivo latente di portare gli investimenti, non solo di promuovere i nostri investimenti all'estero, ma di portare gli investimenti in Italia, e qui entra in gioco anche il Ministero del Turismo, e chiamo sul palco e vi chiedo un altro applauso il Ministro Gianmarco Mazzi, grazie.
7: Buonasera a tutti, saluto il Presidente Fontana, il Ministro Tajani, Vicepresidente del Consiglio, il Ministro Lollobrigida, saluto anche io il Direttore Vespa e nonché produttore, importante produttore di vini, e il Presidente ICE Matteo Zoppas e tutti presenti. I 100 anni di agenzia ICE celebrano un traguardo che significa un secolo di dedizione e risultati per la nostra Italia. ICE Agenzia non solo rappresenta un fondamentale strumento attraverso il quale il governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economico e commerciale delle nostre aziende sui mercati globali, ma interpreta una funzione chiave nell'attrarre investimenti in Italia. Il suo lavoro si traduce in opportunità concrete per le nostre imprese, contribuendo a creare un ambiente favorevole all'innovazione e alla competitività. Attraverso le sue strategie e iniziative, in raccordo con gli attori istituzionali e del mondo imprenditoriale, ICE Agenzie rafforza l'Italia nel mondo come terra di eccellenza e qualità. E il Ministero del Turismo guarda ICE con grande attenzione, perché un'Italia forte economicamente e commercialmente è anche una destinazione turistica più attrattiva. Investimenti in infrastrutture, innovazione ed efficienza dei servizi non solo valorizzano il nostro tessuto economico, ma contribuiscono a migliorare l'esperienza dei visitatori. I turisti infatti scelgono l'Italia per le bellezze artistiche e culturali, ma anche per vivere un'esperienza che permetta di godere del nostro stile di vita e della nostra ospitalità. L'attrattività dei nostri territori e quella delle nostre produzioni si rafforzano a vicenda. Nella cabina di regia per l'internazionalizzazione dobbiamo quindi continuare a lavorare insieme per fortificare la collaborazione tra il settore commerciale e quello turistico. È fondamentale unire le forze per affrontare le sfide mondiali e valorizzare il nostro patrimonio. Rivolgo un sincero ringraziamento al ministro Tajani e al presidente Zoppas per il prezioso lavoro. Uniti faremo sempre più dell'Italia un faro di cultura e di bellezza nel mondo. Ancora auguri per questi 100 anni. Grazie.
1: Io l'adoro.
8: La foto per lei.
1: Io adoro il ministro Mazzi. Avessi degli interventi tutti così, ragazzi, una passeggiata. Bravo, bravo. Si vede che ti fa Hellas lei. Allora, chiedo estrema sintesi a tutti, anche perché appunto siamo leggermente lunghi sulla scaletta, e vi chiedo il sesto applauso per il presidente dell'Istat. Già prima veniva evocato il rapporto tra ICE e Istat, quindi l'annuario, e chiamo sul palco quindi Francesco Maria Kelly, che immagino, essendo l'Istat sintetica e dati aggregati, aggregherà molto, tutto l'intervento. Molto, grazie.
9: Signor Presidente Fontana, Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, signor Ministro Francesco Lollobrigida, signor Ministro Gianmarco Mazzi, signor Ministro Urso, autorità tutte, signore e signori, buon pomeriggio. Prenderò davvero solo pochi minuti prima delle presentazioni. Voglio anzitutto congratularmi con l'ICE e con il Presidente Matteo Zoppas e tutto il personale dell'Agenzia per il centenario, e fare i miei migliori auguri a nome dell'Istat. È un traguardo che condividiamo, perché come sapete anche l'Istat quest'anno celebra 100 anni dalla sua fondazione. La nostra collaborazione con l'ICE risale ormai a molti anni fa, venne avviata alla fine degli anni 90 nel Sistema Statistico Nazionale con l'obiettivo di valorizzare le statistiche sugli scambi commerciali e offrire un sistema informativo integrato sul commercio estero e le attività internazionali delle imprese. L'annuario statistico Istat-ICE nasce esattamente con questa finalità: offrire ai decisori pubblici, agli operatori economici, ai ricercatori, ai cittadini, uno strumento informativo completo, aggiornato, accessibile sull'internazionalizzazione dell'economia italiana, che mettesse a fattor comune le informazioni e le competenze delle istituzioni coinvolte. Nell'arco di più di un quarto di un secolo, l'annuario è cresciuto con la modernizzazione della produzione e della diffusione delle informazioni e l'ampliamento dei temi affrontati. L'inclusione nelle ultime edizioni di dati sul genere degli imprenditori o sul possesso di sistemi di gestione ambientale accreditati. L'edizione del 2026 conferma questa vocazione e la validità di una collaborazione istituzionale ormai consolidata, che da oltre 25 anni genera valore pubblico su un tema chiave per l'interpretazione dei cambiamenti del nostro sistema produttivo, in un contesto globale che, come è stato più volte ricordato, è sempre più complesso e incerto. Non entro nei contenuti dell'annuario, voglio invece ricordare che in occasione del centenario dell'Istat abbiamo deciso di diffondere brevi note di approfondimento che raccontano, attraverso i dati della statistica ufficiale, i cambiamenti socio-economici dell'Italia dall'unità fino ai giorni nostri. Le abbiamo chiamate storie di dati. Questa mattina, in comitanza con l'uscita dell'annuario e la celebrazione del centenario dell'ICE, è stata diffusa la storia dedicata all'apertura internazionale della nostra economia. Un percorso non sempre facile di trasformazione da economia chiusa e strutturalmente deficitaria negli scambi con l'estero, che esportava quasi esclusivamente prodotti primari, a economia manifatturiera avanzata, esportatrice e investitrice netta all'estero. Domani sarà invece rilasciata la storia dei dati dedicata all'evoluzione del turismo. Mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione e faccio ancora i miei migliori auguri a Alice. Grazie. Va bene?
1: Vi ho terrorizzato abbastanza. Allora, adesso non ho bisogno di terrorizzare nessuno, perché il maestro del giornalismo, se ha una dote, dovrebbe avere la sintesi. E quindi era già stato, diciamo, anticipato prima. Questi 100 anni, diciamo, e il volume celebrativo verranno, diciamo, in qualche modo esposti in un dialogo a due tra Bruno Vespa, che chiamo sul palco se mi fate un applauso per favore, e il presidente dell'ICE. E il ministro Tajani, prego. Che non era previsto in scaletta, ma io ormai mi sono affezionato, ministro. Non le dico sta scaletta, è un elemento di disturbo più che una scaletta, perché è proprio l'opposto di quello che c'è scritto.
3: Andare i ministri che c'hanno gli impegni.
10: Allora, buonasera a tutti, al presidente Fontana, ai ministri, a tutti quanti. Allora, Sebastiano incautamente mi ha chiamato in causa come produttore di vino. Questo è un momento molto difficile per il vino, soprattutto grazie ad una campagna diffamatoria che viene fatta da alcune lobby, e questo Matteo lo sa, sia il ministro Lollobrigida sia Matteo Zoppas, da alcune lobby che non sono interessate al vino, non amano il vino e quindi dicono che il vino sopporta il cancro, eccetera. Ora, il contributo che io chiederei direi al Ministro dell'Agricoltura, insieme con i ministri francese e spagnolo, perché siamo le nazioni più colpite, è di portare i dati. Mi hanno detto che è appena uscito uno studio di 28 scienziati americani, per i quali appunto dimostrano che il vino non solo fa male, ma preso in modica quantità va addirittura bene, cosa che mi è stata confermata ieri dal capo della cardiologia del Gemelli, ma ci sono scienziati dappertutto, però tutto questo non passa. Quindi bisognerebbe fare una campagna comune, a livello, adesso valutate voi, insomma, di vino, perché poi lì c'è, viene a valle. L'importante è fare la campagna a monte, cioè questi tre paesi che sono i più interessati al vino e che hanno nel vino un particolare, diciamo, bene di cultura innanzitutto, ma di esportazione, di mettersi insieme e ottenere dei risultati scientifici di livello internazionale che poi le diverse agenzie possano promuovere in ogni sede per dimostrare che il vino non fa male. Allora, ci ho premesso, io ero stato chiamato all'inizio per illustrare in qualche modo il centenario invece credo che forse dobbiamo parlare soprattutto del futuro. Il passato è abbastanza bello, tanto io sono rimasto molto colpito, e l'ho scritto nella breve introduzione a questo ponderosissimo volume, da una fantastica campagna che fu fatta nel 24, quando ci fu una nave che andò in giro e che dimostrò quanto fossero fantastici i prodotti italiani. E andammo in America Latina perché l'emigrazione italiana appunto aveva ritrovato il proprio entusiasmo per i progressi della madre patria dopo tutti i danni della guerra soprattutto. E mi chiedevo alla fine se, visto che dobbiamo in qualche modo allargare il mercato, visto che quello statunitense si sta restringendo, io qui parlo soprattutto del vino perché in genere le cose andano piuttosto bene con gli Stati Uniti, però per esempio per quanto riguarda invece il settore agroalimentare non va tanto bene, io suggerivo di riproporre qualcosa del genere anche per il Mercosur e anche per paesi, insomma, dico, perché non fare un'esposizione italiana scegliendo ogni anno un paese principe sul quale concentrare tutto quello di bello che di buono noi abbiamo. Io adesso ricordo, magari unendo anche un'opera d'arte prestigiosa e simbolica, una grande orchestra italiana, insomma, ricordo che durante, io seguì la tournée della Scala in Giappone, i giapponesi impazzirono e compravano ogni tipo di prodotto italiano, e quindi allora passerei dal passato, da prima della fondazione, perché qui siamo nel 24, una nave fece in 8 mesi il periplo dell'America Latina, andò dappertutto, fece una cosa straordinaria, chiedendo proprio al ministro Tajani, che tiene moltissimo al ruolo di ministro per il commercio internazionale, se è pensabile, non dico ripetere letteralmente un'esperienza di quel genere, ma che cosa possiamo fare proprio in maniera strategica per valorizzare il Made in Italy. Vedo soltanto adesso che c'è Lamberto Frescobaldi, che è un altro dei sostenitori di fare questa battaglia per dimostrare che il vino è salute, insomma. Ecco.
4: Intanto grazie al direttore che produce un ottimo vino, ma i vini italiani sono sempre di altissimo livello, apprezzati in tanti mercati. Frescobaldi ha partecipato per esempio al Business Forum con la Corea, un altro mercato molto interessante. Anche l'India è un mercato di grande interesse per il vino, Mercosur certamente. Noi stiamo facendo tante iniziative, come sapete c'è la settimana della cucina italiana, qui abbiamo deciso anche di dar vita alla giornata della pasta italiana, quindi nel mondo si organizzano eventi sempre in tutti gli istituti, in tutte le ambasciate, in tutti gli istituti italiani di cultura, eventi per promuovere la nostra cucina. Io arrivo da Madrid, dove stamane sono stato in visita all'Istituto Italiano di Cultura, e nell'Istituto Italiano di Cultura, udite udite, c'è una grande cucina professionale, perché l'Istituto Italiano di Cultura a Madrid organizza corsi di cucina italiana per gli spagnoli. Ecco, questo è un modo per promuovere i nostri prodotti, perché diciamoci la verità, c'è un attacco contro la cucina, contro la dieta mediterranea, e quindi l'attacco contro la dieta mediterranea porta ad attaccare uno dei pilastri della dieta mediterranea, che è il vino. Fa parte della nostra storia dell'identità mediterranea, dal Vangelo, antica Grecia, a Roma. Il vino, soltanto adesso scoprono che il vino fa male, ma scoprono, secondo me, in maniera strumentale, perché evidentemente bisogna far bere agli altri qualche altro prodotto. Non è che ci siano altri prodotti magari pieni di zuccheri che fanno bene alla salute, non voglio citarli perché sennò li uso pure io, ma si tratta sempre di usare le cose con grano salis. Basta parlare, ha parlato con il responsabile della cardiologia del Gemelli, ma basta parlare anche con un giovane neolaureato che ti dice che il vino non fa male. Certo, se bevi 2 litri a pranzo, 2 litri a cena, è ovvio che fa male, ti viene la cirrosi epatica, ma se tu ti fai un bicchiere di vino a pranzo, un bicchiere di vino a cena, non succede niente, anzi per la circolazione cardiaca fa pure bene. Quindi, però è tutta l'attacco, è tutta la dieta mediterranea, quindi noi dobbiamo reagire, questo è successo anche a Bruxelles. Ognuno poi mangia quello che vuole, possono fare pure mangiare gli insetti, fare la carne sintetica, però dobbiamo sempre ricordare cos'è che fa bene e cos'è che non fa male, perché anche la longevità dipende da come mangiamo, e la dieta mediterranea è una garanzia di longevità. Quindi lo diciamo, io ho combattuto tante battaglie quando ero a Bruxelles proprio su questo argomento, però sono secondo me attacchi che non sono frutto di vera conoscenza scientifica, sono attacchi legati a concorrenza commerciale, a rivalità, perché non siamo gli unici al mondo, però è anche vero che la dieta mediterranea è quella che più di ogni altra fa bene alla salute delle persone. Quindi,
10: i tuoi colleghi che dicono a Bruxelles, soprattutto quelli che ci sono più vicini, appunto la Francia, la Spagna?
4: No, sono tutti impegnati a difendere la dieta mediterranea. Ci sono poi alcuni cervellotti, e come c'è il Green Deal, così c'è questo amore per una cucina diversa dalla nostra. Però io lo considero sempre una sorta di concorrenza sleale, quella di dire che tanti documenti dicono che il vino fa male, ma ne abbiamo stoppati tantissimi. Poi si vota e abbiamo spuntato tante volte che il vino è cancerogeno. Non c'è nessuno che lo dimostra. Cioè, ripeto, sempre dipende sempre dalla qualità, pure se stai troppo al sole. Se non stai al sole non perdi la vitamina D, se stai troppo al sole ti puoi fare un danno alla pelle. Ripeto, è sempre una questione di equilibrio, come nella vita, ma questa anche l'alimentazione è una questione di equilibrio. Io continuo a dire, ma tanti lo sentono, noi siamo più sensibili alla dieta mediterranea insieme ai greci, agli spagnoli, ai maltesi, perché sono anche loro parte di questo modo di mangiare, ma anche nei paesi dei Balcani c'è un'azione, direi, di forte sostegno a questo nostro modo di alimentarci. Sono i paesi del nord che hanno a volte delle realtà un po', cioè, secondo me, cervellotiche, che guardano sempre a questa cosa come l'etichettatura, come il famoso semaforo rosso.
10: Esattamente.
4: È un'altra sciocchezza colossale che punta a condizionare il consumatore. Basta.

0: Se può essere un'alimentazione, anche se tu prendi una bevanda, diciamo, americana, anche se diciamo la Coca-Cola, e se vedi ci sono gli zuccheri, sai bene che poi troppi zuccheri ti fanno ingrassare. Questo però dipende anche dalla libertà dei consumatori, leggere quello che c'è. Ma cominciare a mettere un semaforo rosso dicendo che tutto è pericoloso, poi chi decide chi è pericoloso e chi no? Quali scienziati decidono? Perché poi è opinabile anche la scienza, anche gli scienziati dicevano che la Terra non era rotonda. Quindi bisogna.
1: Perciò siete riusciti ad evitare finora il semaforo rosso?
0: Ma siamo riusciti ad evitarlo, abbiamo anche in Svizzera, poi non è passato. Se per adesso, però è sempre un pericolo latente, perché ripeto, c'è una cultura igienista che poi è parte della stessa cultura, diciamo così, del fondamentalismo ambientalista. Sono sempre queste visioni che non tengono mai al centro la persona. E quindi io credo che invece si debba essere molto più moderati, molto più attenti, attenzione a non mangiare cose che possono fare male, ma soprattutto lì è l'abuso. Il buon senso è quello che regola sempre, anche il buon senso di una mamma che va a fare la spesa, che garantisce di fatto poi la buona alimentazione, sapendo cosa va bene e cosa non fa bene. Però credo che da questo punto di vista noi dobbiamo saper reagire, in continuare a informare, ma anche a fare molta propaganda su questo. Per questo dico, noi abbiamo dedicato alla settimana della cucina italiana la mobilitazione di tutte le nostre ambasciate, i nostri consolati, così come quello della pasta. Abbiamo deciso di dedicare anche una giornata alla pasta italiana. E io mi auguro che si possano moltiplicare le cose che facciamo nell'Istituto Italiano di Cultura a Madrid, cioè i corsi di cucina italiana, che sono sempre super affollati e spiegano alle persone come si può mangiare bene in italiano.
1: Ma è realistico invitare gli altri istituti di cultura a fare altrettanto?
0: Assolutamente no, non lo possiamo fare. Adesso diciamo magari lo possiamo portare ad esempio, diciamo, all'ambasciatore Genovardi, al capo di gabinetto, al segretario generale, facciamo fare, diciamo che è stato un ottimo esempio. No, ma era una cucina professionale, una sala grandissima. È vero che l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid è un palazzo straordinario, fantastico, bellissimo, ma c'è una sala molto grande con questa cucina professionale dove si fanno i corsi, per come si fanno i corsi italiano, si fanno i corsi di cucina italiana.
1: Ottima cosa. Allora,
0: possiamo pure invitare il direttore Vessela, primo viaggio che fa in Spagna, lo facciamo mangiare. Ah, e poi la domenica organizzano anche pranzi di cucina italiana.
1: Anche perché la cucina spagnola è stata molto innovativa, adesso non so, voglio dire che è un periodo di bassa stagione, ma insomma l'idea che la Spagna fosse assolutamente all'avanguardia in tutto, nella cucina voglio dire, mi pare che si stia un po' spegnendo. Naturalmente in Spagna ci sono, insomma, grandissimi chef, però insomma la cucina spagnola non credo, onestamente, e non lo dico per campanilismo, che
0: per
1: sia migliore
0: della cucina italiana. Ieri sera, al termine del Business Forum che si è svolto nella sede della nostra bellissima ambasciata di Madrid, nel parco c'è stata una cena con un cuoco italiano calabrese e tutti quanti sono leccati i baffi, anche quelli che non ce l'avevano, quindi colpiti dalla qualità del prodotto italiano culinario. Quindi direi, più propaganda facciamo su questo meglio è, però credo ce lo riconoscono tutti, direi questa è più una campagna europea brussellese e così un po' fondamentalista.
1: E però ha diffuso sui social questo virus, in qualche modo, che appunto che il vino fa male, quindi che la dieta mediterranea non va bene, quindi anche che il vino fa male. Queste cose possono essere, secondo me, da un punto di vista mediatico, combattute con le evidenze scientifiche. E cioè dobbiamo trovare dei consorzi di medici internazionali particolarmente autorevoli che dimostrino appunto che la cucina mediterranea è quella più sana, che il vino non fa male, e poi diffondere.
0: È una buona idea, direttore, perché durante la settimana della cucina italiana che organizziamo in tutte le ambasciate potremmo anche fare una sorta di breve vademecum, ci pensiamo, me lo sta venendo in mente adesso, da consegnare a tutti gli ospiti, firmato da autorevoli

0: autorevoli scienziati dell'alimentazione che dicono che la cucina mediterranea, la cucina italiana fa bene. Questo lo possiamo fare, è una buona idea, e lo facciamo in occasione della settimana della cucina italiana, facciamo, diciamo, prepariamo, troviamo degli esperti che ci dicano, anche con dati scientifici, lo facciamo in diverse lingue, in inglese, in francese, in spagnolo, in modo da poter diffondere un messaggio positivo e rassicurante. Questo per la settimana della cucina italiana lo possiamo fare.
1: Allora, grazie al vicepresidente Tajani. Un frammento a Matteo Zoppas. Vabbè, naturalmente va tutto bene, non posso finalizzare gli ultimi soli elementi critici come il vino. Qual è il settore, secondo te, che è in espansione per raggiungere obiettivi che sono ambiziosissimi dell'export italiano?
2: L'espansione è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Oggi abbiamo il vero cavallo di battaglia dell'Italia, è la farmaceutica, in questo momento quella che sta tirando di più, che però è soprattutto un B2B, chiamiamolo così. Poi,
1: ma con Trump siamo tranquilli sulla farmaceutica?
2: Beh, per il momento sì, abbiamo sentito qualche produttore farmaceutico e comunque c'è un po' di altalenanza, quindi bisogna capire quali sono le prossime misure, se sono confermate o no. Adesso negli ultimi giorni non ho intercettato dei segnali particolari, può essere anche una mia disattenzione, però la farmaceutica...
1: Scusami, un'azienda che trasferisce gli stabilimenti negli Stati Uniti non rientra più nella nostra contabilità?
2: Allora, è un discorso molto lungo questo. Innanzitutto, in generale, lasciate che sia una mia opinione, me ne prendo la responsabilità. Ad oggi tutte le aziende che hanno dichiarato dopo i dazi di andare in America, la maggior parte di queste, soprattutto nel primo periodo, erano quelle che già avevano in programma e stavano valutando di andare in America, e quindi con questa situazione hanno, diciamo, chiuso il cerchio e deciso in qualche modo di spostarsi. Questo succederà in modo strutturale nel momento in cui ci sarà una certezza, che oggi non c'è, dei dazi duraturi e anche di un tasso di cambio duraturo, perché lo sappiamo, l'imprenditore per spostarsi o ha delle motivazioni normative o ha delle motivazioni di ritorno sull'investimento. O io mi faccio sempre il calcolo, mi vedo quanto mi costa la produzione in un sito più trasporto dove vado, dove arrivo, quando è all'inizio, a seconda del confronto del prezzo con il mio concorrente, se ci sto dentro, dico in modo molto imprenditoriale. Se è una cosa strutturale, quando diventa proprio una convenienza, perché ho sviluppato talmente tanto quel mercato che a quel punto mi trasferisco completamente.
1: Per chiudere, qual è l'altro settore sul quale pensate di spingere?
2: Ma noi stiamo spingendo su tutti i settori, perché tutti i settori hanno bisogno di spingere, e ricordiamoci che non è vero l'assunto che bisogna spingere, non bisogna spingere sui settori che stanno tirando, come è vero che bisogna spingere su quelli che stanno soffrendo. Oggi quelli che stanno soffrendo di più, l'abbiamo detto prima, c'è Marchese Frescobaldi che lo diceva già dell'anno scorso, è sicuramente il vino. Il vino sta avendo un problema strutturale, come dicevi tu, sul comportamento, sugli atteggiamenti denigratori, ma c'è anche un cambio di consumo, di comportamento di consumo da parte del consumatore finale. Si sta in qualche modo...
1: Arriviamo all'assurdo che i giovani non bevono più vino e bevono molto superalcolici.
2: Questo con tutti i risultati negativi, però c'è anche da dire che c'è ancora un mondo da esplorare per quanto riguarda il vino, ci sono dei mercati da aprire e noi abbiamo una grossa anche responsabilità in questo, perché proprio oggi che il governo, qui ringrazio il ministro Tajani, la premier Meloni e tutti i ministri per averci dato maggiori risorse, dobbiamo incanalarle sì sul piano export, come abbiamo fatto, ma anche su quelle realtà che hanno bisogno, che sono sicuramente in questo momento il vino, meno l'agroalimentare che comunque sta tirando, e la moda, sappiamo che sta avendo delle problematiche, e dobbiamo farlo in un modo in cui, siccome non sono saturi i mercati, dobbiamo cercare in qualche modo di diversificare. Se parliamo del vino, visto che ne abbiamo parlato fino ad oggi, c'è un mondo, perché tendenzialmente, qui guardo anche le persone dell'ICE, che stanno all'estero, tendenzialmente quando una persona entra, ne abbiamo parlato anche noi, in un mercato estero, cerca di entrare in quello che è il canale più facile, che normalmente per il vino e anche per l'alimentare è quello etnico, cioè quello che importa l'italiano. Poi però diventa un'arma a doppio taglio, perché quando lo riempio rimango con un'esclusiva o quant'altro bloccato lì. Allora oggi ci sono due modi probabilmente, più modi, tra cui prendere stati e nazioni che non sono ancora abbastanza sviluppate, uno all'interno delle nazioni che sono sviluppate, diversificare all'interno di canali non etnici, quindi che non fanno solo l'italiano ma sempre di più fuori dal canale che fa solo l'italiano, e per agevolare questo spesso e volentieri, poi possiamo fare anche un esempio pratico, andare a fare, come dicevate voi prima, contaminazione o formazione, sensibilizzazione su quelli che sono gli agenti che possono influenzare la cucina estera. Faccio un esempio per tutti: gli chef del sushi, per esempio, riuscire a fare una contaminazione, una sensibilizzazione per trovare dei vini italiani che vanno bene con un certo tipo di sushi è una contaminazione di una cucina che poi posso fare anche con il rosso, con la messicana, piuttosto che con l'indiana, piuttosto che con altro. Questo è un altro modo per diversificare e allargare i mercati.
1: Grazie al vicepresidente Tajani.
3: No, ma grazie anche a te, Bruno, perché vi chiedo un applauso mentre gli ospiti ci hanno nel minuto generale. Grazie. L'applauso per il vino, perché sono veneto, se c'è un'area da non sfruttare nella conoscenza del vino è proprio il Veneto. No, ma è importante quello che diceva Bruno, anche perché servono un'operazione di comunicazione e di contrasto su questo. Cambio leggermente la scaletta, perché terrò per gli ultimi interventi del direttore Galanti e del direttore Menghinello, e poi chiaramente i saluti di Matteo Zoppas, perché visto che mi viene facile anche come gioco sul tema dell'export, vi chiederei il settimo applauso. Intanto finalmente ho qualche donna sul tavolo, perché, cioè, se lì c'è va bene, ma insomma ogni tanto anche. Però grazie a Barbara Beltrame, vicepresidente FV Beltrame Group, e grazie a Giannola Nonino, che non penso che non abbia bisogno di presentazioni, produce non vino ma grappa, e anche a Mari. Mi fate un applauso per favore, visto che sono due signore. No, venite. Molto piacere. In due settori molto diversi, perché adesso abbiamo parlato delle difficoltà che ha l'agroalimentare e il vitivinicolo, ma sono due settori molto diversi. E la domanda è molto semplice per tutte e due. Giannola, chiaramente tu hai ancora più memoria di molti di noi di come funzionassero o non funzionassero le istituzioni italiane 30 anni fa nell'aiutare le imprese. Però vorrei capire. A me interessa proprio la testimonianza ora, Iket Nunc, del vostro rapporto con ICE, ma anche Camere di Commercio, SACE, Siemens. Prego. Vai, Giannola.
4: Sei aperto. La cosa bella è... Mi dispiace che non ci sia Matteo.
3: Matteo sta accompagnando fuori.
4: 1981. L'ICE crea la prima enoteca italiana a New York, in Park Avenue, 1981. Fino allora lì c'è, dove c'era la santi Dio, e lo anche dico perché sono andata all'inaugurazione. È stata una cosa veramente molto interessante, e devo dire che noi avevamo già un piccolo importatore, e lì invece c'è stata l'occasione per conoscere molto bene, molto meglio l'ambiente, per far conoscere veramente cos'è l'Italia, cosa può produrre, porca miseria, ed è una cosa importantissima questa. E devo dire che quando in quell'occasione lì è stata veramente bellissima. E fra l'altro volevo chiedere, ma lo chiederò privatamente, noi abbiamo avuto una bravissima persona, Pino Cai di Civiltà del Bere, che ha organizzato un volo che partisse direttamente da Roma per andare a New York, dedicato solo ai produttori di vino, all'enologia, salvo un produttore di grappa ero io, unica donna fra l'altro.
3: Pensa, ecco, che allegria.
4: Pensa, ecco. Ed è stato molto molto interessante. Gli abbiamo regalato in quell'occasione un bellissimo quadro di De Chirico, Le muse inquietanti. Vorrei sapere dove sei andata a finirla quel bel quadro.
3: Vuoi troppo. Poi troppo, però ecco, mi dici,
4: no, dico che
3: è in ufficio a New York, vale 3 milioni, mi dice l'ex presidente Monti.
4: Ecco,
3: vale 3 milioni. Non
4: chiederemo dov'è, chi ce l'ha e dove
3: lo anche riavello indietro.
4: È nell'enoteca. Ah, che bello, che bello. Sono felice, sono veramente felice.
3: Ecco, da allora, però,
4: da allora,
3: a parte il quadro che si è rivalutato, però questo ormai è fatto delice.
4: Certo.
3: Che cosa è cambiato nell'attività? Perché quello fu un evento importante, per carità.
4: No, finalmente Lice ha cominciato a fare degli eventi, di invitare i produttori, di metterli in contatto con le varie nazioni. Beh, Nonino è una piccola azienda che però esporta il 60% del fatturato è all'estero, esporta in 87 paesi del mondo. Perché? Perché indubbiamente queste riunioni che faceva Lice per presentare i prodotti, questo, quello, serve per tutti i prodotti, indubbiamente è molto importante, devono farle sempre meglio. E mi dispiace che non ci sia Lollobrigida, perché io vorrei chiedere a Lollobrigida che si impegni, se si può, a far pensare molto, a pensare molto agli interessi, al piacere del consumatore, perché sto notando che la legge italiana protegge non sempre molto bene i prodotti che vengono fatti, e quindi io penso che con tutto quello che abbiamo dato, soprattutto negli ultimi decenni, sarebbe bene sottolineare sempre più che è molto molto importante trasmettere la qualità, e che la qualità sia richiesta, evidenziata in etichetta e via avanti, sarebbe molto importante. E cosa dico? Lice, boh, no, continui a far.
3: Appena torna Matteo glielo diciamo anche in faccia. Però sì. Barbara, invece, vi do tu perché vi conosco da anni, tu hai un'attività molto diversa. Perché è chiaro che se parliamo del Made in Italy, agroalimentari, vitivinicolo, moda e legno arredo sono la parte più iconica, adesso anche gli yacht e la cantieristica. E lì uno può giocare anche sul percepito dell'Italia. Nel caso vostro è un po' diverso. E quindi ti chiedo intanto com'è cambiato il ruolo di Sace, Siemens, Dice, perché appunto prima è stata evocata una grande famiglia, adesso anche con le camere di commercio. Prego.
5: Infatti mi dispiace un sacco, perché adesso si è parlato solo di beni di consumo, però io credo che il sistema Italia non sia solo questo, no, anzi certo. La maggior parte sono aziende piccole, medie, manifatturiere. Oggi se ne è parlato pochissimo, se non poco, quindi ve ne parlo io. Allora, io credo che sia cambiato moltissimo, perché questo fare sistema ha aiutato noi imprenditori veramente ad avere una marcia in più e a guardare anche i mercati in maniera diversa. ICE ci aiuta in una strada, Sace, Simest in un'altra, ma credo che sia molto importante fare cooperazione tutti assieme, perché se non andiamo assieme, soprattutto per il manifatturiero, non si va da nessuna parte, ma io credo anche per l'agroalimentare. E in questi anni si vede veramente la differenza anche sul modo di lavorare, sul modo di porsi anche nei confronti delle aziende, che credo che questo sia ancora più importante. Perché molte aziende, soprattutto quelle più piccoline, quelle che non hanno la capacità di informarsi, fino a poco tempo fa, ma comunque errore anche dei imprenditori, non sapevano che cosa era Sace, Siemens, Dice. E quindi è proprio lì, secondo me,
3: che Regina Corradini.
5: Difatti stavo guardando anche Regina, anche. Quindi è stato fatto da anni un grande lavoro, secondo me, anche per far conoscere gli strumenti che ha il sistema Italia, soprattutto nelle piccole e medie.
3: Sì, io devo dire adesso, mi manca Matteo, me lo dico al direttore generale, quello che inoltre avevo io da giornalista è che una volta non è che ci fosse un giudizio sempre negativo sul Licio, ci mancherebbe, però era macchia di leopardo, cioè c'era Licio che l'imprenditore diceva lì funziona bene, poi dall'altra parte era inesistente. Devo dire, mi dispiace che andate via il ministro Mazzi, perché quello potevo dire prima, l'unico in cui ancora forse c'è margine di miglioramento di tutti questi bellissimi enti è l'Enit, però non voglio adesso in causa venenum riaprire una ferita e cospargerla di sale. Torniamo a Lice, dicevi Barbara, com'è cambiato?
4: Aspetta che tu...
3: Così.
4: Sì, ecco.
3: Com'è cambiato la percezione, ma anche di come sono coordinate tra di loro?
5: Beh, sono coordinati, devo dire, veramente, anche con il ministro Tajani, che ha fatto, devo dire, un lavoro veramente molto importante anche dentro le ambasciate. Si percepisce molto di più ICE, si sente molto di più. Prima Matteo, il presidente di ICE, ha fatto un'osservazione, sono le persone che contano. Devo dire che in questo caso ci sono veramente... tutti, non so se ci sono ancora quelli in video, almeno quelli che ho conosciuto io, sia in veste di imprenditrice ma anche di vicepresidente di Confindustria o adesso di presidente di Confindustria Vicenza, si vede che hanno passione, che hanno voglia, di spingere tutti i servizi, cioè questo sicuramente. E secondo me va a loro, a tutte queste persone, un grande applauso, perché senza di loro non si poteva andare da nessuna parte.
3: Ecco, Gianolo, anche per te, un conto è l'esperienza con l'ICE, però uno degli elementi di debolezza che negli anni scorsi veniva evidenziato era, al di là di come lavorava la singola agenzia ICE in quel paese, era poi la difficoltà di mettere assieme il consolato, l'ambasciata, la SACE, la Camera di Commercio, l'ICE, la Simest, anche perché poi ognuno sembrava geloso del suo orticello. Anche tu testimoni che c'è una maggior capacità di lavorare assieme?
4: Sì, e devo dire che dobbiamo dire a Matteo Marzotto,
3: Matteo, vabbè, sempre Veneto,
4: a Matteo, al nostro presidente, che indubbiamente lui ha fatto tanto e sta facendo tanto per Ligia, perché sta facendo, io vedo almeno anche nel settore del vino, della grappa, dell'alimentare, i bevanti, sta facendo degli incontri che riesce a coinvolgere nel mondo intero, secondo la località che scelgono, e ad invitare le persone giuste che ti aiutano poi a trovare gli importatori, a conoscere meglio i clienti, tutto questo, il mondo, diciamo. E ti siamo veramente grati, veramente, veramente molto molto grati.
3: Allora, sì, devo dire, per correttezza, vedo qua gli ex presidenti, adesso Beniamino se ne è forse andato, Monti, gli ex presidenti, tutti in io ho notato, ma non perché, cioè, non ho tendenze democristiane, non che sia ancora un reato in questo paese, però ho notato nel corso degli anni un approccio sempre più, diciamo, business oriented nel Lice. Adesso, perché sennò dice che è successo, cioè lentamente ha preso piede questo atteggiamento meno burocratico, meno ministeriale e più, e lo si è visto anche nelle figure, nell'orientamento. Poi chiaramente Matteo già lo faceva, l'imprenditore va via per i complimenti, va via, però dico, già lo faceva, e quindi c'è stato un salto ulteriore. Vi chiedo un'ultima cosa prima di introdurre gli ultimi due interventi, un consiglio, Barbara, perché adesso beh, stiamo festeggiando, però siccome Barbara Beltrame, diciamo, ha tante qualità, diciamo, la diplomazia anche, mettiamola così, un consiglio che potresti dare al direttore dell'ICE, a Lorenzo Galanti, su che cosa si può fare ancora in più, un ulteriore salto, da imprenditrice che usa l'ICE, quindi è cliente dell'ICE stessa.
5: Un ulteriore salto, allora, credo che appunto staccarci un attimino anche solo dal bello e bel fatto, che non è solo, insomma, solo quello, quindi concentrarsi sicuramente anche più...
3: tecnologico,
5: sì, e tecnologico, soprattutto in questo momento storico che è importantissimo, ma aiutare proprio le aziende a convogliarsi, non fare come si può dire, adesso in questo momento abbiamo talmente tanti stimoli, talmente tante cose che non si sa dove andare, soprattutto le piccole e medie imprese stanno facendo un po' confusione, quindi cercare di portare la barra dritta e concentrarci su magari quei settori che sono un pochettino più in difficoltà, perché è vero, bello andare sugli altri, ma comunque abbiamo un territorio che copre tutto e continuare a coprirlo tutto e non concentrarci solo su qualcuno.
3: Sì, e se posso integrare, sono d'accordo, cioè noi abbiamo come grande leva di forza il bello, il ben fatto, e attenzione a non essere percepiti che torniamo indietro le 4A o le 4 gambe, perché siamo anche meccaniche e soprattutto, prima veniva citato dal ministro Tajani, se non ricordo male, Urso, beh, c'è tutto l'impegno dell'Italia nell'aerospazio, nella space economy, nel settore difesa, che non è una bestemmia per nessuno, anzi, e quindi attenzione a non venire percepiti come solo il made in Italy classico, perché noi siamo anche una potenza manifatturiera, questo voglio dire. Poi è ovvio che capisco anch'io che per motivi di comunicazione e marketing è più facile portare fuori, però ricordiamo la potenza manifatturiera di questo paese. Giannola, un consiglio, un auspicio a Zoppas e a Galanti?
4: Un auspicio e un consiglio: riunirsi di più, combattere di più, pretendere sempre più qualità e a favore, pensare molto al consumatore e tenere uniti più che si può i produttori, adesso, i vari produttori.
3: Adesso glielo dico a Zoppas. Adesso lo dico a Matteo Zoppas, così gli passa il sorriso. La critica che è stata fatta, l'auspicio per il futuro, non è una critica. Due cose, te le sintetizzo. Barbara Beltrami ha detto sì, benissimo promuovere Made in Italy classico, attenzione che noi siamo anche manifattura di precisione, meccanica di alta qualità, aerospazio, difesa, ho aggiunto io. E quindi non sediamoci troppo sull'immagine, passatemi in termini, io voglio bene a tutti i produttori di agroalimentare, vitivinico, leggermente troppo stereotipata, anche perché la moda. No, avrai modo dopo per rispondere nel tuo intervento conclusivo, Presidente. Però, e Giannola Nonino ha chiesto di lavorare ancora di più sull'unità di diversi soggetti, quindi soggetti, andare avanti con questa unità. Mi sembrava anche importante, quando si festeggia un compleanno, dire come vorrebbero, visto che sono loro i vostri clienti, come vorrebbero che fossero i prossimi 100 anni. Se mi fate un applauso a Barbara Beltrami e a Giannola Nonino.
4: Grazie, grazie Presidente Matteo, grazie, grazie, meravigliose. Meravigliose, sì. Grazie a tutti i collaboratori.
3: Più che una relatrice ti sei scelto la gruppi, Matteo, però vabbè, capita anche questo. Allora, attenzione Fiore. Okay. Dunque, vado all'ultima parte, che è quella, diciamo, che abbiamo tenuto volutamente più tecnica. Attenzione. Tecnica, adesso non voglio spaventare la sala, con qualche dato per chiudere. E quindi adesso chiamo sul palco il direttore generale dell'ICE, agenzia Lorenzo Galanti, che a sua volta poi chiamerà il direttore del dipartimento, verrà chiamato dopo Stefano Menghinello, direttore del dipartimento di statistiche economiche, ambientali e conti nazionali dell'Istat, e mentre appunto si fa i selfie alla fine chiuderà anche Matteo Zoppas. Io vi ringrazio, grazie per l'opportunità che mi avete dato, grazie al direttore Meneghello, incredibilmente i tempi alla fine ci siamo quasi stati dentro. Non ci avrei mai scommesso. Grazie. Mi fate un applauso per il direttore. Grazie.
6: Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio Sebastiano Barisoni per aver condotto questa giornata per noi chiaramente di grandissima rilevanza simbolica. Sono tanti i temi che sono stati evocati. E devo dire che uno dei temi è quello di: perché l'ICE oggi è percepita come più efficiente? Beh, credo che in questi ultimi anni ci siano stati molti, molti cambiamenti. Anche esatto, ICE esiste all'interno di un ecosistema e questo ecosistema è fondamentale, e oggi con la regia del Ministero degli Affari Esteri e con l'integrazione con tutti i soggetti del sistema Italia riusciamo veramente a fare la differenza. Questo è un aspetto. Altro aspetto, devo dire, da esterno dell'ICE, è che in ICE c'è una grande, come dire, cultura aziendale di vicinanza alle imprese, che ho notato subito, una grande identificazione con la mission. Esiste anche un sistema di valutazione della performance che è molto stringente e molto capillare, quindi diciamo che siamo veramente misurati su quello che facciamo, quindi con logiche assolutamente aziendali, sia pure in un contesto che è quello di un ente pubblico. Passo rapidamente, ma senza volervi annoiare, a qualche cenno sul rapporto. Oggi festeggiamo 100 anni dalla fondazione di ICE, ma celebriamo anche 40 anni dall'avvio di questo nuovo strumento che fu concepito dall'allora ministro del commercio estero Rinaldo Ossola nel 1986, uno strumento conoscitivo per le imprese, per orientarsi sempre di più sui mercati internazionali. Quest'anno, tra l'altro, abbiamo pensato di celebrare questo quarantennale con un numero speciale, che è questo qua sulla destra, che sarà distribuito e che vede, diciamo, il meglio delle 40 edizioni che si sono svolte fino ad oggi, e cioè gli articoli più significativi che oggi ancora possono raccontarci qualcosa di importante. E qui vedete dal 1986 che cosa? Un progressivo rafforzamento della capacità competitiva dell'Italia, una crescita continua al netto degli shock esterni e soprattutto un saldo commerciale strutturalmente inattivo dagli anni 90 in poi. E noi sappiamo quanto le esportazioni nette contano per quanto riguarda la crescita del PIL. Ma anche forte integrazione nei flussi del commercio internazionale, quindi anche le importazioni, che oggi poi assumono una dimensione assolutamente strategica, gli approvvigionamenti, crescono, e integrazione nelle catene globali del valore. E l'OCSE ci racconta che il 70% del commercio internazionale avviene all'interno delle catene globali del valore, quindi in realtà è relativo a input produttivi e non beni di consumo finali. Il rapporto 2025-2026 evidenzia vari aspetti, sono 360 pagine, non ho l'ambizione di assumerle, è un documento che tipicamente poi viene letto in maniera trasversale, verticale, orizzontale, solo qualche breve cenno. Questo è immancabilmente l'indice di incertezza globale che, come vedete, è piuttosto volatile negli ultimi anni, ha raggiunto un picco al esplodere del conflitto in Iran, evidentemente un picco senza precedenti che pone tutta una serie di sfide, perché insieme a questo abbiamo avuto recentemente la pandemia, ma abbiamo anche una politica daziaria molto aggressiva da parte degli Stati Uniti e come reazione anche da parte di altri soggetti, e quindi un rischio di riconfigurazione delle catene del valore e di frammentazione commerciale. Quindi rilevanza crescente degli accordi di libero scambio. Se non c'è un sistema globale di libero scambio, dobbiamo trovare dei canali, e l'Unione Europea, come vedete, ha una geografia di accordi preferenziali, molti dei quali sono recentissimi. Quest'anno abbiamo visto, è stato citato più volte, l'accordo con il Mercosur che, come è stato autorevolmente detto, già nel mese di maggio ci ha consentito un più 22% di esportazioni. Ricordo che è in esecuzione provvisoria dal 1 maggio scorso. E poi abbiamo l'India, il nostro rapporto stima che entro il 2032 le esportazioni dell'Unione Europea verso l'India raddoppieranno, e quindi i 5,5 milioni che l'Italia esporta attualmente all'anno verso l'India diventeranno 11 milioni in questo modello. E poi naturalmente l'aggiornamento dell'accordo con il Messico, altro mercato fondamentale anche per l'Italia, con il Cile, l'accordo con l'Australia e la prosecuzione di negoziati con tre paesi fondamentali del sud-est asiatico. In questo contesto molto sfidante la performance dell'Italia, anche questi sono dati noti, sono stati più volte richiamati, ma forse è interessante vederli qua. 643 miliardi il nostro export di beni, a cui si aggiungono 148 miliardi di servizi nel 2025, è un record assoluto. Quindi evidentemente un contesto estremamente sfidante, ma anche una capacità di risposta del sistema produttivo italiano che denota dei forti elementi sì di resilienza, ma proprio anche una capacità di reagire in maniera dinamica. Questo è dovuto a che cosa? In maniera dinamica, diventando la quinta, e a seconda del periodo che consideriamo anche la quarta, potenza esportatrice al mondo. Quindi direi che, come dire, siamo quasi sul podio dei primi tre, ma vedete chi sono i primi tre: Cina, Stati Uniti, Germania, quindi diciamo che assolutamente siamo in ottima compagnia. Questo chiaramente il nostro punto di forza qual è? Il nostro punto di forza è la diversificazione dei mercati di sbocco, come è stato già autorevolmente detto, e qui dobbiamo guardare prima di tutto al fatto che, come dire, rimane valida la cosiddetta legge gravitazionale, cioè esportiamo molto verso paesi vicini e anche verso paesi che sono fortemente integrati con noi da un punto di vista regolatorio, penso in primis all'Unione Europea, ma anche ai paesi europei non dell'Unione Europea. Quest'anno stiamo vedendo numeri straordinari, per esempio con la Svizzera. Persistente rilevanza del mercato statunitense, più 7,2% lo scorso anno nonostante i dazi. Sì, c'è stato un effetto front loading, cioè prima dell'introduzione del dazio c'è stato, diciamo, un aumento di acquisto di Made in Italy da parte degli importatori americani, però noi continuiamo a vedere che anche nei primi 5 mesi di quest'anno siamo al più 2,6% e quindi il mercato americano continua ad assorbire prodotti italiani. E poi naturalmente terza dimensione è quella dei mercati emergenti. Se guardiamo alla crescita, i mercati emergenti sono quelli che trainano e traineranno la crescita mondiale nel 26, nel 27, nel 28. Quindi quelli sono i mercati a cui guardare. Quelli sono i mercati a cui guarda l'Unione Europea nelle sue strategie di politica commerciale e di conseguenza l'Italia, con il piano export promosso dal governo e dal presidente Tajani e sul quale noi in ICE orientiamo la nostra attività promozionale. Un cenno ancora sul tema Stati Uniti, perché è interessante. Qui vediamo che il dazio effettivamente pagato dall'Italia, e cioè non parlo dei dazi medi applicati, ma di ciò che è stato effettivamente pagato in relazione a quanto abbiamo esportato e quali settori, quindi con incidenze diverse dei dazi, è pari all'11% ed è superiore al dazio pagato dalla Germania, che è del 9,9%, e della Francia, che è del 5,9%. Nonostante questo, abbiamo esportato verso gli Stati Uniti più della Francia, più della Germania, che invece hanno avuto numeri negativi, e questo mi sembra molto rilevante. Abbiamo poi il tema dalla diversificazione dei mercati, passiamo alla diversificazione settoriale, anche questo è stato citato, è un elemento di grande rilevanza per la nostra resilienza. Vedete le performance, dunque la meccanica, come è noto, fa 100 miliardi di export ed è ovviamente il protagonista delle nostre esportazioni. È stabile, naturalmente è un settore, anzi più di un settore, è un macro settore su cui indirizziamo molti dei nostri sforzi. Vediamo che la farmaceutica, anche qui è stato citato più volte, più 28,5%, la farmaceutica non è colpita da dazi negli Stati Uniti, questo evidentemente è un motivo che aiuta, è un settore nel quale ci sono forti investimenti esteri in Italia, ma è anche un settore con grande ricerca e sviluppo, quindi è un settore che, diciamo, ci proietta in una dimensione molto interessante. Poi abbiamo la metallurgica, più 9,8%, agroalimentare, è stato detto più volte, più 4,3%, sono settori che continuano a crescere. Prego. Al netto dei tabacchi. Mezzi di trasporto, e in questi abbiamo anche la cantieristica navale, come è stato detto, che è ovviamente un'altra eccellenza del nostro Made in Italy. Ci sono però settori che soffrono e non dobbiamo dimenticare questo, è stato evocato, dobbiamo concentrarci anche su quei settori come tessile, abbigliamento, pelletteria, chimica e molti altri che hanno bisogno di un particolare supporto, quindi presidiare i settori che vanno bene ma anche in qualche misura sostenere soprattutto quelli che hanno difficoltà. Quando guardiamo, e concludo tra breve, un po' alla sociologia delle imprese. Le imprese sono naturalmente le protagoniste che devono intestarsi questi successi. E le imprese che esportano sono complessivamente circa 120.000. Su queste, se guardiamo al 2023, sono 82.000 quelle stabilmente esportatrici, Ma se guardiamo un po' più indietro, dal 2017, quindi in un arco di 9 anni, vediamo che c'è un nucleo stabile di 51.000 imprese stabilmente esportatrici che esprimono l'83% del nostro export. Quindi forte resilienza di questo nucleo duro. Al tempo stesso, quando guardiamo al 2025, vediamo che nella crescita dell'export c'è un po' più di selettività. Quindi le grandi imprese e le medie imprese si sono dimostrate ovviamente più resilienti agli shock. Si sono dimostrate più resilienti allo shock anche le piccole che esportano stabilmente. Quindi l'equazione è più internazionalizzazione, più resilienza. All'interno del nostro studio abbiamo individuato un potenziale inespresso che stimiamo in, diciamo, 40 miliardi l'anno in maniera conservativa per quanto riguarda le PMI italiane non multinazionali, manifatturiere, che oggi esportano per 130 miliardi e che con opportuni efficientamenti, introduzione di digitalizzazione, intelligenza artificiale, efficienza gestionale, ma anche servizi all'export, potrebbero teoricamente, secondo il nostro modello, esportare 40 miliardi in più. Vengo quindi ai servizi all'export. ICE, nell'ambito del sistema paese di cui parlavamo prima, svolge sempre più attività anche in virtù di risorse più significative che il Parlamento e il Governo hanno riconosciuto essere strategiche, e qui non sto a ripercorrere le numeriche per brevità, ma come vedete siamo molto impegnati quest'anno a 360 gradi su paesi, settori e tipologie di attività. Concludo con un'analisi di impatto che abbiamo sviluppato con Istat, che ringrazio naturalmente. Qui vedete un po' un tentativo di misurare l'efficienza, l'utilità di rivolgersi a ICE. A sinistra vedete il totale delle aziende clienti. Vengono presi due gruppi di riferimento. Uno è un gruppo di aziende che utilizza i servizi di ICE, l'altro è un gruppo di aziende omogeneo, cosiddetto gruppo di controllo in statistica, che non utilizza i servizi di ICE, e guardate la differenza, 6 punti percentuali per gli utenti ICE. Quando andiamo a vedere le aziende clienti non appartenenti a gruppi, cosa significa? Che sono aziende di dimensioni più piccole che non hanno accesso ai servizi intragruppo, perché appunto non fanno parte di gruppi, allora vediamo che il differenziale è ancora più elevato, perché se non si rivolge, diciamo, il gruppo di controllo evidenzia che chi non si rivolge a ICE ha molte difficoltà, chi si rivolge a ICE ha maggiore resilienza e capacità di esportazione. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Potete scaricare il nostro rapporto e passo volentieri la parola al direttore generale di Istat, che saluto e ringrazio.
7: Ok, allora le slide vengono caricate. Buonasera a tutti. Allora, è la prima volta che mi capita di fare una presentazione dell'annuario by night, quindi per questo insomma proverò a essere sintetico. Scusate un attimo, la regia deve un attimo. Ok, allora, perché viene prodotto l'annuario Istatice? Diciamo, l'informazione statistica sul commercio estero è molto capillare. Noi pubblichiamo 2 volte al mese 2 comunicati stampa, uno sul commercio estero UE e uno sul commercio mondiale, e ogni trimestre pubblichiamo invece il nostro comunicato stampa, che è molto capillare a livello informativo sulle esportazioni territoriali. Quindi c'è bisogno di un annuario Istatice? La risposta è sì, perché è un momento di sintesi, è un momento in cui le imprese possono vedere i propri risultati concretizzandosi in numeri che non sono solamente il valore dell'esport e il valore dell'import, ma sono proprio il numero di quante imprese e quanti operatori hanno generato questo export. E quindi i numeri che vengono riportati nell'annuario in larga misura sono quelli già pubblicati durante l'anno, ma ci sono queste due informazioni nuove. Il numero degli operatori all'export nell'anno 2025 ha raggiunto 126.491, in calo rispetto al 2024, in cui risultavano essere 135.621. È un universo molto, molto volatile, quindi questi cambiamenti numerici non devono destare preoccupazione. È stato un anno complicato, il 2025. I micro esportatori hanno, diciamo, sofferto molto di più delle grandi imprese. Abbiamo al 2024, quindi un anno prima, perché abbiamo bisogno di consolidare l'informazione del commercio estero con i nostri registri statistici, abbiamo 119.619 imprese esportatrici, in lieve calo rispetto al 2023. Abbiamo dato nuovo anche la quota dell'Italia rispetto al commercio mondiale. Questo è un dato che viene prodotto dall'ICE proprio in occasione dell'annuario. Gli altri dati sono dati abbastanza noti. L'annuario ha un suo disegno concettuale, quindi va a misurare esportazioni di merci, operatori e imprese esportatrici, interscambio di servizi, e dall'anno scorso anche imprese esportatrici di servizi, ma anche imprese multinazionali. C'è stato nel tempo un grosso investimento complementare quelle che erano informazioni statistiche prodotte dalla Banca d'Italia sugli investimenti diretti esteri, che sono misurate nell'ambito della bilancia dei pagamenti. Queste purtroppo non vanno bene nell'ultimo anno, sia quindi possiamo dire che l'export a livello di, diciamo, merci consegue risultati positivi nel 2025 e prosegue nel 2026. Nei servizi abbiamo risultati positivi nel 2025, gli investimenti diretti esteri, causa questa, diciamo, turbolenza, ne hanno un po' risentito. Ma non dimentichiamo che noi siamo anche un paese che ha una presenza all'estero, quindi noi non solo esportiamo all'Italia, ma noi produciamo direttamente all'export. Quindi abbiamo che le nostre imprese multinazionali sono presenti all'estero con 25.273 aziende, in lieve calo rispetto all'anno precedente. Queste aziende a loro volta esportano o vendono nel paese in cui sono localizzate, o esportano verso altri paesi e si chiamano piattaforme per l'export, e in molti casi invece reimportano sul territorio nazionale. Quindi quando si legge il dato dell'export bisogna sempre, diciamo, considerare che un conto è che noi non solo esportiamo dall'Italia, ma siamo presenti con i nostri stabilimenti direttamente all'estero, quindi la nostra capacità esportativa ne viene aumentata. Analizziamo i dati relativi all'anno 2025. È stato un anno positivo per le nostre esportazioni nonostante la forte turbolenza, dopo due anni di stagnazione. 2025 è il primo anno in cui l'export torna a crescere. In un contesto di forte instabilità geopolitica c'è una fortissima volatilità mensile, perché ovviamente le notizie degli accordi, diciamo, dell'amministrazione americana, annunciati, detti, fatti, e poi si sono susseguite durante l'anno, e quindi i flussi mensili sono stati fortemente stabili. E abbiamo rilevato anche tramite un altro prodotto dell'ISTA, che è il rapporto sulla competitività, un ruolo centrale delle imprese multinazionali. Sono state le imprese multinazionali quelle che hanno sostenuto l'export. Questa informazione si riverbera poi in tutte le dimensioni di analisi. L'export è cresciuto nel 2025, ma è cresciuto in quattro settori. Vedete dal grafico in alto a sinistra, la farmaceutica ha trainato la crescita delle nostre esportazioni, seguono metalli, altri mezzi di trasporto, quindi cantieristica, e quindi la filiera agroalimentare. La crescita è anche stata concentrata in pochi paesi: Svizzera, Stati Uniti, Spagna, Francia e paesi OPEC. La crescita dell'export è proseguita nei primi mesi dell'anno 2026, ma di nuovo si conferma una crescita concentrata in alcuni settori e in alcuni mercati. Un altro dato interessante è come la crescita dell'export nell'anno 2025 ha impattato sul territorio. Vedete dal grafico in alto che ci sono, diciamo, state forti divergenze territoriali. La Toscana, il Friuli, la Calabria, Liguria, Lazio ed Abruzzo hanno registrato una crescita sostenuta, mentre Basilicata, Sardegna, Sicilia, Marche invece hanno registrato flessioni. Ecco, come leggere questa diversa dinamica territoriale? Una volta si sarebbe parlato di distretti industriali, invece oggi si parla di localizzazione delle imprese multinazionali, quindi fondamentalmente, e anche delle multinazionali italiane. Quindi la dinamica territoriale viene spiegata in larghissima misura dalle differenti specializzazioni e dai diversi mercati di orientamento. La farmaceutica va bene in alcune regioni, perché in quelle regioni vengono prodotte alcune, diciamo, alcuni particolari prodotti verso mercati che tirano. In altre regioni invece la farmaceutica non va bene. Quindi ecco, abbiamo in qualche modo acquisito nell'analisi di questi dati una lettura che vede l'impresa multinazionale come quella che un po' determina le dinamiche settoriali, territoriali e anche le dinamiche di mercato. E punto importante, questo si vede ancora più chiaramente se andiamo a misurare il grado di concentrazione delle nostre esportazioni. Quindi andiamo a misurare quanto contano i primi 10, i primi 20, i primi 100, i primi 1000 esportatori. Ecco, la quota dei top 20 esportatori passa dal 13,5% del 2022 al 15,3% del 2025, quindi sta aumentando la concentrazione. Perché sta aumentando di nuovo il ruolo delle multinazionali, piattaforme. Quindi abbiamo sempre un commercio estero in cui le piccole e medie imprese hanno un ruolo importante, però le grandi imprese e le imprese multinazionali hanno un ruolo di traino. Ecco, guardiamo anche l'altro lato, perché abbiamo guardato oggi molto l'export, abbiamo guardato meno l'import. Ora, quello che sta accadendo è che nei primi mesi del 2026, a fronte di una tenuta dell'export, registriamo tendenzialmente una dinamica crescente dei valori medi unitari all'export e all'import, e soprattutto dei prezzi all'import. Quindi avevamo avuto un periodo fortemente instabile 2022-2023, avevamo avuto un altro periodo 24-25 in cui le dinamiche dei prezzi dei valori unitari si erano stabilizzate. I primi mesi del 2026, Stretto di Hormuz, quindi c'è una ripresa delle dinamiche di crescita dei prezzi, dinamica di crescita dei prezzi che rileviamo anche sui prezzi alla produzione industriale, forte balzo a marzo 7,3%, e quindi fondamentalmente c'è una crescita delle pressioni sui costi delle aziende. D'altro canto stanno crescendo i salari, la produttività stagna, quindi in qualche modo dal lato dei costi le nostre imprese stanno subendo un po' di pressione. Questa, diciamo, è solo un esempio che vi rubo 30 secondi. Questa è la tavola dell'annuario 329. È una delle 1000 tavole dell'annuario. Cosa ci dice questa tavola? Ci dice che delle 60.000 imprese esportatrici e manifatturiere nell'anno 2024, il 7,1%, che sono le grandi imprese che hanno una propensione all'estero superiore al 50%, hanno esportato il 60%, quindi tendenzialmente la tenuta dell'export dipende da questo nucleo di imprese che ho definito consolidate. Ci sono altri segmenti che ho chiamato promettenti, ma potevamo usare anche un altro termine, che cubano il 23,6% delle imprese manifatturiere che coprono il 35% dell'export nazionale. Sono o quelle piccole che hanno un'elevatissima propensione all'export, o quelle medie che hanno medio-grandi che invece non hanno una propensione superiore al 50 ma superiore al 10, queste hanno un contributo importante, ma c'è il 70% delle imprese manifatturiere che, o perché sono piccole e o perché hanno una bassa propensione all'export, spiegano il 5% dell'export nazionale. Quindi questa informazione è utile per poi, diciamo, mirare interventi dove andare a rafforzare la nostra capacità esportativa. E vado con tre slide molto semplici. La prima slide, in questa slide fondamentalmente ci dice che le imprese appartenenti a multinazionali nel 2024 rappresentano il 16,3% delle imprese esportatrici, ma spiegano il 77,3%. Quindi tutto il comparto delle imprese multinazionali estero, e che quindi fa capo a FDI, investimenti diretti esteri dall'estero, spiegano una componente, diciamo, largamente maggioritaria. Le, diciamo, imprese indipendenti rappresentano il 65,6%, ma coprono solo l'11,5% delle nostre esportazioni. Anche i gruppi domestici multinazionali hanno un ruolo importante sia all'export che all'import. E impresa a conduzione femminile, quindi diciamo il ruolo della componente femminile nell'Expo è un ruolo limitato, ma è un ruolo crescente. Quindi fondamentalmente il 17,2% delle imprese esportatrici è a conduzione femminile, ma copre solo l'8,5% dell'export nazionale in alcuni settori e in alcuni comparti specifici. Ecco, tuttavia un ruolo in crescita, quindi nell'anno 2024 aumenta la quota di export realizzato dall'impresa a conduzione femminile, quindi siamo all'8,5%, nel 2023 eravamo al 6,7%, quindi l'imprenditoria femminile contribuisce con 10 miliardi in più alle nostre esportazioni nazionali. Altro punto importante è la sostenibilità, quindi quanta parte delle nostre imprese esportatrici risulta sostenibile. La sostenibilità si può misurare in molti modi. Il modo che noi abbiamo utilizzato per questo annuario è l'utilizzo dei dati Accredia, che vanno a verificare quante imprese sono state certificate come imprese sostenibili. Un dato importante, un dato robusto, sono solamente 5.963, ma rappresentano il 38% delle esportazioni nazionali. Rispetto al 2023 il numero di queste imprese è aumentato di oltre 600 unità, quindi è un universo piccolo in crescita che però ha un ruolo importante sulle nostre esportazioni. Più le imprese sono grandi, più tendono a certificarsi. Ecco, questa è una slide importante dove noi ovviamente, oltre al ruolo di misurare e sviluppare nuove statistiche e nuovi indicatori, prestiamo anche notevole attenzione al carico statistico, cioè i comunicati di stampa vengono fatti perché noi abbiamo imprese che rispondono alle nostre indagini, in questo caso al sistema Intrastat e al sistema doganale. Abbiamo adottato a partire da gennaio 2026 una fortissima semplificazione all'import per quanto riguarda gli scambi intra-UE. Abbiamo innalzato la soglia e quindi fondamentalmente abbiamo esonerato 10.000 operatori economici su 14.000, quindi l'80%, cioè un numero enorme di operatori all'import è stato esonerato dalla dichiarazione. Venendo a mancare questi dati, abbiamo utilizzato metodologie innovative, abbiamo utilizzato i dati di fattura dell'Agenzia Entrate e dei dati scambiati con gli altri paesi per garantire la stessa qualità. E concludo, concludo rapidamente dicendo che è la storia di una grande amicizia tra due istituti, perché in questi anni l'abbiamo costruito insieme, l'abbiamo disegnato, l'abbiamo fatto. All'origine c'era anche un comitato scientifico, siamo arrivati alla 28ª edizione. È un rapporto che ha consentito anche all'Istituto di innovare. Noi siamo stati a livello internazionale i precursori di questi dati. Quando io andavo all'OECD tutti sapevano quanto esportavano il loro paese, ma nessuno sapeva quante erano le imprese esportatrici. Quindi noi siamo andati a dire: ma le imprese italiane sono quelle, e tutto il mondo ci ha copiato. È un prodotto che è diventato digitale, quindi un grande vantaggio: non ci sono più due volumi che devono essere spediti per nave, arrivavano tre mesi dopo. Oggi avete al link www.annuariostatistici.it tutti i dati online disponibili a tutti, quindi tutti gli uffici dell'ICE li possono consultare immediatamente. Il tema interessante sulla misurazione è che l'utilizzo della fatturazione elettronica dell'Agenzia delle Entrate, che noi abbiamo utilizzato per adottare altre semplificazioni nel settore delle statistiche congiunturali, può essere molto utile per andare a analizzare l'impatto delle imprese esportatrici. Noi misuriamo l'impatto delle imprese esportatrici solo andando a contare e a misurare l'impatto diretto. Queste imprese esportatrici a loro volta hanno un indotto, una catena del valore interno, e quindi noi saremo in grado, a partire dalla prossima edizione, di sviluppare nuove statistiche in cui andremo a misurare non solo il peso diretto, ma anche quello diretto delle imprese esportatrici sul tessuto produttivo italiano. Grazie.
8: A questo punto ringrazio naturalmente il direttore del Dipartimento per le Statistiche Economiche e Ambientali di Istat. Siamo giunti alla conclusione del nostro evento. A nome del presidente Matteo Zoppas, che è dovuto partire perché lo aspetta un aereo, anzi l'aereo non lo aspetta e quindi deve andare rapidamente. Grazie a tutti voi, grazie per essere stati qui con noi oggi, grazie perché siete i nostri partner, i nostri portatori di interesse, coloro con i quali ci interfacciamo nell'assistere ogni anno 21.000 imprese che rappresentano il 30% dell'export nazionale. Ancora grazie e alla prossima.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Ore 16:21, presso la sala stampa della Camera si è tenuta la presentazione proposta di legge su protezione vittime del caporalato. Conferenza stampa di Chiara Gribaudo. Ve la facciamo riascoltare.
2: Noi siamo qui oggi perché Amendolara, e cito Amendolara come ultimo, ma sappiamo cosa è successo a Satman Singh, sappiamo cosa succede a tantissimi lavoratori e lavoratrici in questo paese che magari vengono abbandonati sul ciglio della strada con delle menomazioni o appunto addirittura come è successo per Satnam, ma come è successo per i 4 lavoratori che sono mancati ad Amendolara, perdono la propria vita perché hanno osato denunciare, volevano provare a ribellarsi rispetto a una condizione che dire di schiavismo e dire poco, è uno schiavismo a 360 gradi, dobbiamo dirlo perché oggi il caporalato ha assunto una forma nuova, se vogliamo, nuova e ancora più aggressiva. Di fianco a me c'è Marco Mizzolo, che dicevo è uno dei massimi esperti, oltre ad aver vissuto anche direttamente ed essere stato davvero il primo in Italia a portare le storie sul campo, raccolte sul campo, di questo caporalato che ha ormai anche una dimensione diversa, no? Si trasforma. Oggi siamo addirittura al caporalato digitale, ma all'interno di questo flusso non possiamo e non dobbiamo girarci dall'altra parte, e allora sì, dobbiamo dirci, a 10 anni peraltro dall'entrata in vigore

0: Della legge sul caporalato, che è stato un passaggio essenziale e di cambiamento profondo nel nostro paese, ed è, ripeto, una legge che ha aiutato moltissimo, ma soprattutto perché ha rafforzato il contrasto penale al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, introducendo appunto strumenti investigativi e repressivi molto utili e molto puntuali. 10 anni dopo, quella norma non solo è importante e fondamentale, è un tassello essenziale, ma a maggior ragione dobbiamo concentrarci, io credo, rispetto anche a quello che abbiamo visto nei fatti recenti di Amendolara, ma più in generale ormai in maniera diffusa nel paese. Dobbiamo affiancare al contrasto penale un sistema organico di protezione, di assistenza e di reinserimento delle persone che denunciano lo sfruttamento all'interno del mercato del lavoro e che non vengano in qualche modo espulsi dal nostro paese, ma in generale da tutto un sistema complesso. Allora, sappiamo che le leve su cui agire sono tante. Mi permetto di dire che quindi chi di noi, io c'ero quando abbiamo votato la legge sul caporalato e siamo qua oggi a provare a portare, ad offrire un ulteriore tassello in più. Vorrei che questo ragionamento si facesse anche da parte di chi propose la Bossi-Fini e che andrebbe non tanto riaggiornata, andrebbe abolita, o almeno io la penso così, e andrebbe rivista totalmente la politica di immigrazione e di come effettivamente si gestisce il tema dei flussi migratori, perché a proposito anche questo, e questo lo posso dire anche dopo aver girato in lungo e largo il paese anche come Presidente della Commissione, che il decreto flussi non sta funzionando, anzi rischia di diventare un elemento che si associa quasi al caporalato, perché crea un sistema e un meccanismo non virtuoso che viene alimentato da un sistema complesso e che appunto crea un caporalato ulteriormente innovativo, chiamiamolo così, perché è più raffinato, perché paradossalmente più burocratico, più organizzato sulla rete. Diciamo, potremmo chiamarlo, per l'appunto, accostandolo anche a quello che succede ai lavoratori delle piattaforme, quasi a un caporalato digitale vero e proprio che si insinua nei gangli della burocrazia. Allora, rispetto a tutto ciò, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Ovviamente lo dico anche come partito politico, ma cosa può fare in generale chi sta nelle istituzioni? Io credo appunto porsi il problema del fatto che parliamo non solo di lavoratori e di lavoratrici, ma di persone che provano a denunciare dei sistemi criminali. E rispetto a questo, e con questo spirito, e a maggior ragione confesso anche con molta emozione, dopo essere stata lì di recente, dopo aver fatto un giro tra la Basilicata, la Calabria e la Campania, credo sia nostro dovere presentare questa norma, che è più organica anche rispetto ad altre proposte che erano già state presentate anche da alcuni ex colleghi la scorsa legislatura, penso all'ex senatore Tommaso Nannicini al Senato, e prenderci in carico il percorso che ci ha portato fin qua, riconoscerlo e aggiungere degli elementi, io spero il più possibile costruttivi e positivi, che possano effettivamente ridare dignità, centralità alla persona che già è in una condizione di sfruttamento, di schiavismo, ripeto, di schiavismo vero e proprio, e che se si ritrova nella condizione di denunciare rischia addirittura, come è successo ad Amendolara, di essere ucciso. Lì perde lo Stato, perdiamo tutti. E allora non possiamo permetterci che ci sia solo il cordoglio, magari qualche intervista in cui ci viene spiegato che verranno mandati i droni quando gli ispettori non hanno neanche la benzina per muovere le macchine, e poi non fare delle proposte concrete che vadano nella direzione di salvaguardare queste persone che, ripeto, sono certamente lavoratori e lavoratrici, ma sono delle persone, e sappiamo che ci sono speculazioni non solo sul tema del contratto di lavoro eccetera eccetera, poi su questo, come dire, volendo rispondo alle domande, non la voglio far troppo lunga, ma c'è anche un aspetto legato naturalmente alla restrizione, diciamo, del permesso di soggiorno da un lato, e tutto questo aspetto quindi legale e burocratico. C'è un tema abitativo e di mobilità di queste persone che, ripeto, va e deve essere presa in considerazione, ed è il motivo per cui, ripeto, noi vogliamo affiancare con questa proposta alla legge del caporalato una tutela che possa effettivamente essere organica a sostegno delle persone, che possa effettivamente dare dall'assistenza sanitaria a quella sociale e psicologica, penso in modo particolare anche alle donne vittime di sfruttamento e di sfruttamento sessuale in quel caso, un'ospitalità che sia temporanea e che comunque consenta di, a queste persone di poter stare tranquilli, lo dico così, perché molto spesso non sanno nemmeno poi dove andare, insomma, poi per fortuna questo è un paese molto generoso quando ci sono degli elementi così pesanti, ma è altrettanto vero che non possiamo sempre solo basarci sul terzo settore, sul volontariato, sulla bontà, diciamo così, anche che va un po' fuori da una dinamica, come dire, di una regola che invece deve essere regola, deve essere accessibile a tutte e tutti, e quindi questa non può essere delegata a un'eccezione, perché purtroppo peraltro eccezione non è più. E quindi noi semplifichiamo anche rispetto all'accesso alla protezione, il percorso, insomma, ridiamo anche una centralità alla figura delle prefetture, che in qualche modo possono e debbono avere, già oggi in qualche modo loro col Comitato Ordine e Sicurezza sono l'autorità competente sul territorio, è bene che magari siano anche loro coinvolti in questo percorso. Quindi lo dico anche dopo aver, come dire, ascoltato in questi anni di giri sui territori, perché mi sembra un modo anche per far sentire tutti i meccanismi e i pezzi dell'organizzazione dello Stato coinvolti in questo percorso. E lo dico perché c'è anche una parte legata invece alle imprese, e quindi ci sono anche degli sgravi contributivi pensati per le aziende che assumono le persone vittime di sfruttamento. Anche questo è un modo per poterli reinserire, perché anche questo è un altro aspetto che naturalmente crea un elemento, fatemi dire, di ansia, di preoccupazione ulteriore, no? Prima c'è la protezione, la paura, il percorso che dovrai affrontare, certo, e poi la paura di non avere più alternative dopo magari un calvario durato per tempo. E quindi tutto questo aspetto è fondamentale. Naturalmente è prevista la NASPI, sono previste l'istituzione presso l'INPS di un fondo specifico proprio per le vittime dello sfruttamento lavorativo, anche per il recupero delle somme salariali che sono state sottratte, e naturalmente per fare questo è previsto un finanziamento. Noi abbiamo fatto una proposta, naturalmente, come dire, da considerare anche da trattare, che è di 50 milioni di euro l'anno dal 2026 al 2028 per finanziare il programma e il fondo. Naturalmente, come dire, lo dico provando a essere il più aperto e il più disponibile possibile, a noi interessa il principio, e se diciamo sul tema di come istituire, di quanto istituire in quel fondo, siamo anche disponibili a ragionarne, ma sono i principi che non possono più essere messi in discussione, e non possiamo aspettare l'ennesima tragedia per indegnarci di nuovo, ma non proporre mai niente che abbia un senso di concretezza e di serietà. Mi fermo qui perché l'ho fatta anche fin troppo lunga, non so se è possibile, perché non la vedevo in collegamento ed era anche il motivo per cui prendevo un po' di tempo, ma volevo capire se c'è effettivamente il collegamento possibile. C'è?
1: Io ci sono e vi sento.
0: Ci sei?
1: Oh, e vi vedo anche.
0: E adesso, e adesso ti vediamo anche noi. Silvia Guaraldi, ti ringrazio della tua presenza, non ti vediamo più, ma se ci sei ti darei subito la parola, ringraziandoti, perché ecco, una premessa doverosa, ovviamente sono qui anche perché mi sono molto confrontata con voi, perché oggettivamente da nord a sud del paese noi come commissione abbiamo sempre come dire, ci siamo sempre confrontati con le parti sociali, con gli apparati dello Stato, e c'è, devo dire, da nord a sud una presenza, e vi ringrazio, e va riconosciuto, perché io credo che si debba sempre riconoscere chi il lavoro lo fa quotidianamente, una presenza molto significativa e molto importante della FLAI in tutta Italia, con cui, ripeto, c'è stato un confronto molto proficuo e utile almeno per me, per arricchire e rendere esperienza il più possibile utile questa proposta che mettiamo a disposizione di tutti. Prego Silvia, se ci sei sempre.
1: Sì, allora innanzitutto permettimi di essere io a nome della FLAI tutta a ringraziare te, voi, tutti i collaboratori per l'attenzione, per il dialogo e per il confronto, perché non è assolutamente una cosa scontata e io credo che appunto vada assolutamente valorizzato. Perché in un qualche modo noi, ahi noi, dal lontano 2008 siamo in campo attraverso il sindacato di strada con la denuncia rispetto a quello che è il fenomeno dello sfruttamento in agricoltura e questa tensione non sempre c'è stata. È stata un'esperienza e continua ad essere un'esperienza importante di denuncia e quello che in un qualche modo ha anche permesso l'approvazione di quella straordinaria legge che è la 199, ma questo ci mette anche nelle condizioni di poter essere testimoni quotidianamente anche di quelle che sono le difficoltà e di conseguenza dell'importanza della proposta che voi oggi fate di intervento normativo, perché è un affiancamento agli strumenti della legge 199 che, come dicevi prima, ha una sua parte penale di eccezionale portata, una mancanza ancora di reale e concreta applicazione nella sua parte preventiva, ma i problemi appunto delle vittime. Il non essere lasciati soli, l'aver ideato e pensato una struttura che veda l'intervento legale, la concretizzazione anche dell'assistenza sindacale, perché ci sono anche tutta una serie di conseguenze di recupero somme che sono materie anche strettamente sindacali, la messa in protezione, l'allargamento ai familiari laddove necessario, laddove è necessaria una mobilità. L'intervento a sostegno del reddito e l'intervento alla rioccupazione insieme alla formazione e ovviamente anche l'idea delle risorse, poi ovviamente sarà da verificare cosa effettivamente è possibile mettere in campo. Sono elementi essenziali affinché si sviluppi anche e in modo ancora più strutturato la denuncia. Perché la legge funziona da deterrente, ma anche quanto noi riusciamo a denunciare, quante più persone noi riusciamo a liberare dalle catene della schiavitù, perché ormai in moltissimi casi arriviamo a episodi di vera e propria schiavitù, ma anche gli episodi più lievi, se noi vogliamo finalmente sconfiggere questa piaga che colpisce il nostro paese da troppi anni senza trovare appunto una soluzione che può essere solo di sistema e la vostra proposta è ancora insomma ti ringrazio dell'attenzione, dell'invito, ma anche del percorso che anche come presidente della commissione d'inchiesta hai portato in campo con la nostra audizione, con le audizioni che fate sul territorio, perché è proprio quello il senso e il modo per riuscire a dare degli interventi che poi abbiano una reale applicazione, diano delle reali risposte e non siano, passami il termine, calati dall'alto e che magari pur nella bontà non arrivino poi a concretizzare quello che è poi il nostro obiettivo e che dovrebbe essere l'obiettivo di uno Stato e di uno Stato di diritto che si confronta con la legalità e non con un sistema che si basa sullo sfruttamento e con uno Stato che riprende i suoi spazi per quel contrasto agli ingredienti del caporalato, intermediazione illecita, alloggi e trasporto. Quindi ancora grazie a voi e speriamo sia l'inizio di un cammino che faremo sempre a fianco per il bene dei lavoratori, delle lavoratrici e per il loro riscatto.
0: Grazie, grazie a te Silvia, grazie per il contributo. Ripeto, so bene diciamo, da donna del nord che vive in una terra con una intensa attività agricola quanto la vostra organizzazione sia presente ed era il motivo per cui ritenevo fondamentale l'interlocuzione. Ringrazio anche ci ha raggiunto la collega Forattini che è la nostra capogruppo del Partito Democratico in Commissione Agricoltura della sua presenza a proposito di attenzione al fenomeno e darei naturalmente con grande piacere la parola a Marco Mizzolo e lo ringrazio ancora per la sua
2: Ma
0: presenza
2: grazie a
0: preziosa.
2: voi, grazie davvero per questo invito che è una tappa ulteriore in un percorso, come dire, di confronto, di approfondimento, di riflessione critica, io direi anche di impegno rispetto ad un tema che lo dico con cognizione, lo affermo con cognizione di causa, in ogni luogo e anche in questo autorevole luogo interroga la nostra democrazia. Le donne e gli uomini, italiani e di origine migrante, che entrano dentro questa spirale perversa, che in maniera semplicistica chiamiamo caporalato e che a volte diventa agromafie, e che a volte diventa lavoro coatto e che a volte diventa un lavoro che lascia sul campo i morti, mette in discussione lo Stato di diritto, perché si tratta di persone che non vivono dentro il nostro Stato di diritto, dentro la nostra democrazia. Non soltanto perché vengono violati i diritti fondamentali legati al lavoro, a partire dall'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale, ma penso per esempio anche al diritto alla salute, il diritto al futuro, il diritto ad avere una famiglia, il diritto al ricongiungimento familiare, il diritto ad una prospettiva che non sia quella di chiamare padrone un imprenditore, pseudo-imprenditore, di rispondere agli ordini di un caporale e del relativo nucleo o network criminale e di trasformarsi quindi di fatto in macchine obbligate a rispondere agli ordini di qualcuno per gli interessi economici e a volte anche, come dire, di potere nel vero senso della parola, di un sistema molto diffuso dalla Sicilia alla Val d'Aosta al Piemonte, ma direi anche in tutto l'Occidente. Io ricordo sempre, anche per esperienza di ricerca diretta, che i casi che avete ricordato sono presenti ovviamente in Italia, ma li abbiamo trovati anche all'estero. Abbiamo trovato in Francia, in Germania, in Romania, in Spagna, negli Stati Uniti. Allora noi abbiamo come paese un problema enorme, abbiamo delle risorse enormi, questa proposta di legge è un ulteriore tassello nella direzione di ridemocratizzare la democrazia, perché valga per tutti e per tutte, nessuno escluso, a sostegno di persone che, badate, non possiamo rivittimizzare, cioè considerare persone che hanno paura della denuncia, perché nel corso degli ultimi anni proprio queste persone hanno in realtà presentato denunce e hanno organizzato mobilitazioni a Latina, ad Amendolara con i sindacati, a Rosarno ancora prima, a Nardò ancora prima, cioè in realtà si tratta di persone che pongono dentro la spina dorsale di questo paese una vibrazione democratica, un campanello che è sempre un campanello che scuote questo paese con un coraggio straordinario e che finalmente vengono accompagnate nel momento in cui presentano una denuncia da uno Stato, permettetemi di dirlo così, che non è estrattivo. Dammi la tua storia, dammi la tua testimonianza, poi noi pensiamo all'iter, tu resti fuori. In questo caso è uno Stato, e direi ancora meglio, come dire, è, come dire, una sensibilità ed una cultura politica, perché è stato abbraccia persone che in realtà nel corso di questi anni si sono dimostrati essere da un'altra parte, che prende sotto braccio le persone e dice: noi ci preoccupiamo di te o di voi, anche quando sono, e forse soprattutto quando sono donne, permettetemi di ricordarlo, vista anche l'esperienza su questo campo, di donne che vengono sfruttate al pari dei loro connazionali già sfruttati, ricevendo tra il 10 e il 15 e il 20% in meno solo in quanto donne, ma che subiscono anche ricatti e violenze sessuali, che, badate, questo è un anello ulteriore nella catena dello sfruttamento che produce stati di subordinazione a tempo indeterminato, perché peraltro dentro questa dimensione, nel caso della donna che viene ricattata e violentata, si agisce anche nei confronti della famiglia e spesso dei figli, dentro un sistema di doppio sfruttamento che ha un peso sociale straordinariamente rilevante, sul quale giocano i criminali di cui stiamo parlando, caporali e padroni. E nel momento in cui invece queste persone vengono accompagnate in un percorso che è di denuncia, ma anche di riabilitazione, di sostegno psicologico, sanitario, loro e i loro familiari, credo che si stia producendo quel rammendo della democrazia che ci fa stare dentro quell'articolo 1 della nostra Carta Costituzionale e non invece precipitare in uno Stato padronale. Perché nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto la chiara sensazione, e i casi Satnam, Amendolara, pochi giorni fa addirittura ancora una volta, per esempio in Campania, il caso di Bakary Sakho a Taranto, ecco, un allargamento del sistema di sfruttamento anche nella dimensione, tra virgolette, civile, extraproduttiva. Bakary Sakho attraversava una città in bicicletta, non stava lavorando nelle campagne, aggredito ed ucciso per questo per l'ennesima volta, l'ennesimo caso, individuato e targettizzato come persona uccidibile. E permettetemi di fare questa osservazione: nella mia ricerca, nella mia esperienza, più volte io ho ascoltato da parte di criminali vari la frase: non solo tu non puoi denunciare perché tanto nulla cambia, io sono più forte, io sono addirittura mafioso, ne abbiamo parlato e descritto tante volte, ma io ti faccio fuori quando voglio e come voglio, cioè ti posso, come dire, annientare perché la tua vita è nelle mie mani. Questo concetto, che è pienamente criminale mafioso, Grazie a questa proposta di legge viene ulteriormente messo in discussione, incrinato, come dire, speriamo definitivamente abbattuto, perché quelle 450.000 persone che soltanto nel settore agricolo, ma è una norma che ovviamente abbraccia anche molti altri settori, io penso per l'appunto al tema del cosiddetto caporalato digitale, nella cosiddetta digital economy, che poi in realtà è anche molto fisico, perché il rider è uno che, come dire, non usa le braccia ma usa le gambe, in una espressione pienamente ottocentesca dell'attività lavorativa. Ma penso anche al facchinaggio, ma penso anche all'assistenza domiciliare di tante donne che all'interno di quest'ambito vivono quella doppia dimensione del domicilio coatto dentro un luogo dove poi lavorano alle dipendenze di qualcuno che si permette di usarle come oggetti. Ecco, da questo momento, lo dico in maniera molto forte, uno Stato amico, non soltanto uno Stato che ti chiede l'atto, ma che dice facciamo un percorso insieme, ribaltiamo quest'ordine delle cose, rompiamo questo schema che continua a produrre oltre 25 miliardi di euro, quanto una finanziaria di un paese importante come il nostro. Questa è una norma di civiltà pienamente democratica che credo sarà capace di aprire uno squarcio dentro un sistema che va completamente bonificato per definirci e finalmente sentirci pienamente democratici, non nel senso partitico, ma come dire, certo, di sistema politico, e finalmente vedere persone libere dal caporalato e dallo sfruttamento delle agromafie in un paese che certamente non ha bisogno di ulteriori lutti, ma finalmente di costruire una democrazia pienamente democratica per tutti. Grazie.
0: Grazie a te Marco, grazie per le tue parole. In effetti avevo, diciamo, omesso anche la parte della, mentre ti ascoltavo pensavo a tutto il tema della tutela che viene estesa anche ai familiari, no? Conviventi, a colleghi sfruttati e testimoni che aderiscono al programma di protezione, perché sappiamo che naturalmente è un ecosistema anche, no? Quello che va preservato in un modello, ripeto, profondamente sbagliato e che deve essere rivisto nel suo complesso. Ringrazio moltissimo e le cedo volentieri la parola a Camilla Lauretti, che è con noi oggi, quasi inaspettatamente, ma sono molto contenta che la pausa dal lavoro parlamentare europeo le ha consentito di essere qui con noi, che è anche la responsabile per l'appunto in segreteria nazionale sulle politiche agricole, nutrizione, insomma tutta la lunga delega che hai, ma l'importante, ecco, che questa dimensione sia condivisa il più possibile, speriamo, no? Non solo come sul fronte lavoro, ma appunto è una questione democratica, è una questione che riguarda un po' tutti e tutte noi insieme. Grazie Camilla.
3: Grazie a te Chiara davvero per questa proposta di legge. Come dicevi tu, siamo ai 10 anni dalla 199, la legge contro il caporalato tra l'altro è una delle leggi più avanzate in Europa rispetto agli altri paesi europei, però ha vari tasselli che mancano e quindi questo è uno dei tasselli che sicuramente può far la differenza. Prima Marco diceva dopo Satnam Singh a Latina ci sono state tante manifestazioni eppure non tante denunce, proprio per quello di cui stiamo parlando oggi, perché quante persone avrebbero potuto dire vivo la stessa condizione di Satnam Singh e trovare in quel momento il coraggio per denunciare, invece questo non è successo. Io proprio con Silvia Guaraldi e con la Fly CGL non tanti mesi fa sono stata a Borgo Mezzanone in Puglia, uno dei ghetti del nostro paese, non l'unico, tra l'altro c'erano anche fondi del PNRR per il superamento di quei ghetti che non sono stati spesi, e lì davvero si può vedere dove può arrivare il caporalato. Quindi come Partito Democratico e come democratici, come diceva Marco, non solo come Partito Democratico ma davvero come progressisti, non possiamo più continuare almeno a guardare e a non agire. In quell'occasione Menini, il segretario della Fly CGL, diceva qui il caporale sostituisce lo Stato anche per quello che riguarda il vitto, l'alloggio, i trasporti, e allora con questa proposta di legge invece lo Stato almeno si riprende un pezzetto di quello che è il suo ruolo. Due ultimissime cose: naturalmente nel lavoro del Parlamento europeo noi per la prima volta in questa politica agricola comune abbiamo inserito la condizionalità sociale, quindi no fondi a chi non rispetta i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, anche se sia l'azienda agricola dove lavoravano i quattro braccianti di Amendolara, sia l'azienda agricola dove lavorava Satram Singh, prendevano fondi della politica agricola comune. Quindi il lavoro per quella che sarà la prossima programmazione post 2027 deve essere quello di rafforzare il meccanismo della condizionalità sociale. È vero, lo sappiamo, non sono facili in primis i controlli, però questa deve essere uno dei nostri impegni per la prossima programmazione. C'è un esempio che forse possiamo prendere anche per fare un altro passaggio sulla 199, che è un bando che ha presentato proprio ieri il Comune di Roma. Credo sia uno degli unici comuni che ha presentato un bando mense in cui ha legato la priorità per le aziende agricole che partecipano ai bandi per le mense scolastiche all'iscrizione a rete del lavoro agricolo di qualità. Questo era uno dei pezzi della 199, un altro dei pezzi che non abbiamo in questi 10 anni sicuramente centrato, e questa correlazione, che magari si può fare anche con la politica agricola comune, può essere un altro passaggio per far sì che poi anche la 199 entri a pieno titolo. Ultimissima cosa, sarebbe lunghissima, però naturalmente bisogna lavorare anche sul costo del cibo, perché chiaramente se noi non ci domandiamo un barattolo di pelati che costa 99 centesimi, come mai costa 99 centesimi, allora non riusciremo davvero a chiudere tutto il lavoro della filiera. Abbiamo tra l'altro una legge europea che parla di divieti delle aste al ribasso e al doppio ribasso, ma sappiamo benissimo che non sono finite, che sono ancora in essere. Quindi un pezzetto importantissimo, e poi naturalmente il lavoro del Partito Democratico continua e andiamo avanti. Grazie Chiara.
0: Grazie a te, non so se ci sono delle domande, nel senso che io credo più o meno in sintesi di aver detto quasi tutto, anche le coperture economiche, cosa che non ho in genere, no, diventa poi la domanda, e quindi ho bruciato la domanda, ma è ovviamente un tema particolarmente sensibile a chi di noi fa delle proposte anche sostenibili, e quindi questo è un contributo, naturalmente sapendo che in questo momento facciamo fatica. Approfitto di questa occasione per dire che il caldo naturalmente, come dire, attanaglia tutti noi, continua a essere un elemento importante. Non mi pare che su questo, oltre a quello che dicevo già all'inizio nella mia introduzione, sia invece seriamente attenzionato. A proposito di rider, non si capisce perché non abbiano diritto a un ammortizzatore sociale o a una copertura in un momento come questo. La proposta l'abbiamo presentata, peraltro dedicata per l'appunto a un sindacalista morto prematuramente, che era Prisco, e a un giornalista che di questo fenomeno ne ha scritto tanto, che era Griseri. Dopodiché si lascia tutto alle regioni con delle delibere che sostanzialmente sospendono il servizio, ma rischia, continuo a dirlo, di essere anche, oltre al danno, a costituire anche una beffa per quei lavoratori, perché non solo vengono sospesi dal servizio, ma non hanno comunque nessun sostegno economico reddituale, in un momento in cui appunto, peraltro, basterebbe guardarsi intorno come esistono le norme a tutela dei lavoratori più esposti, in questo caso al caldo, ma potremmo dire eventi climatici particolarmente rilevanti e anche estremi, penso agli edili, penso ai metalmeccanici, esistono delle soluzioni. Noi anche su questo delle proposte sostenibili economicamente le abbiamo presentate, ma nonostante siano 3 anni e mezzo in quel caso che le presentiamo, non c'è nessuna discussione in corso. La prossima settimana, oggi abbiamo fatto l'ufficio di presidenza e il 29 pomeriggio verrà la ministra del lavoro proprio a fare una sessione, diciamo, straordinaria delle commissioni, la commissione agricoltura e la commissione lavoro, diciamo, decidendo quindi di richiedere un approfondimento ulteriore. Però ripeto, questo è un pezzo che esula ovviamente dall'argomento di questa conferenza stampa, ma al contempo, come dire, va nella costruzione di tasselli di dignità che devono essere costruiti, perché questo è il mondo reale di cui bisognerebbe occuparsi, ripeto, anziché andare a cercare candidature in carcere in un momento in cui non mi risulta che ci siano le elezioni dopodomani. Forse sarebbe più opportuno occuparci invece delle persone che muoiono ammazzate in questo paese perché hanno il coraggio di ribellarsi a un sistema criminale, mafioso, che peraltro danneggia anche la concorrenza leale. Perché l'altro elemento che naturalmente con proposte come queste aiuterebbe, proprio perché è stato ricordato, ma se non ricordo male Marco, gli ultimi dati che io avevo a mia disposizione, ogni inchiesta sul caporalato parte il 98% da, appunto dagli uffici, non parte da denunce, proprio per le cose che abbiamo detto e del motivo per cui facciamo questa proposta, e invece con questo aiuto indubbiamente riusciremo, lo dico a chi giustamente si vanta, e tutti noi come dire siamo felici e orgogliosi dei nostri prodotti italianissimi, ma che hanno la necessità allora di essere valorizzati in un percorso davvero di serietà. A proposito di integrazione, penso non è oggetto della proposta, ma oltre a quello che dicevi tu mi viene in mente come rendere più efficace anche la rete del lavoro agricolo di qualità, che è l'altro aspetto della legge introdotta dalla 199, che indubbiamente è un elemento importante, ma lo dico per riscontri che ho avuto nel percorso che ho fatto. Da un lato c'è stata una tardiva applicazione della legge, per usare un eufemismo, al contempo forse, come dire, anche in capo a chi mettere questa costruzione è un altro tema, e per contro non può essere un elemento, come dire, di appesantimento che viene percepito solo come tale dal punto di vista dei controlli, mentre poi appunto magari ci sono aziende che come dire producono addirittura schiavismo e non vengono minimamente intercettate, mentre le altre sì, e anche in maniera magari più invasivo. Allora noi pensiamo che da questo punto di vista, e ci sono, no, citavi il protocollo di Roma, ma per esempio penso al lavoro che sta facendo l'Emilia Romagna, perché lo dico perché di recente mi è capitato, oltre a ragionare delle clausole, anche il tema di una premialità, no? E quindi costruire un percorso per cui chi aderisce alla rete agricola di qualità naturalmente abbia anche un punteggio maggiore, per esempio per partecipare ai bandi pubblici e così via, che indubbiamente aumentano l'attenzione adeguata a chi fa buona impresa e a chi, come dire, rispetta tutta la filiera. Ma come dicevi tu, naturalmente il grande tema della filiera monte a valle, no? Io dico perché giustamente c'è un tema a valle di chi lavora e di chi in realtà ci consente, torno a dire, di mangiare, e che non può non essere considerato innanzitutto persona e anche lavoratore e lavoratrice, ma appunto poi a monte, e cioè i consumatori, che alla fine sono quelli che pagano il prezzo più alto, a valle e a monte, e in mezzo c'è la speculazione. E questo è un sistema che io credo che con molta serietà, ma anche con molta nettezza, come almeno come Partito Democratico, dobbiamo avere non solo il dovere di riproporlo nella sua conoscenza, ma soprattutto nella costruzione di un'alternativa sostenibile e credibile che possa rappresentare una via dignitosa e di risposta a tutti nella costruzione di un'alternativa a chi fa finta di non vedere questi problemi che esistono e come nel nostro paese. Quindi grazie della vostra partecipazione. Ripeto, se ci sono osservazioni e domande, se no io penso che possiamo tornare quasi a votare, se hanno sciolto i nodi del decreto sport. Guardo la Forattini, no, ancora no, ancora no, siamo ancora va bene. E se non ci sono, vai, certo.
2: Credo che sia, secondo me, importante ricordare, vista l'autorevolezza della proposta di voi che siete qui, l'ennesimo dramma a Latina il 20 e 21 luglio scorso, due altri operai morti, in questo caso in edilizia, Vladislav Pernal e Francesco Gritto, deceduti mentre lavoravano, esposti ad un caldo che, come ben potete immaginare, è devastante. Bisognerà accertare se erano state rispettate le disposizioni di sospensione dal lavoro o meno. Ma credo che sia importante per l'appunto ricordare che mentre c'è un paese che per l'appunto in parte va in carcere a cercare candidature, ci sono lavoratori che continuano a lavorare e spesso purtroppo muoiono. E l'ultimo passaggio per dire quant'è la contraddizione e anche la responsabilità complessivamente del nostro sistema normativo con riferimento alla Bossi-Fini, che continua a mietere disastri in questo paese, Faccio un esempio banale, pensiamo ad un lavoratore o una lavoratrice di origine straniera che, come nel caso di Satnam o nel caso di Balbir o di tante altre persone in questo paese, viene di fatto recluso, segregato all'interno dell'attività produttiva. Non ha l'oggettiva possibilità di presentarsi da un sindacato, dalle forze dell'ordine in procura per presentare la denuncia. In uno Stato democratico un intervento delle istituzioni, penso dell'attività ispettiva, dovrebbe produrre la liberazione di quel lavoratore da quelle condizioni per poi avviare il percorso. Le condizioni attuali sono diverse, la Bossi-Fini prevede l'intervento delle forze dell'ordine, evidentemente quel lavoratore non ha più il permesso di soggiorno perché non lo ha potuto rinnovare, si applica la 199 nei confronti dell'azienda, ma quel lavoratore rischia l'espulsione o la reclusione nel CPR. Questo Stato che se la prende con lo sfruttato e non trova il percorso, come invece è riconosciuto nella proposta di legge, per riconoscere allo sfruttato la sua reale condizione di uscire realmente da questa condizione per volontà di una norma che resta in vigore da oltre 20 anni in questo paese, rappresenta quello stato di inciviltà e di non democrazia che provavamo a definire prima. Quindi io continuo a pensare che esiste un architrave capitale fondamentale che è rappresentato dalla Bossi-Fini che, come è stato ricordato, va nettamente cambiata e abrogata perché sta producendo quei disastri che poi entrano nelle epigrafi che, come dire, riempiono le nostre città e a volte lasciano purtroppo il tempo che trovano. Grazie.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Sono le 17 in punto, un buon pomeriggio da Giovanna Serpico. In primo piano ancora gli esteri, sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti la costa di Ceuta. Con altri 17 corpi recuperati si arriva a 84 vittime. Sono intanto rientrati in Marocco circa 50.000 migranti entrati nell'enclave spagnola, soprattutto a nuoto. Oggi ne sono arrivati altri, ma la polizia li ha riaccompagnati al confine. Una violazione dell'integrità spagnola, ha definito l'assalto il premier Sanchez, che però ha assicurato nessuno ha violato lo spazio Schengen. Rassicurazione che arriva all'indomani dello stop all'area Schengen da parte del governo italiano. Da Bruxelles intanto l'ok della presidente della commissione Ursula von der Leyen alla richiesta di una riunione urgente dei ministri dell'interno dell'Unione, giunta con una lettera della premier Meloni e di quasi tutti gli altri leader europei. Il servizio è di Federica Ionta.
2: La lettera promossa da Italia e Danimarca raccoglie le firme in totale di 22 paesi europei. Per Giorgia Meloni, che già rivendica il cambio di passo dell'Europa e lo spostamento del focus dalla redistribuzione dei migranti alla difesa dei confini esterni, i disordini nella cittadina spagnola in Africa dimostrano come le frontiere europee non siano interesse di una sola nazione, ma una responsabilità comune dell'Unione. E allora no ad attraversamenti di massa incontrollati, non si può alimentare la percezione che un ingresso illegale possa diventare un soggiorno regolare, si legge nel documento. La premier torna anche sulla lotta ai trafficanti e sulle necessarie politiche per i rimpatri. La sospensione dei trattati di Schengen, annunciata ieri, dovrebbe essere in vigore per un mese, è una misura temporanea, ha garantito la presidente del Consiglio, che sarà portata avanti cercando di limitarne l'impatto sui flussi turistici estivi.
1: E in Medio Oriente resta alta la tensione. Arriva l'allerta delle ambasciate statunitensi di Iraq, Giordania ed Emirati Arabi, che esortano i cittadini americani a valutare la possibilità di lasciare la regione nel caso di escalation. Mentre continuano infatti gli attacchi incrociati, Teheran accusa gli Stati Uniti si stanno preparando a scatenare conflitto totale nel Golfo, dopo l'indiscrezione di un imminente attacco congiunto Stati Uniti-Israele entro il fine settimana. E ora torniamo in Italia e passiamo all'economia. Risico bancario, salta la fusione tra Banco BPM e Monte dei Paschi di Siena. Resta in piedi solo la proposta di offerta pubblica di acquisto e scambio giunta da Banca Intesa, ma non si escludono altri colpi di scena. Il servizio è di Amalia Carosi.
3: Queste nozze non sanno da fare. Il Consiglio di amministrazione straordinario di Banco Popolare di Milano ha deciso all'unanimità di interrompere le consultazioni per una fusione con MPS, spiegando che a 2 mesi dall'avvio delle consultazioni non ci sono le condizioni per raggiungere un accordo condiviso. A pesare sono stati soprattutto i dubbi sulla strategicità di tale aggregazione di Credit Agricole, primo azionista di Banco BPM, con il 29,3% del capitale. Immediata la replica di Monte dei Paschi. Siena prende atto dello stop e conferma l'intenzione di proseguire sull'integrazione con Mediobanca, mantenendo però aperta la valutazione di eventuali future opzioni. All'orizzonte resta ora un solo pretendente, Banca Intesa, con la sua offerta di acquisto e scambio da 30 miliardi di euro, ma in un'ottica di cessione degli sportelli imposta dall'antitrust successivamente alle nozze, potrebbe farsi avanti anche un Credit per rilevarne una parte.
1: E la RAI è il primo editore televisivo italiano anche nell'era della Total Audience. La nuova rilevazione Agicom, che include TV, smartphone, tablet, PC, smart TV, console e piattaforme on demand, consolida la leadership del servizio pubblico nel primo trimestre del 2026. Un risultato che conferma la capacità della RAI di raggiungere il pubblico anche attraverso i consumi digitali, compresi quelli dei più giovani. La RAI è la più vista sia nel prime time sia nell'intera giornata. E anche questo sarà un fine settimana infuocato per il clima, ma anche contrassegnato dal primo grande esodo di agosto. Oggi traffico da bollino nero su strade e autostrade italiane, a pesare il caro carburanti. Ascoltiamo i particolari nel servizio di Lorenzo Opice.
4: Sono oltre 26 milioni gli spostamenti previsti nel weekend. Michela Cuppini di ANAS.
5: Code in Emilia-Romagna sulla statale 309 Romea. Traffico intenso anche sulla statale 106 Ionica e nel tratto salernitano dell'A2 in direzione sud.
4: E pesa anche il caro carburanti. Secondo le stime, gli automobilisti ad agosto spenderanno quasi 1 miliardo in più rispetto allo scorso anno. Il riaccendersi delle tensioni fa salire il prezzo del petrolio, che annulla l'effetto sconto di 17 centesimi voluti dal governo fino al 6 agosto. I prezzi medi infatti continuano a mantenersi elevati. La benzina a self-service sfiora i 2 euro al litro, mentre il diesel mediamente 2 euro e 17 in autostrada. Adesso si rimane in attesa dei nuovi provvedimenti del governo nel Consiglio dei Ministri di martedì 4 agosto.
1: Ed era l'ultima notizia. Ringrazio Alessandro Campanella in regia e da Giovanna Serpico un buon proseguimento di giornata. La redazione di GR Parlamento vi dà appuntamento a domani.
0: Notiziario parlamentare.
6: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
7: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week del che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano in proprio questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato i loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

stabile invece nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

in ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione della top 10 con Tu cosa fai questa sera. Stare con te.

0: senti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno appunto, Anna con Wild Girl Worst.

posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi sesta posizione, In leggera discesa, Canto d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile, una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa Nostra.

Anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura dal Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana, e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour. Ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane, anche da Rai Radio Tutta Italiana. Merk Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancale, questa è Partenope. Yeah!

E quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma, ha scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno, non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto. Ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Te ne sei accorta anche tu?

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla proclamazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre, quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana, e devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale. Quindi Ippi, Yao, però anche no, DJ Ax arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles. Gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo insomma il successo dei precedenti, anche che sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini, in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga, e in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale, quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Emis Killa abbiamo La Testa Gira.

In 19ª posizione per i dischi caldi abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea sentita che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: nella zona dischi caldi, sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17ª posizione dei dischi caldi. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che racconta coglie la 17ª posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

sedicesima posizione, pensate, in risalita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone e studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive, Mama non mama. 14ª posizione dei dischi caldi.

2026 sicuramente c'è Irama, che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate, e lo troviamo quindi in 13ª posizione, Dischi Caldi con Cabana.

E finalmente nella zona dischi caldi, voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti, non vale per Saif che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Serena Brancale, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026, ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi Saif, appunto, con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana. C'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi Buon Vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica delle top 10 sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe. E siamo tanti che quasi fa paura.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week del che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano in proprio questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato i loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

stabile invece nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione nella top 10 con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: senti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno, appunto, Anna con Wild Girl Worst.

posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi stessa posizione, in leggera discesa, Canto d'amore.

0: ascolterai.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile. Una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa Nostra.

lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura dal Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour, ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane, anche da Rai Radio Tutta Italiana, Merck e Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancale, questa è Partenope. Yeah!

E quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma, scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno e non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto. Ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana, con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Muah!

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e poi si arriva.

Pioggia che cade, che batte sul viso. Pioggia che cade senza preavviso, mi desta dal sogno. Pioggia che cade da un cielo sereno, in queste lacrime a ciel sereno. C'è un destino segnato, la mia terra ho trovato.

Passalo in faccia se ridi, wow, sei bella pure se credi, wow, giuro posso darti molto più di ciò che sottolinei nei libri, wow, guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico, non sono il tipo lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupido, finisce che prendo a cazzotti le porte, dici sei pazzo ma pazzo di te, dopo scoppiamo tu vieni sei volte, cazzo diranno i vicini di me, sei la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fa sembrare tutta questa merda meno triste, a volte sono mostro il cuore scialle, freddo come il posto che piace a te, lacrime d'inchiostro con il tuono, chiedono del nostro

letto per ore. Ma oggi non posso, domani lo giuro. Mani ghiacciate sul cuore, mani sul collo, mani sul culo. Scusa il mio tocco di classe, ehi, ma credo la terra sia piatta, ehi. Quando sei qui il mondo inverte su asse. E scivoli tra le mie braccia, il cuore si ferma, cambiamo le pile. Queste parole fan come fucili, posso un secondo tra il dire e il morire. Non basta una vita.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2010. 1 gennaio la Spagna assume la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il 12 gennaio alle 16.53 locali un terremoto ad Haiti di magnitudo 7.0 causa oltre 200.000 vittime. 12 giugno Città del Messico. Bande di narcotrafficanti provocano scontri causando la morte di 77 persone. L'episodio viene considerato una mattanza dall'opinione pubblica. Il 22 ottobre la Sony cessa la produzione e la distribuzione del mitico Walkman. Ormai il digitale naturalmente manda in pensione un oggetto che è diventato culto in intere generazioni. Dopo 15 anni di detenzione, era il 13 novembre del 2010, viene liberata la dissidente birmana e Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. 28 novembre, il sito Wikileaks rilascia oltre 251.000 documenti diplomatici del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, inclusi oltre 100.000 documenti contrassegnati come segreti o confidenziali. Il 10 dicembre, dopo la scomparsa di Michael Jackson, esce il suo primo album postumo, intitolato semplicemente Michael. Usciva nel 2010 il film Harry Potter e i doni della morte. Usciva anche Alice in Wonderland, Benvenuti al Sud, Scontro tra Titani, Toy Story 3 e A-Team. Ci lasciava il 2010, in data 3 aprile, Maurizio Mosca, giornalista e opinionista sportivo italiano. Moriva invece il 15 aprile Raimondo Vianello, attore e comico italiano. E il presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, moriva il 17 agosto. Il 21 settembre ci lasciava anche Sandra Mondaini, attrice e comica, dopo la morte avvenuta qualche mese prima proprio del marito e compagno di una vita, Raimondo Vianello. L'11 novembre il produttore cinematografico Dino De Laurentiis. Il 29 novembre un altro celebre regista italiano, Mario Monicelli. Il 21 dicembre moriva Enzo Bearzot, amato CT della Nazionale. Nel 2010 Sanremo lo vinceva Per tutte le volte che, di Valerio Scanu. Italia, amore mio, di un insolito trio, quello composto da Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici, arrivava secondo e al terzo posto Marco Mengoni, Credimi ancora. E adesso le canzoni del 2010.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.